0: la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
2: And so it is. Just

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. Summer Roberts.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

0: Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.
1: Ok.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è breve. Perdona in fretta. Bacia lentamente. Ama davvero. Ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere oppure piangere. Sergio Bambarella.

0: Blue Moon. Stay with us. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Siate affamati. Siate pazzi. Steve Jobs.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non c'è nemico più temibile di quello di cui nessuno ha più paura. Dan Brown.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le stelle cadono senza far rumore, per non svegliarci. Roberto Gervaso.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon.
2: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.
1: Blue Moon.
2: I had a dream.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è la specie più forte o più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. Charles Darwin.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. Madre Teresa di Calcutta.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi ama la vita non riesce mai ad adeguarsi, subire, farsi comandare. Chi ama la vita è sempre con il fucile alla finestra, per difendere la vita. Oriana Fallaci.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Cambiare è facile. Non cambiare è fatale. Fred Allen.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Italiana del Principato di Monaco.

battiti così contro tutte le avversità, come cantava Phil Collins in apertura. Buongiorno, nuova puntata di Caffè Latte con te, nuova settimana, nuovo mese, tutto nuovo oggi, nuovo anche il faccione che mi ritrovo dall'altra parte del vetro, perché c'è Luca Onere e non il mio fido Mattia Brena, ma comunque con Luca Onere abbiamo una confidenza ormai consolidata con oltre 25 anni di conoscenza, quindi devo dire che sono in ottime mani. Buongiorno, sono in ottime mani anche perché sono da solo. Vi avevo spiegato venerdì che insomma, prima dei saluti oggi non ci sarebbe stata Laura Ghisdani, che tornerà eccezionalmente domani, ma che poi non ci sarà di nuovo mercoledì. Vabbè, ho fatto un programma di quelli da campionato di tennis. Allora, partiamo, buongiorno da Max Parisi, iniziamo subito con la musica di Radio Monte Carlo, poi un po' di notizie per condire la giornata e dalle 7 vi ricordo l'appuntamento con i colleghi, dalle 6, non dalle 7, con i colleghi di TGCom 24 per parlare di tutto quello che è successo in Italia e nel mondo e ovviamente i consueti approfondimenti. Partiamo con Taylor Swift.

Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo, buongiorno ancora da Max Parisi. Vorrei iniziare subito parlando di turismo, o meglio, parlando di tendenze del turismo, visto che siamo in giorni di ponte. Oggi sembra un giorno lavorativo, è lunedì 1 giugno, però sappiamo bene che molti di voi, non noi che siamo qua a lavorare, ma molti di voi sono in questo momento belli spaparanzati o comunque in giro in qualche attività turistica. È giustamente meritato questo ponte, ci godiamo quest'anno che ci sono da un punto di vista appunto anche del calendario. Parliamo invece di una tendenza che sta diventando sempre più importante, ovvero il fatto che gli italiani amino sempre di più la vacanza open air, così viene chiamata tecnicamente. Stiamo parlando ovviamente di tutto quello che riguarda il mondo del camping, sia per quelli che sono un po' più ortodossi, quindi vogliono solamente la tenda e poche comodità intorno, fino a quelli che ormai affollano anche questi bungalow che sono quasi delle vere e proprie stanze di lusso, questi resort fatti con queste strutture in legno molto belle, molto molto affascinanti. Comunque, il fatto che gli italiani lo amino, questo tipo di permanenza vacanziera, lo dimostrano i dati presi dal report, dall'ultimo report riguardante il 2026 di campeggi.com, una che delle aziende che si occupa appunto di promozione di questo tipo di attività. Ricerche per campeggi e villaggi turistici sono aumentate notevolmente, si parla di oltre il 30% rispetto all'anno precedente, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle famiglie con figli e soprattutto per quanto riguarda invece la domanda internazionale. Quindi abbiamo due caratteristiche molto precise. Il 77% infatti di quelli che amano questo tipo di attività sono sostanzialmente famiglie con figli, sempre più di uno, a quanto pare i dati dicono questo. Ci sono ovviamente anche delle motivazioni dietro questo maggiore gradimento, perché quasi sempre ormai le strutture di ricezione del mondo del camping sono molto ben attrezzate. Si parla di animazione, baby club, strutture pet friendly, piscine e parchi acquatici. Quindi meglio di così capisco perché anche per le famiglie sia una grande opportunità.

0: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
1: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
0: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
1: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
0: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Una bella gita fuori, ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo, superate le 6.20, magari fossero le 6.20, sono ancora le 5.20, questa mattina abbiamo problemi di orario, sarà che sono da solo, non ho la collega Laura Ghislandi a richiamarmi e a tirare la giacchetta quando dico qualcosa di sbagliato. Quel che è certo è che invece anche oggi abbiamo l'appuntamento con le previsioni del tempo e quindi il nostro benvenuto agli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, comincia a cambiare in modo importante la situazione meteo perché oggi aumenterà l'instabilità in molte zone del paese. Quindi, da una parte al sud, tempo bello, soleggiato, stabile. Nel resto del paese le nuvole, sebbene alternate a qualche temporanea schiarita, con improvvise acquazzoni temporali che nel corso del giorno bagneranno la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna. Più giù, rovesci temporali anche sulle zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste centrali adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime, in sensibile calo al centro e al nord, quindi sensibile attenuazione del caldo in questa parte del paese. Al sud le temperature non subiranno grandi variazioni, ma qui già erano più vicine alle medie stagionali. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, oggi qui un po' di nuvole, ma senza piogge e con una temperatura massima intorno a 23 gradi.
0: Grazie agli amici di Meteo.it, un nuovo appuntamento fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo e ora novità che abbiamo già ascoltato in questi ultimi giorni qui, Jungle, si chiama Carry On questa canzone.

Carry On su Radio Monte Carlo Jungle. Con questa canzone arriviamo ad un appuntamento che è quasi fisso ormai, una specie di rubrica potremmo dire all'interno di Caffè Latte con te, soprattutto concentrata nella prima ora, ovvero gli appuntamenti quotidiani con le avventure della famiglia di Windsor o Mountbatten, come ama chiamarli giustamente in maniera originale la mia collega Laura Ghislandi. Allora, qua torniamo sulla passione ambientalista di Re Carlo III, che ormai è diventato una vera e propria icona del mondo green. Lui sta conducendo tutta una serie di battaglie, chiamiamole così, molto soft nel suo ambiente circostante, per cercare di rendere tutta la casa reale un po' più attenta a quello che succede per il consumo di suolo, consumo di energia e quant'altro. E c'è anche in particolare una battaglia, come dire, ambientalista che riguarda anche i parchi di cui è dotata tutta la famiglia Mountbatten, che sono moltissimi nelle tantissime proprietà sparse per l'Inghilterra. In questo caso si parla di alcune delle proprietà dove ci sarebbe una specie di invasione di scoiattoli grigi, e che ovviamente non sono lì per caso, ma sono una specie molto invasiva. Credo che la conosciate anche per alcuni ambienti dove in Italia ormai stanno diventando un problema. Scoiattoli grigi che sono nemici giurati, a quanto sembra, dalle cronache degli scoiattoli rossi, che sono invece una specie che va un po' più tutelata, un po' più delicata. Ecco perché appunto Re Carlo ha deciso di creare una specie di di consesso di persone, di scienziati, di esperti del settore, che riescano in qualche maniera a trovare una soluzione non letale, ci tengo a sottolinearlo, ed è stato anche spiegato molto bene nelle note che illustrano appunto questa notizia. L'idea è quella di cercare una soluzione appunto naturale, mettiamola così, per riuscire a far sì che gli scoiattoli grigi perdano un po' di terreno a favore degli scoiattoli rossi. Scopriremo ovviamente nel corso degli anni se sono riusciti a trovare una soluzione e se poi Re Carlo avrà la soddisfazione di essere riuscito a eliminare un pochino di questo problema per quanto riguarda la sopravvivenza dei poveri scoiattoli rossi.

0: Giustamente molta gente ha sollevato il problema: gli scoiattoli verdi e gli scoiattoli marroni dove li mettiamo? Non ci sono, credo, scoiattoli verdi. Per quanto riguarda i marroni, li confonderei con quelli grigi. Non è che adesso dobbiamo fare discriminazione fra scoiattoli, questa è una situazione reale ed è un problema. Adesso ci sono specie che comunque sono come dire, un po' più aggressive anche dal punto di vista della colonizzazione dell'ambiente circostante, quindi è ovvio che ci sia un problema anche di convivenza magari fra scoiattoli rossi e scoiattoli grigi. Non è il caso di farne un derby adesso. Comunque, scherzi a parte, torniamo fra poco. Un bellissimo brano dei Cutting Crew qui su Radio Monte Carlo.
1: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
2: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con caffè latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Prima di chiudere parliamo ancora di vacanze. Ho visto che siamo in tema di ponte e che ormai il caldo ci ha imposto di andare anche al mare, parliamo di spiagge. Pochi giorni fa avevamo raccontato del nuovo elenco delle spiagge, quelle che hanno la bandiera blu, e si parla ovviamente di spiagge italiane e di una serie di servizi e di qualità dell'acqua ambientale in generale. Qua però parliamo invece di un'altra classifica, il The World's 50 Best Beaches 2026. Detto così sembra una cosa brutta, sono in realtà le 50 spiagge più belle al mondo che vengono selezionate ogni anno. Il pianeta ci offre degli scorci meravigliosi, ma attenzione, perché qui in questa classifica non siamo proprio ben rappresentati per quanto riguarda appunto le nostre spiagge, le spiagge italiane. Pensiamo di essere magari possessori di spiagge meravigliose, in realtà ce ne sono probabilmente molte altre che ci superano abbastanza. È anche vero che magari si potrebbe lavorare un po' di più per migliorare questa classifica. Andiamo però al punto, perché sono solo due in questa speciale classifica di 50 spiagge, quelle italiane, che vengono inserite appunto nella graduatoria. Partiamo dalla più lontana, dal vertice. Al 48esimo posto compare la Pelosa di Stintino, una delle spiagge più iconiche fotografate del nostro paese. In questo caso occupa appunto la 48esima posizione. Potete immaginarvi cosa succede se si va in su nella classifica. Piccola curiosità tecnica, sono solo due le spiagge italiane, vi ho detto, e sono tutte e due in Sardegna. Infatti la seconda spiaggia italiana rappresentata in questa super classifica occupa il 18esimo posto, si trova a Cala dei Gabbiani, questo è il nome della bellissima spiaggia sulla costa del Baunei, Sardegna occidentale, e qui abbiamo una spiaggia che è raggiungibile solo via mare. Questo la rende particolarmente esclusiva, e il fatto che appunto abbia queste caratteristiche la posiziona un po' più in alto nella classifica. Ma siamo sempre al 18esimo posto, lavoriamoci, perché dobbiamo entrare anche qui come se fossimo degli Yannick Sinner delle spiagge e arrivare al numero 1.

Anche per oggi chiudiamo questa prima ora di Caffè Latte con te. Attenzione, perché fra poco mi raggiungerà Federica De Boni con la redazione di TGCom 24 sulle spalle e parleremo ovviamente di tutto quello che troviamo sui quotidiani di oggi in questo primo giugno qui su Radio Monte Carlo. Vi aspetto.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Attacchi americani mirati contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa. Fa sapere il comando centrale degli Stati Uniti, mentre il Kuwait lancia l'allarme. Siamo sotto attacco di missili e droni. Tel Aviv stringe la morsa sul Libano e avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine con lo Stato ebraico. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente del paese dei Cedri Aun e il premier israeliano Netanyahu. Washington intima Hezbollah di cessare il fuoco per primo, per proseguire i negoziati. In cambio la controparte dovrà astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv, ci sono feriti ed edifici in fiamme. Riflettendo su chi potrebbe rappresentare l'Europa ai colloqui di pace, il presidente Zelensky menziona Gran Bretagna, Francia e Germania. Allarme a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Il paziente originario del Congo, prelevato in casa e portato in ospedale, è arrivato dal suo paese con sintomi riconducibili al virus dopo gli scali al Cairo e a Roma. I prelievi inviati allo SPA Lanzani della capitale, oggi risultati. Il Ministero della Salute rassicura, il rischio in Italia resta molto basso. Uno speleologo ligure di 20 anni intrappolato in una grotta nel Cuneese. I soccorritori lo hanno raggiunto, ma il giovane ha una gamba bloccata da un masso a 120 metri di profondità dell'area carsica Rocca d'Orse. Lo sport, il Giro d'Italia in Corona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio, lo sprint per Milan nel centro della capitale. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Per l'azzurro il primo successo sul circuito di casa. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, approdati agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi instabilità in aumento in molte zone del paese, quindi se è vero che al sud il tempo sarà in prevalenza bello e soleggiato, nel resto d'Italia non mancheranno le nuvole, sebbene alternate a qualche sprazzo di tempo bello, con improvvise acquazzoni temporali che bagneranno nel corso del giorno la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna e più giù anche le zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, caldo in sensibile attenuazione in gran parte del centro e del nord, temperature senza grandi variazioni invece al sud. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: 6:03 minuti e 40 secondi, buongiorno, seconda parte di Caffè Latte con Te, Radio Monte Carlo, belli presenti, belli freschi, anche questa giornata un po' particolare di transizione, perché essendo ponte c'è una Milano particolarmente deserta davanti ai nostri occhi. E quindi insomma cerchiamo di portare avanti anche in questo ponte con tutti quanti spaparanzati sulle spiagge questa giornata dove ci occuperemo anche e soprattutto di formazione. Buongiorno Federica De Boni.
1: Buongiorno Max, grazie dell'ospitalità.
0: Ma ci mancherebbe, ovviamente l'impegno dei colleghi di TGCom24 ogni mattina per raccontare quello che succede nel mondo lo faremo attraverso i giornali e non solo, e seguiremo insomma gli eventi che si sono succeduti durante questo weekend. In particolare abbiamo sentito anche dai colleghi molto sport, Federica.
1: Molto sport oggi, Giro d'Italia, e poi la MotoGP, e poi il tennis.
0: Ce n'è per tutti
1: gioie,
0: i gusti.
1: Gioie.
0: Anche qualche dolore, devo dire, perché lo sport...
1: Qualche piccolo dolore.
0: Piccola sofferenza. Intanto partiamo subito con la nostra grande musica, quella di Radio Monte Carlo, che ci mette di ottimo umore. Partiamo con un classico di Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: All'epoca ovviamente si faceva chiamare Terence Trent D'Arby, Sign Your Name, adesso non è più così, si occupa di tutt'altro, una carriera però fulminata con questi singoli di grande successo negli anni Ottanta. Radio Monte Carlo, buongiorno, 6 e 9 minuti, Federica De Bonne, andiamo a dare un'occhiata ai primi titoli dei giornali.
1: Sì, andiamo sui quotidiani con delle aperture un po' diverse, sicuramente alcune dedicate al governo italiano, altre invece alle vicende legate alle guerre purtroppo che abbiamo in diverse parti del mondo, ma in particolare quella del Medio Oriente. Apriamo questa mattina con il quotidiano La Stampa che titola: il governo frena sulle accise, mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Pichetto è il ministro dell'ambiente, Bonelli è un diversivo. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento allo studio, aiuti mirati alle fasce più deboli. E poi abbiamo la fotonotizia dedicata a Parigi, polveriera Parigi, la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions, un pretesto per una notte di scontri con un morto, 800 feriti. Tra l'altro una pagina che si è ripetuta anche l'anno scorso, perché vincono per il secondo anno consecutivo la Champions League il Paris Saint-Germain. Questa La Stampa. Andiamo invece sul Corriere della Sera. Qui abbiamo l'apertura con le guerre, con il Medio Oriente infuocato, Libano, l'avanzata di Israele, la nuova proposta di Trump di cui parleremo dopo all'Iran per una tregua, però è più dura questa controproposta con delle condizioni mirate sul nucleare. Poi invece abbiamo Netanyahu che avanza sul Libano e ordina di allargare la sua azione, e Macron, presidente della Francia, che chiede di che l'ONU in qualche modo intervenga. Un'altra fotonotizia divertente che riguarda il tennis, nella prima pagina del Corriere, con i tre italiani che oggi saranno in campo per gli ottavi a Roland Garros, ne parleremo, e con Sinner invece che fa un giro in scooter dopo la crisi, quindi Sinner che sembra essersi un po' ripreso. La Repubblica, Libano, ecco quindi di nuovo apertura sul Medio Oriente, con Israele che sfida l'ONU. L'IDF, che è l'esercito israeliano, avanza oltre il Litani, prende il castello di Beaufort, consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. E poi abbiamo un'altra notizia di cui parleremo in questa prima ora, con schiavi nel cantiere americano, arrestato il manager che era in fuga. Questa è una vicenda di caporalato che riguarda dei lavoratori arrivati dall'India e che appunto lavoravano qui su Milano.
0: In Italia,
1: in Italia. Andiamo su Il Giornale invece, che cambia completamente apertura. Si va sulla patrimoniale, sulle case sequestrate. Questo sarebbe il programma horror della sinistra per le prossime elezioni, così scrive Il Giornale. Schlein che chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle invece un nuovo super bonus e AVS invece che parla di assegnazione degli alloggi e sfitti. Abbiamo anche poi uno scandalo migranti con viaggi e shopping con i soldi dello Stato. Il business dell'accoglienza, fondi che venivano dirottati per spese private, i giudici contabili che dicono un danno milionario. Ecco, questa è una notizia che si trova nelle pagine centrali del Giornale.
0: Una prima infarinatura ce la siamo fatta grazie a Federica De Boni, colleghi di TGCom 24, questi titoli dei giornali. Ovviamente adesso, come avete sentito, entreremo nel dettaglio di alcune notizie più o meno rilevanti, sì. Perché non è sempre l'importanza a guidarci, ma anche l'interesse generale. Intanto Harry Styles.

0: Ben altre faccende affaccentato Harry Styles, che si sta occupando del suo matrimonio con Zoe Kravitz in questi giorni. American Girls su Radio Monte Carlo in questa mattinata di Caffè Latte con te di lunedì 1 giugno. Non c'è Laura Ghislandi, lo dico perché poi magari
1: ricordiamolo.
0: Cioè, quando sentite il termine croccante significa che non c'è Laura Ghislandi. Noi ovviamente insieme a Federica De Boni e alla redazione TGCom 24 stiamo però sul pezzo nonostante l'assenza di Laura Ghislandi, quindi abbiamo già fatto la prima rassegna stampa. Fra poco primo approfondimento e parleremo, Federica, come ci hai anticipato, di condizioni di lavoro, ma soprattutto di caporalato, che è una brutta parola che non vorremmo più sentire.
1: Molto brutta e che stiamo sentendo però sempre più spesso, ai noi.
0: E ne capiremo meglio. Intanto però un grande classico, cominciate a scaldare le ugole perché canteremo, se stiamo insieme, a Riccardo Cocciante.

0: questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
4: Salve!
5: Ah, lei, ho un problema, sa?
4: Cioè?
5: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
4: Per 10 anni non le darà più fastidio.
5: Ha 6 balconi e un terrazzo!
6: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Tutti uniti in questo coro di Riccardo Cocciante, se stiamo insieme su Radio Monte Carlo, ci siamo appena goduti questo grande successo del passato della musica italiana, restiamo in Italia a parlare tristemente di caporalato, come ci aveva anticipato Federica De Boni, partendo dalla cronaca.
1: Partiamo dalla cronaca e da questa vicenda che è uscita allo scoperto lo scorso 29 maggio. La procura di Milano in queste ultime ore ha disposto il fermo per Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano di Milano insieme alla società americana Caddel. L'uomo stava rientrando in Turchia. Allora, chi è Demir? Intanto è un manager, ha 46 anni ed è proprio uno dei principali indagati di questa vicenda per questa cosa del caporalato. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate numerose violazioni in questo cantiere di Milano. Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto, in cui però secondo i magistrati emergeva molto chiara la volontà di fuggire. Così è stato rintracciato e fermato. Lui era con la famiglia appunto a Bergamo e stava partendo per andare a Istanbul ed è stato arrestato. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, in questo cantiere sarebbero stati impiegati dei lavoratori indiani in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. Lavoratori che erano stati reclutati da una società di Nuova Delhi, che venivano pagati meno di 3 euro all'ora per 10-12 ore di lavoro al giorno in cantiere, 6 giorni su 7, erano pagati 1.200-1.500 euro, però dovevano togliere da questa cifra 900 euro per il vitto e l'alloggio, quindi rimaneva praticamente nulla. E attenzione, perché avevano versato per venire in Italia un pizzo, chiamiamolo così, di circa 4.500 euro nel loro paese, quindi agli intermediari avevano versato questa cifra per arrivare in Italia per poter lavorare. Nei giorni precedenti al fermo di questo manager, il Tribunale di Milano aveva già disposto il controllo giudiziario per la filiale italiana di Caddel, nominando quindi un amministratore nuovo per garantire che i lavori possano proseguire, certo. Del consolato, tra l'altro è un'opera molto importante, dal valore di circa 200 milioni di dollari.
0: Sì, un cantiere anche sotto gli occhi di tutti, quindi esatto. Sembra incredibile che si possa agire così.
1: Però è successo.
0: Questa è la cronaca che ci regala ovviamente questa giornata e ci fa anche riflettere, perché 3 euro all'ora, c'è gente che non si alzerebbe neanche dal letto, c'è chi deve lavorare 12, come avete sentito, 13 ore al giorno per poi dover anche cedere qualcosa di quello stipendio tanto agognato. Allora, è il momento di previsione del tempo, poi torneremo ovviamente subito con il traffico. Sentiamo gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Allora, comincia a cambiare in modo importante la situazione meteo, perché oggi aumenterà l'instabilità in molte zone del paese. Quindi, da una parte al sud tempo bello, soleggiato, stabile. Nel resto del paese le nuvole, sebbene alternate a qualche temporanea schiarita, con improvvise acquazzoni temporali che nel corso del giorno bagneranno la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna. Più giù, rovesci temporali anche sulle zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste centrali adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime, in sensibile calo al centro e al nord, quindi sensibile attenuazione del caldo in questa parte del paese. Al sud le temperature non subiranno grandi variazioni, ma qui già erano più vicine alle medie stagionali. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, oggi qui un po' di nuvole, ma senza piogge e con una temperatura massima intorno a 23 gradi.
0: Grazie agli amici di meteo. Li ritroveremo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo. Sappiate che se cambia il tempo, un po' come quando lavate la macchina, è perché ha preso le ferie Federica De Boni, che adesso ci parla di traffico.
1: Mannaggia. Allora, andiamo sulla 1 Firenze-Roma, dove ci sono code per un incidente tra l'allacciamento della diramazione Roma Nord e lo svincolo di Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze. Abbiamo dei rallentamenti purtroppo per un altro incidente. Siamo lungo la A23 Palmanova Tarvisio, tra l'allacciamento A4 Torino-Trieste e lo svincolo Udine Sud tangenziale in direzione di Tarvisio.
0: E nonostante la giornata quasi festiva, insomma, un po' di traffico lo dobbiamo registrare, sì. Pur sempre un lunedì. E visto che siamo di lunedì, ritorniamo anche a parlare di musica, anzi soprattutto ad ascoltarla. Dua Lipa a proposito di matrimoni. Questa è Dance the Night.

0: Lipa, che dicevo a proposito dei matrimoni, anche lei è impegnata in questi giorni nella sua cerimonia a Palermo, e comunque insomma la Sicilia molto molto presente in tante cerimonie di grandi star internazionali, e ci fa piacere ovviamente che l'Italia sia scelta come meta anche per questi appuntamenti, Federica.
1: Certo, e la Sicilia tra l'altro che troveremo tra poco, perché ha degli aumenti sul fronte vacanze estive. Abbiamo due mete molto belle, molto importanti, che però registrano dei tassi più elevati per fare un po' di vacanze, insomma.
0: È la solita regola della domanda e dell'offerta, non c'è niente da fare. Sì. Se sale la domanda, anche l'offerta aumenta di prezzo. Visto che siamo pronti anche a parlare di cose importanti e soprattutto di vacanze, ne parleremo fra pochissimo, ci godremo anche una canzone, insomma, che ci fa riportare agli anni d'oro di quando in spiaggia, almeno io, ero giovane, ci si divertiva e basta, non si avevano pensieri di benzina, acceso o altro.
2: Buongiorno! Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
3: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
15: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
16: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
17: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
18: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
19: Quando assaggio una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
10: Ah, però!
19: Quando ti dicono che è a misura.
10: Ah, però!
19: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Ah, due A.
19: Da
20: un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
21: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
22: Termini e condizioni in negozio online.

0: Ballet with the Pride su Radio Monte Carlo, le 6:44 minuti. Ci affidiamo di nuovo alle sapienti mani di Federica De Boni per parlare, visto che siamo in tema di ponte, sì, di vacanze e soprattutto di come gli italiani si muoveranno in questo 2026.
1: Come si muoveranno? Questa è una bella domanda, perché le vacanze al mare sono sempre più costose, ce lo dice l'indagine annuale di Altro Consumo, con i prezzi degli stabilimenti balneari che registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% rispetto agli ultimi 5 anni. In alcune località i rincari arrivano fino al 16%. Ma come è stata realizzata però questa indagine? Andiamo a capirlo. Altro Consumo ha contattato telefonicamente e in forma anonima 222 stabilimenti.
0: Cliente, diciamo.
1: Certamente, quindi ha chiamato 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane, che sono Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini Naxos e Anzio, rilevando così
0: parliamo
1: le
0: di una
1: tariffe
0: rappresentanza abbastanza importante.
1: Importante, si direi le 10 forse più belle, insomma, più rappresentative del nostro bellissimo paese. E hanno rilevato le tariffe applicate per la prima settimana di agosto, quindi dal 2 all'8 agosto.
0: Alta stagione.
1: Da questa analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati, fino al 16% in più rispetto allo scorso anno. Seguono Alghero più 14% e Gallipoli più 10%. Alassio,
0: questi confrontati col 2025.
1: Sì, rispetto all'anno scorso. Alassio, quindi siamo in Liguria, invece è la località che si conferma la più costosa comunque dell'indagine. Per una settimana in prima fila, con ombrellone e due lettini, si spendono in media 368 euro.
0: Okay? Alla settimana.
1: All'estremo opposto invece troviamo Lignano, quindi siamo in Friuli, è sicuramente la spiaggia più economica, con una spesa media di 164 euro. Considerando quindi la media delle prime 4 file, il costo settimanale medio, dice Altro Consumo, è di 238 euro per la prima fila.
0: Stiamo parlando solo di ombrelloni e lettini.
1: Sì, poi c'è tutto il resto.
0: Poi dovete metterci mangiare, quindi, dormire, insomma.
1: Il carburante per arrivarci, i pedaggi autostradali. Questo è solamente per la settimana in spiaggia, ecco, per vivere in spiaggia.
0: Questi sono i dati che sono
1: di
0: Altro Consumo. Poi potete smentirli o meno, ovviamente c'era qualcuno che dice ma io dalle mie parti pago meno. Certo, ci mancherebbe, non è rappresentativo in totale, comunque è una media. Grazie, perché ci mette di buon umore, andiamo in vacanza
1: più sereni.
0: Molto, molto, molto. Visto che parliamo di vacanze, un classico di Mattia Bazzaro.

0: Mattia Bazzar, la voce di Antonella Ruggero, Vacanze Romane 1983, invece al 2026 salutiamo il nostro Napoleone D'Alghero che ha mandato un messaggio al 342-414-1762, Federica, spiegando che ad Alghero invece molte spiagge sono libere, sì. E i prezzi evidentemente
1: sono molto bassi, calmierati, 5 euro ci diceva Napoleone per un lettino, sì.
0: Quindi tutti ad Alghero quest'estate, libera. Se andiamo volete risparmiare lì. Qualcosa, magari spendete di più di viaggio, ma poi là ovviamente ne uscite un po' più tranquilli. Chiudiamo invece parlando di sport, sì. Perché è stato un weekend intenso.
1: Molto molto intenso, direi di partire con la MotoGP, sì. Marco Bezzecchi che ha vinto il Gran Premio d'Italia 2026 al Mugello, in sella alla sua Aprilia, ha conquistato il suo primo trionfo in carriera su questo circuito toscano. Per la casa di Noale si tratta di una giornata davvero molto importante e storica, perché è la prima vittoria in assoluto di una Aprilia nella classe regina del moto mondiale al Mugello, arricchita poi da una splendida doppietta, perché alle spalle di Bezzecchi si è piazzato il compagno di squadra Jorge Martin. Pecco Bagnaia invece su Ducati ha chiuso sul terzo gradino del podio. Bezzecchi consolida la sua leadership del mondiale, è primo con 173 punti, quindi insomma parecchi, e 156 invece Martin, il compagno che insomma lo segue a ruota. Prossimo appuntamento Gran Premio d'Ungheria, nel weekend, proprio il prossimo che arriva 6-7 giugno. Andiamo con il ciclismo, andiamo, quindi lasciamo le due ruote.
0: Si è chiuso il benedetto Giro d'Italia.
1: Sì, ecco, quindi lasciamo i motori per andare invece sulla bicicletta, perché si è chiuso questo giro numero 109 con la vittoria finalmente involata del nostro Jonathan Milan, che sul traguardo di Roma ha messo le sue scarpette, insomma le sue ruote.
0: Ci teneva e lo ha fatto. Tentativi andati a vuoto.
1: Noi più volte l'abbiamo evocato, no? Sperando che potesse vincere qualche altra tappa. Ha vinto quella di Roma, però va bene, 131 chilometri. Il danese Jonas Vingegaard, maglia rosa, ha consolidato e ha vinto, insomma,
0: come
1: questo,
0: era atteso.
1: Come era atteso. Sì. E tra l'altro per Jonas c'è da dire che è davvero un traguardo molto importante, perché è il primo danese a vincere il Giro d'Italia e completa la prestigiosa tripla corona, perché ha conquistato in carriera il Tour de France e la Vuelta in Spagna, e quindi anche il Giro d'Italia, quindi davvero complimenti.
0: Le classiche a tappe, complimenti davvero
1: a Vingegaard, sì. Chiudiamo con il tennis, ovviamente. Siamo a Parigi, siamo a Roland Garros, perché abbiamo tre tennisti italiani oggi agli ottavi di finale, sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il primo a scendere in campo sarà Cobolli con Svajada, l'americano, ore 11 il match. Cobolli arriva a questa gara senza aver ancora perso un singolo set in questo torneo, quindi buono. Berrettini, che insomma ha fatto l'impresa per arrivare agli ottavi, sfida Cerundolo, Manuel.
0: È lui. L'esecutore di Yannick
1: Sinner. Che ha battuto Sinner, e poi in chiusura c'è Arnaldi invece con Tiafoe, che sarà l'ultimo match in programma oggi.
0: Oggi tifiamo tutti Italia, grande Italia, noi ci crediamo. I believe I can fly.

0: Believe I Can Fly dalla colonna sonora di Space Jam, R. Kelly 1996. Io devo chiudere, quindi ringrazio sentitamente Federica De Boni.
1: Grazie Max Parisi, buona giornata.
0: Anche per aver, come dire, completato la puntata, visto che oggi non c'era ancora una volta Laura Ghisdani, che tornerà domani, ma poi non ci sarà mercoledì, insomma è un programma un po' complesso. Grazie ovviamente alla redazione di TGCom24. Non ci ritroviamo domani mattina alle 6, no? Sarà una puntata solitaria per quel che mi riguarda, ma ritroviamo l'appuntamento completo di Caffè Latte mercoledì dalle 5. Buona giornata.
2: Caffè Latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
5: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Ester Oletto. Sirene di allarme in Kuwait, di nuovo sotto attacco con missili e droni, ma la difesa aerea li sta intercettando. Lo scrive Al Jazeera. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. Avanzata senza precedenti di Israele in Libano, l'esercito supera il fiume Litani ed espugna il castello di Beaufort. Un piano americano per far progredire i colloqui lo ha esposto il segretario di Stato Rubio ad Aoun e a Netanyahu, in cui intima ad Hezbollah di cessare il fuoco per primo. Droni e missili russi su Odessa e Kharkiv. L'Ucraina continua a prendere di mira invece infrastrutture strategiche e sostiene di avere centrato un impianto petrolifero di Mosca a 700 km dal fronte. Zelensky esorta gli alleati ad aumentare la pressione sul Cremlino con nuove sanzioni. È corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure bloccato a 120 metri di profondità. Un grosso masso gli impedisce di muovere una gamba e è cosciente e collabora con i soccorritori. Per portarlo in superficie potrebbero essere necessarie diverse ore. Il rischio Ebola in Italia resta molto debole, rassicura il Ministero della Salute. Dopo il nuovo caso a Cagliari, il paziente originario del Congo era rientrato dal suo paese con sintomi del virus. Oggi i risultati del test inviati all'ospedale Spallanzani di Roma. Sport: Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del Giro d'Italia con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta. MotoGP al Mugello, doppietta Aprilia con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Tennis a Roland Garros, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
11: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi instabilità in aumento in molte zone del paese, quindi se è vero che al sud il tempo sarà in prevalenza bello e soleggiato, nel resto d'Italia non mancheranno le nuvole, sebbene alternate a qualche sprazzo di tempo bello, con improvvise acquazzoni temporali che bagneranno nel corso del giorno la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna e più giù anche le zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche. Per quello che riguarda le temperature, caldo in sensibile attenuazione in gran parte del centro e del nord, temperature senza grandi variazioni invece al sud. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 23 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente crea code tra la diramazione Roma-Nord e Ponzano-Romano verso Milano. Un altro incidente viene segnalato in Liguria lungo la statale 1 via Aurelia all'incrocio Recco. Un altro incidente già risolto sulla 14 Adriatica tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Sulla 15 Parma-La Spezia vengono segnalati cantieri tra Pontremoli e Berceto viaggiando verso Parma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Lo avevamo promesso ed eccoci qua, pronti anche oggi. Buon lunedì, amici.
1: Certo che siamo qui,
0: siamo
1: pronti
0: qua.
1: Non lo so, però siamo qui.
0: Siamo prontissimi.
2: Ma promesso a chi più che altro? A chi l'avevamo promesso?
0: Tu dici che i nostri ascoltatori a cui l'abbiamo promesso non ci sono?
2: Ma secondo me loro manco se ne accorgono.
0: Ma dai. No, ci saranno anche oggi, mica faranno il ponte gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
1: Glielo chiediamo subito, 342-4141-762. Avete fatto il ponte?
0: Il vuoto, sentilo. L'eco, ponte,
1: esatto.
0: Non c'è niente, nessuno, c'è pieno di gente invece, ho visto anche un po' di traffico. Buongiorno amici, noi siamo qua, battete più di un colpo anche voi che siete svegli come noi. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
2: E buon lunedì a tutti.
0: Buongiorno Dandro Mercù.
3: No, io non ci sono, sto facendo ponte.
0: Un ologramma.
3: Esatto.
0: Quello che vediamo. C'è Luca Onere in regia, è vero Luca oppure...
3: No, è vero, confermo.
0: E buongiorno alla nostra redazione con Claudia De Rio. Dai,
2: Luca Onere ha tirato la pagliuzza più corta ed è qua stamattina giustamente.
0: Mentre il nostro Mattia Brena
1: dorme,
0: beato lui. Dai che si parte. Earth, Wind & Fire su Radio Monte Carlo. Let's groove.

0: Vedi, vedi che abbiamo fatto bene a venire qua stamattina. Art, Wind and Fire, Let's Groove su Radio Monte Carlo. Quanti nostri ascoltatori ci sono? Pieno!
1: Pieno, pieno di ascoltatori. C'è chi va a lavorare, c'è invece chi fa il ponte, ma comunque ascolta ugualmente Bonjour Bonjour.
0: Ponte, sono molto pochi, anche perché la maggior parte di quelli che ci hanno mandato messaggio per dire ci siamo svegli stamattina, dice la stessa cosa.
2: Ponte? What? Cos'è questa parola? Non conosco. Ciao Elena, sto andando a lavoro. Baci.
0: Sei
2: Ciao.
0: Una delle tante, Elena.
1: Ma ci sono anche i fortunati, perché Sandro da Verona dice: io faccio il ponte ma vi ascolto comunque.
0: Bravo, bravo ragazzo che si è svegliato lo stesso presto.
3: Ma vedi? Chi te l'ha fatto fare, amico mio?
0: Solidarietà.
3: No, soffre di insonnia, abituato, dice oddio, è lunedì, allora si è svegliato da solo.
0: Ma noi che siamo abituati a svegliarci alle 5:20, se oggi avessimo potuto dormire ci saremmo comunque svegliati presto.
1: No.
0: Non credo,
1: no.
0: Appunto.
3: Io tutto il weekend mi sveglio alle 6, ragazzi.
0: Veramente?
3: Ma sia sabato che ieri.
0: No, ma davvero.
3: Ve lo giuro, ma sempre, sempre.
1: Cioè, questo è il tuo programma ideale, perché tanto ti svegli presto e quindi va bene.
3: A questo punto sì, voi dite.
0: Vieni
3: tanto
0: anche,
3: vale venire a lavorare.
0: Anche nei weekend, Andreoli, se ti svegli
3: ma
0: presto.
3: Ma come no, ma certo.
0: Cosa fai alle 6 del mattino sveglio il sabato e la domenica? Ti giri
3: infatti,
0: i pollici.
3: Vengo qua col mio omonimo Gallarini e siamo tutti contenti.
1: Posto.
0: Amici, buongiorno, buon inizio di settimana, buon inizio anche di mese, il primo di giugno oggi.
1: È vero, oggi siamo, è il primo di giugno, siamo già a giugno, ci stiamo avvicinando sempre di più a luglio e ad agosto.
3: Pare ieri che era maggio, ragazzi, io ve lo dico, veramente questo tempo vola proprio.
0: Va bene, chiuso l'argomento anziani, possiamo affrontare quello di che cosa abbiamo fatto nel fine settimana. Io sono stato a un matrimonio, uno dei tanti di questo mese, di maggio.
1: Guarda, tra matrimoni e compleanni io non lo so.
0: Infatti, meno male che si è chiuso il mese di maggio, perché un dispendio, con felicità ci mancherebbe, ho avuto un compleanno bello grosso, due amici che si sono sposati.
1: Il tuo conto corrente non lo so io.
0: Ieri si è aggiunto un altro dramma, perché ho lasciato l'abito col portabito.
3: Scusate,
0: e la
3: questa spieghiamola bene, perché magari qualche ascoltatore all'ascolto lo ha trovato.
0: Ah, potrebbe essere
3: il portabiti di Davide Lentini, con tanto di camicia elegante di completo.
0: È completo, proprio da matrimonio, mollato sulla cappelliera di un
3: treno che andava verso dove?
0: Verso Torino, partito da Lecce diretto a Torino, e me ne sono accorto quando ormai ero a casa. Ho detto: ma mi sento un po' leggero, cosa manca?
3: Ora c'è un capotreno elegantissimo da qualche parte. Se lo incontraste, l'abito non è suo.
1: Non abbiamo detto la cosa più bella. Sì, è l'abito che ha messo al matrimonio, ma era anche l'abito più bello che avesse
0: della mia collezione,
3: mica si veste così Lentini.
0: No, di fatto comunque è un dramma, lo dico anche per i nostri ascoltatori: se perdete qualcosa in treno è complicatissimo riuscire a riaverlo. Ci sono dei sistemi, hanno una piattaforma dove puoi segnalare quello che hai perso, però io speravo di poter avvisare un capotreno in tempo reale, mi sono precipitato a chiamare tutti i call center possibili immaginabili, figurati, di domenica sera alle 9:30 passate.
1: No. Allora, se non viene recuperato e depositato nell'ufficio oggetti smarriti,
3: finisce su Vinted e lo puoi ricomprare con calma tra qualche giorno.
0: Finirà così, ragazzi. Vabbè, vi terrò aggiornati. Julius and the News su Radio Monte Carlo e The Power of Love.

0: Yo-Yo is in the news, questa è Radio Monte Carlo, è il primo di giugno, giusto ricordarlo, ma abbiamo capito, l'ultima disavventura del nostro Davide Lentini.
1: Che devo fare, Monica? Che devo fare?
0: Di ritorno da un matrimonio, ha preso il treno, perché sapete che non guida, non ha l'automobile, e ha dimenticato il vestito del matrimonio proprio sul treno.
1: Mi sono subito attivato, però ancora niente, c'è una piattaforma, per entrare in sta piattaforma però è un disastro.
0: Ma senti, può capitare a tanti di dimenticare qualcosa? In treno. Allora adesso a questo punto, visto che si avvicinano anche le vacanze, qual è la procedura?
1: Se ve ne accorgete subito, appena scesi dal treno, non come ho fatto io,
2: risalite.
1: Me ne sono
2: a quel punto
1: a corta casa, andate subito dove ci sono il servizio informazioni di Trenitalia o di Italo, segnalatelo immediatamente, perché loro magari riescono a mettersi in contatto col capotreno che va lì dove voi eravate seduti e magari recupera l'oggetto.
0: Quindi,
1: ve lo fa trovare alla stazione successiva.
0: Appena scendete, andate subito all'ufficio informazioni della stazione.
1: Se te ne dimentichi, cioè come ho fatto io, che sono arrivato a casa e lì mi sono ricordato, ho iniziato a fare la trafila, a chiamare i call center, mi hanno detto guarda che non possiamo fare nulla, vai su questo sito Find My Lost di Trenitalia, ti devi registrare, segnali quello che hai perso, ti fai il segno della croce e speri che qualche anima pia l'abbia trovato e lì si incrocia.
2: E non gli vada bene la taglia, esatto. Quindi dice a questo punto lo restituisco.
1: Si incrocia quello che tu hai perso con quello che qualcuno ha trovato e magari fanno in modo di fartelo rivedere, c'è un sistema proprio di spedizione. Il problema è che entrare su questa piattaforma è complicatissimo. Io ero tutto di corsa ieri, ho detto dai facciamo e metti la password, non va bene perché è troppo corta, va bene, rimettiamo la password e devi mettere un carattere speciale e devi mettere una maiuscola, perfetto, rimetto la password.
2: 12 caratteri?
1: No, era corta, quindi devo rimetterla, 12 caratteri.
2: Più di, mamma mia, è che...
1: Una volta messi i 12 caratteri, trovata la password, non va bene perché dentro c'era il mio nome e dentro questa password ne ho messa una facile, va bene, trovo 12 caratteri di password, caratteri speciali, non c'è il mio nome, finalmente entro, vado a fare la segnalazione e mi dicono no, devi confermare la tua mail e quindi devi entrare nella tua casella di posta elettronica, cliccare sul banner di conferma mail. A quel punto ho detto tenetevi sto benedetto, porta abiti,
0: infatti,
1: che mi sono stufato.
0: Ti hanno fatto desistere dal tuo intento perché la procedura è troppo lunga,
1: no.
0: Forse lo fanno apposta.
2: Hai letto anche le 18 informative sulla privacy?
1: No,
2: le hai lette tutte?
1: Devi flaggare 3 privacy, dico ma cos'è sto sistema? Chi è che vuole entrare nel profilo mio per vedere che cosa ho perso con tutti questi servizi di sicurezza? E
2: onestamente
1: dai.
2: Sì, c'è la stessa sicurezza che per entrare nel conto in banca, però in effetti forse un po' esagerata.
1: Conto in banca più facile, te lo dico io, ci sono pochi numeri da dover mettere ed è fatto.
0: Saluta, ormai hai già salutato il tuo vestito.
1: Trattatemelo bene, chi avesse
2: ma non perdo le speranze, Lentini, ma su.
1: Dai.

0: dedicato al mio abito, sì, tornerà da me l'abito che ho lasciato in treno col porta abiti e la camicia. Lara Pausini su Radio Monte Carlo, solo una richiesta per chi dovesse trovarlo: tenetelo, ma fateli fare delle belle cose, portatelo a feste interessanti, no, mi raccomando, no, fateli fare una bella vita a sto abito.
1: Ma scusa, abbiamo qui un'anima disperata, riportatelo indietro.
0: Niente,
1: questo abito,
0: ciò che è perso, lasciamo andare.
1: Blu scuro?
0: Blu scuro, leggermente gessato, carino, carino.
2: Mamma mia, ammiro la sua plomba di fronte a questa perdita, Lentini. Vabbè, ma che ne avrà tanti, scusami, di abiti da cerimonia sempre in giro.
1: Scusa, guarda che ha fatto tempo adesso a raffreddarsi un po', chissà ieri sera.
0: No, vabbè, ormai sono nella filosofia, è persa, è andato.
2: Ma era su misura, con loro, certo, l'ho fatto bene a filo, mamma mia.
0: No, non mi ci fa ripensare, che sono entrato nel mood, scusa, ciò che è perso
1: anche
0: via.
1: La camicia era cara, hai capito?
0: La camicia anche era quella, fatta anche quella su misura dalla mia camiceria preferita. Oh, scusa, sono andato a un matrimonio bello, importante.
2: Ma sai che io soffro per lei, forse più di lei, Lentini.
0: È andata così.
2: Mi immedesimo.
0: Ormai è andata, via, basta. Doveva finire così. Trattatemelo bene, chiedo solo quello. Fategli fare una bella vita a sto abito.
1: Lui dice così anche con tutte le sue donne passate.
3: Certo. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: È uno sguardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Super conveniente della vita.
16: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La svadente Sweet Harmony dei Beloved su Radio Monte Carlo, lunedì 1 giugno, ore 7.32. Lo dico per i malpensanti, i sospettosi che pensassero che non siamo in diretta.
1: No,
0: e ci mancherebbe altro.
1: Siamo in diretta.
0: Siamo qua in trincea.
2: Scusami, magari noi potremmo anche fingere, no?
1: No.
2: Diciamo che è il primo e invece stiamo fingendo.
1: Ha dato l'orario, siamo qua, perfetti. Ha detto poi in trincea. Oggi tu sei vestita come con la tuta mimetica.
0: È vero, sembra il generale Schwarzkopf della guerra del Golfo, ragazzi.
1: Oddio mio.
0: Se lo ricorda. Mi è venuto in mente così, istintivamente.
2: Camicia e pantaloni,
1: mimetica,
2: niente di strano.
1: Mimetica oggi, pronta per la guerra. Vabbè, e invece a scoprire quello che si legge dall'Istat, dalle indagini di Istat, gli italiani sono sempre più dei, non dico quella parola, fanca, nel senso che tanto tempo libero.
2: Vabbè,
1: abbiamo più tempo libero.
2: Ma certo, si vogliono riservare anche più tempo libero. È aumentato negli ultimi 10 anni.
1: Beh, un tempo si diceva si lavora e basta. Oggi guarda quanto tempo libero.
0: Sarà che la gente ha perso il lavoro e quindi ce l'ha suo malgrado il tempo libero.
1: No,
0: però
1: spero,
0: c'è
1: no.
0: Una cosa, insieme al tempo libero, questa statistica dice che è aumentata anche la soddisfazione. La gente è più appagata, forse anche più felice. Sarà
1: chissà,
0: vero?
1: Non lo so, però sentivamo giusto la mancanza di crepè.
2: Sì.
3: Sbagliato, sbagliatissimo, anzi demenziale.
2: Cioè, lei dice così per tutto, adesso vogliamo sapere di che cosa sta parlando stamattina.
3: Ma è ovvio! La più grande minaccia del nostro tempo non è lo stress.
1: E cos'è?
3: È il tempo libero.
1: Ma che minaccia è il tempo libero?
3: Ma sì, vi dico, il tempo libero è il colesterolo dell'anima.
1: Addirittura.
3: Si accumula lentamente e ostruisce il flusso vitale dell'essere umano.
1: Ma no.
3: E quando il tempo libero arriva, porta con sé un effetto collaterale ancora più dannoso.
1: E sarebbe?
3: La soddisfazione.
2: Ma è meno male.
3: Meno male sto par de ciufoli. Le persone soddisfatte, quelle appagate dalla vita, non servono a nulla.
1: Ma cosa dice?
3: Lo diceva anche il grande filosofo inglese John Locke. I can get no satisfaction.
2: No. Creperano i Rolling Stones quelli.
3: L'uomo realizzato deve essere inquieto, correre dalla mattina alla sera, tra un impegno e l'altro, è la sua natura.
1: Vabbè, ma prima o poi uno dovrà pur riposarsi, Creper.
3: Tutte sciocchezze.
1: Ma come?
3: L'essere umano non sa cosa farsene del tempo libero.
1: Ma non è vero.
3: Gli date una domenica senza impegno, dopo 10 minuti sta già fissando una parete.
1: Vabbè, in quel caso ogni tanto può succedere.
3: Dopo mezz'ora sta leggendo recensioni di aspirapolvere. Dopo un'ora sta guardando un documentario norvegese sulla migrazione emotiva delle alghe.
1: Ma cos'è la migrazione emotiva?
3: Date retta a me. Se vi capita una giornata completamente libera, riempitela immediatamente di attività faticose e inutili.
2: Ma anche vabbè. No, Crepe.
3: Imparate il sanscrito. Lucidate i tombini della vostra via.
1: Come no?
3: Catalogate le posate in ordine alfabetico.
1: Ci manca.
3: Oppure al limite ascoltate bonjour bonjour.
1: No.
3: Qualunque cosa va bene.
1: Ma cosa dice?
3: Date retta a me. Dalla mancanza di tempo libero nasce l'insoddisfazione e dall'insoddisfazione nascono le idee geniali e quindi la felicità.
1: Questo è vero.
3: Fantastico, meraviglioso, bellissimo. Stupendamente.
0: Come no,
3: perfetto.
0: Guarda.
1: Però è anche vero che quando poi ci troviamo di fronte a una giornata completamente vuota, ogni tanto qualcosa da fare ce lo inventiamo.
2: Perché è troppo piena, ecco perché. Allora
1: dici,
2: ci annoiamo e ci inventiamo qualcosa da fare.
1: Io non mi annoio mai, però tutto sto tempo libero.
0: Siamo programmati per essere dinamici, no?
1: Sì,
0: a parte
1: sono
0: qualcuno.
1: D'accordo. Ci sarà tempo per riposarsi.
2: Sì. Il riposo eterno, te lo dico
1: no,
2: io.
1: Adesso, mamma mia, siete catastrofici.

0: Questo è il signor So Tutto Io, il saputello, il sapientone, Mr. Know-It-All, canta Terry Swims su Radio Monte Carlo.
1: C'è a scuola, c'è sul posto di lavoro, ovunque. C'è tra gli amici, il saputello c'è dappertutto.
0: Anche in famiglia, c'è sempre quello che ne sa più degli altri, quindi vabbè, però meno male che ci sono anche quelli che sanno le cose.
2: Ma adesso basta parlare di me, dunque, stavamo dicendo le notizie di oggi, di che parliamo?
0: Parlavamo del tempo libero che aumenta sempre di più secondo l'Istat per gli italiani, soprattutto nel fine settimana, anche perché si scopre che aumenta del 6% anche il numero delle persone che durante i giorni feriali non hanno nemmeno un istante di tempo libero, non hanno un buchetto lasciato così all'improvvisazione o al non far niente.
1: Sì, ci sono sempre più persone che quindi non possono godere di nessun momento di pausa. Una vita frenetica, sempre di corsa. Beh, forse è per quello che poi quando ne hanno un po'
0: non sanno cosa fare.
1: Non sanno cosa fare, ma comunque stanno godendo. Aumenta la soddisfazione di quel poco tempo libero che riescono a ritagliarsi.
0: Può essere, però queste agende fittissime, io conosco persone che alle quali dici: ah, potremmo provare a sentirci, neanche a vederci domani.
2: No, telefonami tra un mese, tra le 11 e mezzogiorno, in quel tal giorno.
0: Oppure
2: preciso
0: la sera tardi, guarda, mi libererò dopo le 11 di sera. Ma chi, dico, durante il giorno non hai il tempo per 5 minuti di una telefonata? Non ce l'hanno.
1: C'è qualcuno che finge anche, secondo me, te lo dico io.
0: No, conosco persone veramente molto impegnate che si riempiono la giornata di mille cose.
2: E il non staccare mai, come oramai sappiamo, non è sinonimo di efficienza per forza, perché appunto nostro tempo ha bisogno anche di momenti di distacco, altrimenti dopo un po' c'è il famoso burnout. Va tutto a pallino.
0: È la gente che si esaurisce. Mauro da Padova non a caso dice: ma dove nasce tutto questo tempo libero? L'Istat dice che aumenta.
2: Ma tu sei a Padova, sei un veneto, sei operoso per definizione, amico
0: dice,
2: mio.
0: Dice: ditemi dov'è, perché io non riesco a capirlo. E lui soprattutto probabilmente non ne ha di tempo libero, vedi?
2: Devi trovarlo, amico mio. Farà bene a te e a tutti quelli che ti stanno intorno.
0: Ogni tanto dire dei no, o comunque far pensare di essere impegnati, e poi invece farsi gli affari propri.
1: Ti devi rendere introvabile in alcuni momenti.
0: Per qualcuno fosse facile ti risponderebbe: vabbè, proviamoci almeno.

0: Safe Sound direttamente da Los Angeles e Capital City, questa è Radio Monte Carlo.
1: Brava. Radio Monte Carlo con il momento del quiz, visto?
0: Ah, già subito così, scusami, è arrivato improvviso.
1: Com'è che si dice nel calcio quando uno entra così?
2: In scivolata.
1: Ti sono entrato per il quiz.
0: Mi sei entrato sul tendine.
2: Insomma, può anche oggi il quiz. Vabbè, ci arrendiamo, dobbiamo farlo.
1: Arrendetevi, perché c'è il quiz stamattina, appunto, con una canzone italiana molto, molto, molto facile da indovinare. Inizia così.
0: Attenzione, l'indizio c'è già.
1: Sì, ma la nota era veramente da braccino corto, caro Luca.
2: Vabbè,
1: Onere.
2: Ma era già famosa quella lì. Luca Onere fa segno. Basta quella.
1: Basta. Come si dice, una è poca, due sono troppe. E allora, 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2. Voglio il nome dell'artista e il titolo della canzone. Mi raccomando.
0: È veramente facile oggi.
1: C'è vento? Sventola qualcosa stamattina.
0: Ma non sai, non ci ho fatto caso. Sono uscita che stavo ancora dormendo.
1: Vi abbiamo veramente aiutato perché il 1 giugno molti saranno addormentati a ridosso del ponte. Forza e coraggio, tra poco questa canzone l'ascoltiamo a Radio Monte Carlo.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: dai.
1: Stamattina il quiz è stato così, un pro forma, perché è facile, con gli indizi che vi abbiamo dato, con la nota musicale, tutto portava a Franco Battiato, Bandiera Bianca.
2: Cioè, ha iniziato dicendo arrendetevi, ci arrendiamo, vabbè, vabbè. E già lì c'era l'indizio. Poi la nota, che oggi è stata veramente generosa, non potevano certo sbagliare i nostri ascoltatori.
1: Bravi gli amici di Bonjour Bonjour, Radio Monte Carlo, Bandiera Bianca, Franco Battiato, lui che arrivava dalla Sicilia. In Sicilia c'è grande attesa a Palermo, per la precisione, per il matrimonio di Dua Lipa, la festa di matrimonio di Dua Lipa, che si è sposata nel fine settimana con rito civile in Inghilterra, ma andrà a festeggiare appunto a Palermo il prossimo weekend.
2: Una Palermo blindata per l'arrivo
1: già,
2: di Dua Lipa.
1: Infatti. E invece una città completamente aperta, Carlantino, piccolo comune in provincia di Foggia, nel fine settimana per il matrimonio di Gianni e Serena, che hanno deciso di coinvolgere tutto il paese. Lunghe tavolate, si sono sposati lì e hanno detto venite tutti, pranziamo, facciamo festa tutti assieme.
2: Beh, questa è un'idea davvero originale e anche molto bella, perché Serena è originaria proprio di Carlantino e dice: io amo talmente tanto il mio paese che ho voluto condividere questo giorno, che per me è il più bello della mia vita, con tutti quanti.
1: Vivono a Bari, che non è tanto distante, ma lei appunto è voluta tornare a Carlantino.
3: 800 invitati, pensate, con le buste in regalo si sono comprati poi la Microsoft. Praticamente il giorno dopo hanno detto vabbè, investiamole in qualche
2: Noi stavamo pensando a questo, che è tutto così romantico, e tu sei andato a monetizzare anche questo giorno.
3: Ho fatto una botta di conti nella mia indole, scusatemi, non posso fare a meno di pensare, visto che lì poi si usano la busta, la anche bustona, generosa, eccetera, questi invitati saranno in qualche modo sdebitati.
1: Anche se hanno fatto delle tavolate con prodotti tipici, cose, se la sono cavata con poco, secondo me.
3: Ah,
1: alla fine,
3: non hanno fatto il catering, quello preciso.
1: Il catering va proprio 100 persone,
3: magari
1: sai cosa vuol dire?
3: Ti organizzi e ci riesci.
2: Ma dai, che hanno offerto tutto, secondo me.
1: Beh, li hanno invitati ed è giusto così, però un piccolo presente lo avranno pure ricevuto.
2: Tu dici?
1: Ricevuto,
3: un obolo, no? Qualcosa.
1: Bella idea, guarda, quasi quasi, un giorno
3: dice,
1: sarà mai che...
3: Mille invitati, cioè, ti risolvi la vita.
2: Non per amore, lo fai per quello.
1: Solo per soldi, no dai, così sarebbe un pochino triste, dai.

0: Bjorn e i suoi Bagels su Radio Monte Carlo. Lui uno di quelli che ha inventato gli anni 80, la musica degli anni 80.
1: Puoi proprio dirlo.
0: Già. Video Kill the Radio Star su Radio Monte Carlo.
1: Ci sono le news dall'Italia, dal mondo, ma anche meteo, autotraffico.
0: E poi che succederà, Andreoli?
2: E ancora noi di Buongiorno, Buongiorno fino alle 10.
0: Sempre
2: sì,
0: qua. Vabbè.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. È in salvo lo speleologo ligure di 20 anni rimasto intrappolato per 12 ore e 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio nel Cuneese. I soccorritori sono riusciti a rimuovere il masso che gli bloccava una gamba ed è stato trasportato in ospedale. Negativo il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite allo Spallanzani di Roma. L'uomo originario del paese africano aveva accusato alcuni sintomi del virus. È ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Raid americani contro radar e siti di comando iraniani sono stati compiuti nel weekend come autodifesa, fa sapere CENTCOM, mentre il Kuwait lancia l'allarme: siamo sotto attacco di missili e droni. I Pasdaran sostengono di avere distrutto una base aerea statunitense. Tel Aviv stringe la morsa sul Libano avanzando oltre i fiumi Litani. Il segretario di Stato americano Rubio sente il presidente Aoun e il premier israeliano Netanyahu. Espone il piano di Washington per proseguire i colloqui. Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. In cambio la controparte deve astenersi da qualsiasi escalation a Beirut. Prosegue fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Mosca attacca Kharkiv e Odessa. Kiev sostiene di avere colpito un impianto petrolifero a 700 km dal confine. Al tavolo per i colloqui di pace il presidente Zelensky propone Gran Bretagna, Francia e Germania. Lo sport, il Giro d'Italia in corona a Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo a Roma. Vittoria di prestigio allo sprint per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa al Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli approdati agli ottavi del Roland Garros. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, diciamo, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line,
6: maniaci della qualità.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi instabilità in aumento al centro e al nord, quindi prevalenza di tempo soleggiato al sud e nelle isole, nel resto del paese alternanza tra sole e momenti nuvolosi con improvvise acquazzoni e temporali nel corso del giorno sulle Alpi, la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna e anche sulle zone interne del centro. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo in attenuazione in gran parte del centro-nord con massime in calo di 2-3 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio dell'Autosole Variante. Anche tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia vengono segnalati rallentamenti. Lungo la 14 un veicolo in avaria causa code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro viaggiando verso Ancona. Attenzione poi ad una perdita di carico sulla A3 tra Cava dei Tirreni e la barriera di Nocera Inferiore in direzione di Napoli. Sulla A2 invece lavori di manutenzione vengono segnalati tra l'allacciamento raccordo Sicignano Potenza e lo svincolo Campagna verso l'allacciamento Fisciano. Infine, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, traffico rallentato dopo l'incrocio Acqua Fredda di Maratea, procedendo in direzione dell'incrocio Reggio Calabria strada statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Amici, buon lunedì. Una tirata d'orecchia a chi si è svegliato soltanto adesso alle 8 e 4 minuti.
1: Ma no, devi fare complimenti, scusami.
2: Sì, la maggior parte è ancora ronfa oggi.
1: Complimenti, vi state rilassando ascoltando la musica di Radio Monte Carlo.
0: Eppure, noi che abbiamo iniziato alle 7, abbiamo chiamato così l'appello tra i nostri ascoltatori, abbiamo scoperto che sono tantissimi quelli che oggi lavorano e non fanno il ponte, meno male.
1: Ma anche quelli che si sono svegliati presto per farsi un bel giro.
0: Vabbè, comunque sia, basta che siano all'ascolto. Buongiorno, Davide, Monica, Stefano, Andro, Luca Onere oggi in regia. La nostra grande musica, quella di Radio Monte Carlo, che ci accompagna tutti i giorni. Ti vedo interessato alla Gazzetta?
2: No, perché volevo provare agli ascoltatori che siamo in diretta.
0: Vediamo
2: la notizia di oggi.
1: Allora,
2: vince il Milan. Milan, quello del Giro d'Italia. Sì. Ha vinto l'ultima tappa. Complimenti a Milan. E si chiama così.
1: È davvero simpatico. Molto.
0: Che il Milan vinca qualcosa mi sembra che da un po' che non
1: succede. Guarda, no, non entriamo nel dettaglio perché la situazione è disastrosa. Se ne stanno andando tutti.
0: George Michael su Radio Monte Carlo. Too Funky.

0: anche George Michael qui su Radio Monte Carlo in questa nostra mattinata insieme del primo giugno.
1: Primo giugno, bonjour, fino alle 10 con noi. C'è un tema che sta facendo molto discutere. L'Italia quasi si potrebbe dire divisa, parte dalle dichiarazioni fatte qualche giorno fa da Francesco De Gregori, che ha criticato il ruolo degli artisti come lui che si espongono pubblicamente su temi politici. Ad esempio Bruce Springsteen, che ha preso una posizione molto forte contro Donald Trump, ma non soltanto lui. De Gregori ha proprio detto che prova imbarazzo quando un artista dice si schiera in modo troppo netto su guerre, su questioni internazionali. I proclami, dice De Gregori, lanciati dal palco servono a poco. Secondo lui un cantante non ha titoli particolari per dire al pubblico quale posizione dovrebbe prendere in merito a queste vicende, non ultima non solo alla guerra tra Stati Uniti e Iran, ma anche le questioni Israele, Gaza e tutto il resto.
0: Sì, lui non condivide tanto quell'impegno politico di alcuni artisti, soprattutto quando lo fanno durante i concerti.
1: Sì, gli hanno risposto tanti artisti, su tutti Elisa, che ha detto a De Gregori per me è un punto di riferimento, loro hanno anche lavorato assieme, però Elisa ha preso le distanze dalle parole di Francesco De Gregori, ha ricordato che lei stessa per famiglia, per provenienza è molto vicina a determinati temi e argomenti. Il padre, il nonno era stato un partigiano deportato in un campo di concentramento a Buchenwald, e quindi lei dice rivendico il diritto degli artisti di esprimere anche dal palco di un concerto la propria posizione, perché noi non siamo soltanto quelli che fanno musica.
0: Allora, da una parte sappiamo bene che gli artisti sono molto amati, hanno molto seguito, e quindi la loro parola e il loro pensiero può essere seguito anche da tutti gli altri. Però dall'altra parte posso anche dire che quando si va a un concerto, no, si ha voglia di sentire l'esibizione dell'artista, di sentirlo cantare. Dice,
1: non ho voglia di sentire.
0: Ci sono anche altre sedi per poter parlare di tutto questo.
1: Lo so, però da sempre l'arte, la musica hanno avuto anche un ruolo sociale
2: politico, diciamolo, schierate questa militanza che De Gregori ha detto senza mezzi termini: trovo imbarazzante. Il proclama dal palco, mi lascia tutto al più abbastanza indifferente. Sensibilizzare il pubblico non serve, il pubblico io lo stimo e penso che sia già sensibile per farsi un'idea propria.
1: Anche perché se davvero contasse qualcosa quello che dicono gli artisti, Trump ad esempio in America non sarebbe stato eletto, perché la maggior parte dei cantanti e degli artisti li aveva contro, quindi se davvero riuscissero a influenzare così tanto l'opinione pubblica, ecco, evidentemente non lo riescono a fare. Ma chissà i nostri ascoltatori cosa ne pensano, diteci voi 342-4141-762, perché il dibattito è apertissimo. Biagio Antonacci, Radio Monte Carlo, non vivo più senza te.

0: Sole del Salento in questa canzone di Biagio Antonacci su Radio Monte Carlo. Non vivo più senza te. I cantanti devono fare solo i cantanti, o è giusto che prendano posizioni anche politiche certe volte su temi internazionali e a un concerto dicano la loro? De Gregori ha detto di no. Io mi trovo in imbarazzo quando lo vedo e lo sento. Ha detto: ma tra gli ascoltatori di Radio Monte Carlo c'è chi è diviso, cioè la pensano in maniera abbastanza equa tra chi è d'accordo e chi è contrario.
1: Sì, possiamo dire un 50%, sì, perché sì. Anche perché i cantanti possono esprimere il proprio parere attraverso la musica, no? Possono scrivere qualcosa di più impegnato rispetto alle canzoni dedicate soltanto all'amore.
0: Ogni tanto capita, uno su tutti, ad esempio mi viene in mente di recente anche al Festival di Sanremo, Ermal Meta ha portato una canzone impegnata, se vogliamo, politicamente, ma una nostra ascoltatrice dice: sono andato ad ascoltarlo in concerto e invece mi sono stupita del suo silenzio rispetto a certi temi, avrei preferito che qualcosa dicesse. Per cui vedi,
2: ma non siamo mai contenti, però la canzone di Sanremo troppo politica non si fa, poi dopo invece non parla abbastanza nei concerti, non va bene neanche così, una faticaccia.
0: Non siamo mai contenti perché qualcun altro infatti dice: sono andata a vedere un concerto di Piero Pelù, che è il mio cantante preferito,
1: ma è un altro tipo di cantante, dai,
0: e mi sono sorbita un pippone sulla politica
2: e lo conosciamo Pelù, insomma un po' dovevi aspettartelo, amica mia.
0: Però scusa, uno vuole andare a sentire le canzoni di Piero Pelù perché
2: e se
0: cantante,
2: mette un disco su è chiaro che nella performance c'è anche l'istrionismo di certi artisti, qualcuno è taciturno, De Gregori per esempio parla pochissimo. Altri invece parlano molto
1: troppo,
2: più di quanto canti.
1: Alcuni troppo.
0: Ma allora è giusto, i cantanti devono fare solo i cantanti?
1: Lo dice anche Mariella che ce l'ha appena scritto, i cantanti facciano i cantanti.
0: Però oggi vediamo politici che cantano e i cantanti non possono fare i politici, scusate, d'altronde.
2: Anche perché onestamente di opinioni ne abbiamo abbondanza, anche i cantanti hanno diritto di entrare in questo, in questo giro.
1: Allora
2: no?
1: Possiamo dire che tutti parlano troppo, dai.
0: Può essere, però poi alla fine queste parole qualcuno le recepisce, perché ribadisco, se davvero spostassero l'opinione pubblica e le idee dell'opinione pubblica certi artisti, forse oggi non saremmo in questa situazione, perché in America Trump li aveva tutti contro.
2: E infatti, quindi forse sovrastimiamo questa potenza, forse siamo tutti d'accordo sul fatto che tutti parlano troppo, il problema è quando devi decidere chi deve parlare di meno, nessuno dice io parlo di meno, parlo di meno gli altri.
0: Però, tutto sommato, se le cose sono misurate, io vado a un concerto e uno esprime la propria opinione, la ascolto, se sono d'accordo faccio l'applauso, altrimenti no, che male fa, no?
1: Misurata, però hai detto bene.
0: Kim Carnes, Radio Monte Carlo.

0: come King Carlos su Radio Monte Carlo. Il dibattito è aperto sul ruolo dei cantanti solo artisti oppure possono anche esprimersi politicamente. C'è chi critica De Gregori su tutti, dice: i miei colleghi sono troppo politicizzati.
1: Tanti pareri, giusto, dei nostri ascoltatori. Gilberto da Milano per esempio dice: per alcuni cantanti è addirittura una ricerca di pubblicità gratuita a parlare di certi temi.
0: Bah, dici che va di moda esprimersi, esporsi.
2: Forse qualcuno lo fa per convenienza, il sospetto però c'è, certe volte.
0: Senza dubbio. Su una cosa sono d'accordo con De Gregori: tutta questa certezza certe volte nel prendere delle posizioni non è mai tutto così netto. Alcuni artisti hanno le idee super chiare, mi sembra che invece su certi temi, faccio un esempio, Israele e Gaza, al di là delle ultime vicende con quello che ha fatto Israele, ci mancherebbe, ma su tutto il pregresso, la storia, è talmente tutto così complicato che ridurlo a un discorso da un minuto e mezzo dal palco di un concerto tra una canzone e l'altra mi sembra riduttivo.
1: Hai ragione, ecco. Perché alcune cose sono davvero evidenti, ecco. Ma per parlare di altre magari bisogna essere veramente a conoscenza dell'argomento.
0: O comunque non è magari per me la sede opportuna per poter entrare così tanto nel profondo, ci vorrebbe più tempo. E poi non è che poi dici: vabbè dai, chiudiamola qua, tanto c'è una canzone. Sì, succede così, però è anche vero che magari l'ambito è un po' particolare. State qua, questa è Radio Monte Carlo.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana. La sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
14: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
15: Per molti il futuro è solo incertezza.
16: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
19: Ora sì che puoi provare il gusto lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.

0: Iris Goo Goo Dolls su Radio Monte Carlo. Amici, allora provate a guardare quello che vi hanno lasciato i vostri nonni. Sapete quelle catenine, quegli anelli che magari li avete lasciati lì nell'angolo e potrebbero valere tanto.
1: Tu minimizzi quelle catenine, quegli anelli. Qui c'è un patrimonio incredibile. Hanno fatto il conto di tutte queste cose.
0: Sì?
1: Un po' a spanne, è ovvio. Tutto ciò che è stato ereditato soprattutto dalle nonne, anelli, orecchini, si arriva ad avere un patrimonio in Italia da 150 miliardi.
2: Ma è una grossa finanziaria,
0: mamma
2: anzi,
0: mia.
2: Due prezzi, ragazzi, è pazzesco.
1: 150 miliardi di euro,
2: cioè, sono
1: nascosti,
2: di ori nascosti,
1: sì,
2: in qualche cassetto, qualche
1: bravo, nei portagioie delle famiglie italiane, quelli lasciati lì dalle nonne. E molti economisti dicono quelli lì hanno appunto un valore così alto che però non viene utilizzato come quando ti lasciano una casa oppure magari qualche bot, qualche titolo di stato, perché ci sono anche i nonni
0: sì, ci sono anche quelli. Però ne trovi degli orecchini, magari degli anelli che non vanno più di moda, e allora li abbandoni lì.
1: Li abbandoni, non... c'è un valore anche affettivo.
2: Appunto,
1: diciamo,
2: non te ne spossessi, magari non li porti e quindi stanno lì a pigliarsi,
1: esatto,
2: polvere.
1: Non sono considerati, come si dice, asset economici da poter far valutare e utilizzare.
2: Penso a mia nonna, ti lascio un asset, un portagioie con quattro catenine.
1: Però quello è, se ti lasciano gli appartamenti, tanto sei fortunatissimo, e quelli magari dici, vabbè, lo rivendo, e se ti lasciano i titoli di Stato, prima o poi li rivendi. Se ti lasciano queste cose, li tieni nel cassetto, chiusi lì, magari qualche volta li metti pure, se sono ancora attuali.
2: Ma è un capitale immobile, insomma,
1: capitale.
2: Non viene fatto fruttare, non entra in circolo.
1: E invece qualcosa sta cambiando, perché le nuove generazioni hanno capito, un po' perché hanno meno soldi, e un po' perché si sono fatti furbi.
2: Sarà
1: libero.
2: Per questo che c'è un compro-oro ogni tre metri?
1: Appunto.
2: Forse.
0: Perché molti li rivendono,
1: ragazzi,
0: come no?
1: 150 miliardi... sono un sacco di soldi.
0: Guarda che è una cifra pazzesca,
1: appunto,
0: questa.
2: Conta quanto più costa l'oro, anche solo rispetto a pochi anni fa, insomma, fatti due conti e capisci che se il gioiello è veramente d'oro, forse conviene mettere da parte il sentimento e il valore affettivo e farlo fruttare.
0: Andiamo a vedere oggi a casa se ci abbiamo qualcosa in qualche angolo sperduto.
1: C'è il grande rischio poi di rimanere, però magari qualcuno va male, lo porti a far valutare e ti dicono, guardi che questa è una patacca.
0: Questa è latta.
2: oppure ti appara nonna in sogno e fa, cosa hai fatto? Hai venduto la catenina.
1: E vabbè, può succedere. La nuova di Sanna Spyro, bravissima, su Radio Monte Carlo, Material Lover.

0: Se avete avuto la sensazione che assomigliasse un po' così a Amy Winehouse, ci avete visto lungo. Sienna Spyro, voce nuova, l'abbiamo conosciuta con Die on This Hill, ma lei ha iniziato sui social a farsi conoscere facendo proprio le cover di Amy Winehouse delle sue canzoni.
1: E se guardate i video, anche le pettinature
0: è vero.
1: Ricordano.
2: Oppure lei con la cofana.
1: Sì, pettina pure così.
0: Material Lover, la nuova canzone di Sienna Spyro su Radio Monte Carlo. Tutti i beni che abbiamo ereditato, che avete, perché io ho ereditato proprio niente, da nonne prevalentemente, ma magari anche dai nonni, tutti quei gioielli, catenine, collanine, orecchini e chi più ne ha più ne metta, valgono 150 miliardi di euro. In Italia hanno stimato a spanne.
1: Mary ci scrive: io ho venduto qualche ciondolo e qualche braccialetto, però di quando ero piccola, che mi avevano regalato. Ho ricavato 2.500 euro.
0: Ho visto, si è fatta qualche mese d'affitto, giustamente.
1: Magari sai, con quei braccialettini una volta che venivano regalati quando c'era il battesimo, comunque certo, la comunione, che non usi più e che quindi vai a vendere.
0: Ma questo è anche il motivo per cui aumentano purtroppo i furti d'appartamento, perché i ladri sanno che nelle case degli italiani, nei cassetti delle case degli italiani, nei portagioie ci sono un bel po' di soldi. Soldi che sono però anche dietro la famosa banana di Cattelan al museo Pompidou di Metz, è stata rubata. Pensa a te.
2: Un'altra, ma non un'altra. Se era già, una se l'è mangiata un tizio, un'altra se l'è comprata
0: mangiata.
2: Uno chissà chi, questa se la sono rubata.
0: Se la sono rubata, sì, sapete che è un'opera di quelle che si riciclano, perché la banana
2: va sostituita di tanto in tanto.
0: Appunto, e quindi tutte le volte c'è qualcuno che o se la compra o se la mangia, o in questo caso...
2: Ma che senso ha rubare un'opera concettuale che per sua natura non ha nessun valore? Perché alla fine quella banana lì, una volta che la metti in un mucchio, torna uguale a tutte le altre.
1: Vabbè, però la sicurezza nei musei francesi ultimamente devo dire che va alla grande.
0: Sì, comunque ogni 3 giorni la banana viene sostituita, perché a me in frigo durano anche un po' di più, devo dire la verità.
1: No, ma diventano poi tutte nere, non sì, si possono più mangiare.
0: E comunque il valore dell'opera sta proprio lì nel certificato di autenticità, e quindi nel momento in cui...
2: Ma è stampato sulla buccia come il bolino blu, cioè, se l'ha messo Cattelan. Il bollino con la faccia.
1: Chi è che può avere ordinato su commissione comunque un furto del genere? È uno scherzo, secondo te?
0: È un gesto di provocazione, anche perché dicevo, se non ha il certificato di autenticità, come spiegava anche Stefano, questa è una banana come tutte le
2: non
0: altre.
2: Non è che ti rubi la Gioconda, no, che me la rivendo. Scusi.
0: Però comunque, ancora una volta, sotto così i riflettori finiscono i sistemi di sicurezza dei musei, in questo caso quello di Metz. È stato facile staccarla dal muro, sta banana, e portarsela via.
1: Ma quella gliel'hanno lasciata portare.
2: Comunque, Ridi e Scherzo, so anni che parliamo di ste banane, ragazzi.
0: Ridi e Scherzo, c'è qualcuno che l'ha pagata quanto? 6 milioni, sì, forse qualcosa di più, un
2: non
0: miliardi.
2: Mi ci faccia pensare.
0: Infatti, se uno ha i soldi da buttare via, a quel punto sa che non sa più cosa farsene. Dice, vabbè, buttiamoli su una banana.
1: In una banana.
0: Con un po' di scotch appeso a un muro. Facciamo così.

0: Questa insostenibile leggerezza dell'essere, Antonello Venditti a Radio Monte Carlo.
1: Un po' da Lina Wertmüller il titolo della canzone. Sapete che lei nei suoi film usava sempre titoli
0: lunghissimi.
1: Anche se prende spunto da quell'opera bellissima di Milan Kundera.
2: Esatto, che lui dice Milan Kundera per fare rima e certo, essere più musicale. E a questo punto tutti pensano che si dica Kundera, Milan Kundera. Un altro Milan, Kundera. Si parla tanto di Milan oggi, hai visto?
0: No, ma è già la seconda volta.
2: Ma è venuto in mente così,
0: no,
2: un attimo.
0: No, per favore, non continuare a girare il dito
1: ma
0: nella
1: anche
0: piaga.
1: Perché è finito sto campionato di calcio, basta. Sì.
2: Ma se ne parla ancora di questi temi.
1: Oggi, 1 giugno, peraltro, è il giorno dell'inizio dell'estate meteorologica. È vero che sappiamo il solstizio d'estate del 21 di giugno, ma in realtà l'estate meteorologica inizia proprio oggi e inizierà con la pioggia, perché domani saranno ciati temporali
2: al nord. Un po' scuretto il cielo.
0: Sta per arrivare anche questa mattina il Geographic.
1: Tra poco, state qua con noi.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da

0: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.

0: 10 minuti e saranno le 9. Siete su Radio Monte Carlo con Bonjour Bonjour. Lenny Kravitz e la sua It's a Novel Till It's Over.
1: Ci siamo arrivati, è il momento del Geographic anche per questa mattina.
2: Sentiamo. È una faticaccia vivere nel mondo di oggi, soprattutto se fai un lavoro che ti dà un minimo di visibilità oppure se aspiri ad avercela. Due cosette sul mondo, insomma, le devi dire forse. De Gregori non è d'accordo, qualcun altro sì. Però che uno ci creda per davvero o certe cose invece le dica per conformismo o per convenienza, il dubbio un po' rimane. Io personalmente misuro queste manifestazioni con un parametro soggettivo, del tutto personale, che però serve a darmi un'idea. Tu, artista, quando esprimi la tua opinione sul mondo e sulla vita, quanto ci rimetti? Ci perdi davvero qualcosa? Contratti, lavori, esibizioni? Ecco, in quel caso, se succede, la tua è davvero un'opinione scomoda, massimo rispetto. Se invece non ti costa niente, se invece la tua opinione va solo a ingrossare il coro, il mucchio di parole e di proclami tutti uguali, mi sembra un'opinione molto comoda, comoda e irrilevante. Perché la gente, prima di farsi un'opinione su Gaza, o sull'Ucraina, o sul governo, io non credo che si chieda ma come la penserà Fedez, oppure Pupo o chiunque altro, anche perché Fedez può pensarla come vuole, può anche aver ragione su tutto, ma questo non rende più belle o più brutte le sue canzoni. E questo vale anche per Mina, per Battisti, per Celentano, per chiunque, intendiamoci. Il valore dell'arte dovrebbe prescindere dalle opinioni dell'artista. Però alla fine tu cosa ascolti? Le canzoni belle o le canzoni di quello che la pensa come te? Proviamo a spostare il discorso. Se c'è un medico che è una persona terribile, razzista, orrendo, dice cose atroci, ma è un luminare, è bravissimo. Tu da chi ti fai operare? Da lui o da un altro? Certo, il parallelo regge fino a un certo punto, perché l'arte è un'altra cosa. Ed è anche vero che oggi tutto è politica. Semplicemente occuparsi del mondo, vivere nel mondo, è già politica. E spesso il tuo punto di vista riverbera nelle tue opere, nel bene e nel male. Montale e Quasimodo vinsero il Nobel per la letteratura. Ungaretti non lo vinse, ma non perché le sue poesie fossero più brutte. Ungaretti era un fascista convinto. Questo rende meno belle le sue poesie? No. Il poeta si esprime con la poesia e, dobbiamo dirlo, De Gregori, secondo me, è uno dei massimi poeti che abbiamo in Italia. Non ho una soluzione né una risposta a questa questione. Forse la frase migliore è quella che disse Edoardo Bennato, che ci vide lungo quando scriveva «Sono solo canzone».
0: Io comunque dal medico razzista non so se mi farei curare, devo dirti la verità, guarda.
2: Però se dicono è il più bravo, ti può salvare la vita.
1: Cioè, ma se è un luminare ti può salvare la vita e un altro vabbè. No, cosa fai?
0: Ce ne sarà un altro bravo che non è razzista, voglio sperare.
2: Vabbè. Spero anch'io, vabbè. Però a volte no.
0: Grazie Stefano per il tuo Geographic. Radio Monte Carlo, c'è Ray.

0: And I Delegation, questa è Radio Monte Carlo ed è il momento del personaggio misterioso.
1: Personaggio che è ancora quello della settimana scorsa,
0: di venerdì.
1: Non era stato indovinato. I tre indizi, ricordiamoli ai nostri ascoltatori: Pony, Derby, Tortorella.
0: Unendo questi tre indizi dovete dirci un nome soltanto che corrisponde appunto al personaggio. Uomo, donna, potrebbe essere un personaggio di fantasia, chi
1: certo
0: lo sa. Ripetiamoli.
1: I tre indizi: Pony, Derby, Tortorella. Chi sarà mai?
0: Sarà un derby di calcio?
2: L'avevamo detto la settimana scorsa, il derby non è Milan-Inter, non c'entra esattamente con la partita di calcio. No, lo dico per aiutare anche chi vuole risolvere.
1: Va bene, va bene.
0: Dai, 3-4-2-4-1-4-1-7-6-2, vogliamo un nome soltanto, quello del personaggio misterioso.
1: E anche perché la spiegazione.
0: Sì, perché questi tre indizi portano a quella persona. News, meteo, autotraffic e poi sarà ancora bonjour, bonjour.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. È stato riportato in superficie lo speleologo ligure di 20 anni bloccato per 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneese. Il soccorso alpino e speleologico piemontese ha lavorato tutta la notte per portare in salvo il giovane. Era rimasto con la gamba incastrata sotto una roccia. Rientrato dall'allarme Ebola a Cagliari, negativo il test sul paziente originario del Congo tornato dal paese africano con sintomi del virus. Il Ministero della Salute ribadisce: il rischio in Italia è molto basso. L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà una buona intesa per gli Stati Uniti e per chi è con noi, afferma Donald Trump su Truth. Sirene di allarme in Kuwait per un nuovo attacco con missili e droni. I Pasdaran rivendicano la distruzione di una base aerea americana in risposta ai raid contro radar e siti di comando iraniani compiuti nel weekend con lo scopo di proteggersi, spiega CENTCOM. La morte di Beatrice Abordighera, la madre della bimba di 2 anni, il compagno della donna in carcere, grazie alle testimonianze delle due sorelline. Dal loro racconto sono emersi i maltrattamenti, le percosse e le frustate subiti dalla piccola, che l'hanno portata al decesso. Caporalato a Milano per costruire il nuovo consolato americano in piazzale Accursio, un progetto da 200 milioni di dollari. Arrestato l'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Ulas Demir, il manager turco di Kadel, stava per fuggire a Istanbul. Lo sport MotoGP, Gran Premio d'Italia, al Mugello doppietta Aprilia, con Bezzecchi che vince davanti a Martin e a Bagnaia su Ducati. Ciclismo, Jonathan Milan trionfa a Roma nell'ultima tappa del giro con una volata spettacolare. Il danese Vingegaard invece si gode la maglia rosa e completa la tripla corona. Nella sua bacheca ci sono già i trofei del Tour de France e Vuelta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: Le
6: sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line,
4: maniaci della qualità. Radio Monte Carlo, meteo, con
8: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi instabilità in aumento al centro e al nord, quindi prevalenza di tempo soleggiato al sud e nelle isole, nel resto del paese alternanza tra sole e momenti nuvolosi con improvvise acquazzoni e temporali nel corso del giorno sulle Alpi, la Liguria, le Venezie, l'Emilia, la Romagna e anche sulle zone interne del centro. Per quello che riguarda le temperature, oggi caldo in attenuazione in gran parte del centro-nord con massime in calo di 2-3 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 in direzione della Svizzera: code per un veicolo in avaria tra il bivio dell'A9 e A59 Nord e Como Monte Olimpino. Lungo la A1 traffico rallentato per un mezzo in fiamme tra Caianello e San Vittore verso Roma. Sempre in autosole ma viaggiando in direzione di Milano, rallentamenti tra Modena Sud e Reggio Emilia per lavori. Sulla A7 viene segnalato un ostacolo tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola viaggiando in direzione di Milano. Lungo la strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, personale su strada tra lo svincolo Taranto e l'incrocio strada provinciale 117 Buscate-Cuggiono. Anche sulla A19 i cantieri causano rallentamenti tra la zona industriale e Termini Imerese verso Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Lunedì mattina, il 1° giugno, buongiorno. Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù, Luca Onere oggi in regia e il personaggio misterioso.
1: Che oggi hanno indovinato, perché giustamente avevamo detto dovete trascorrere il weekend a pensare per arrivare poi a lunedì e dare la risposta esatta.
0: Perché venerdì scorso erano già con la testa in vacanza e non hanno indovinato, mentre oggi ce l'hanno fatta. Gli indizi cosa dicevano?
1: Pony, derby e tortorella.
0: Pony, derby, tortorella e il personaggio?
1: Tutto questo portava a Jerry Calà.
0: È proprio così, bravo chi ha indovinato e anche dato spiegazioni. Pony, perché lui faceva il film.
1: Ha fatto il film Il ragazzo del Pony Express, esatto. È uno dei suoi film di successo.
0: Tortorella?
1: Tortorella perché è stato Cino Tortorella proprio a scoprirlo.
0: E poi il derby, che non era un derby di calcio.
1: No, ma stiamo parlando del celebre locale di Milano che ha lanciato veramente tantissimi artisti cabarettisti.
0: Il derby cabaret, che è diventato molto molto famoso.
2: Derby
0: negli anni.
2: Club chiuso per ragioni legate anche alla malavita, come qualcuno ha ricordato
0: però,
2: ultimamente.
0: Da lì sono partiti tantissimi. Bravi quelli che hanno indovinato anche stamattina. La grande musica ora di Radio Monte Carlo con Roy Orbison, You Got It.

0: Orbison, Radio Monte Carlo, buongiorno e buon lunedì. Oggi data particolare, storica, questo primo giugno 2026, perché avrebbe compiuto 100 anni oggi Marilyn Monroe, la grandissima e bellissima e anche un po' sfortunata Marilyn Monroe.
1: Molto sfortunata, poverina, nella sua vita, e a 100 anni proprio dalla nascita Marilyn Monroe continua a essere presente in tutto il mondo attraverso i libri, attraverso le storie, attraverso i suoi film, attraverso i poster che sono ovunque.
0: Se non fosse morta, secondo me, a 36 anni dopo una vita davvero un po' particolare nel bene e nel male, forse questa aurea così di fascino, bellezza, ma anche mistero, non sarebbe tale quanto è oggi. Peraltro continua a far parlare di sé, perché esce in Inghilterra un libro che racconta, pare, le vere motivazioni della sua morte. Ufficialmente lei si è detto che si suicidò a 36 anni. In realtà pare che ci fosse un caso, se vogliamo dire così, di mala sanità, un errore del medico che la curava, che le diede un farmaco che fu letale per Marilyn Monroe. Lui stesso fece carte false per nascondere questa prescrizione, rimasta appunto così nascosta negli anni. Adesso qualcuno avrebbe trovato delle prove pubblicate in questo nuovo libro, questa biografia di Marilyn Monroe, che dimostrerebbe come appunto anche lei venne uccisa di fatto per questo farmaco sbagliato.
1: Negli anni ne sono state dette di cose, tantissime. La prima ovviamente il suicidio, ma poi anche c'è la tesi del complotto, che fu uccisa perché lei sapeva troppo di quello che non avrebbe dovuto sapere sulla politica americana, e poi ancora in questo caso adesso è arrivato lo sbaglio del medico.
0: Politica americana, perché lei, tra i gossip che riguardano Marilyn Monroe, ci sono anche quelli legati al fatto che si accompagnò, ebbe dei flirt sia con John Kennedy che con Robert Kennedy. Peraltro i due pare che appunto le raccontassero tanti retroscena, tanti scandali anche americani, che se fossero venuti alla luce appunto avrebbero creato un po' di problemi.
2: Oltre ai vari mariti che ha avuto, storie sempre sfortunate di gente famosa, tra l'altro come più di lei, e quindi questa cosa forse ha fatto passare un po' in secondo piano i suoi film, che in effetti la mostravano come un'attrice non stereotipata, non una stupida bionda, ma molto versatile, capace anche di ruoli drammatici, anche se alla fine sono passati alla storia meno rispetto a ciò che le è successo fuori dal set.
1: Fuori dal set, perché lei si era sposata, pensate, soltanto a 16 anni ed era stata scoperta da un fotografo mentre lavorava in una fabbrica, e ha detto: ma questa è fantastica. Da lì cominciò la sua carriera di modella, e poi il grande successo, divenne una star internazionale.
0: Primo marito un marinaio, James Dougherty, poi Joe DiMaggio, il grande campione di baseball, Arthur Miller, e poi tutti i flirt che invece le hanno attribuito, oltre ai due fratelli Kennedy anche Marlon Brando ovviamente. E tra i suoi film, A qualcuno piace caldo, Quando la moglie è in vacanza, Gli uomini preferiscono le bionde.
1: Beh, Niagara con Claire Gable.
0: Ma quanti ce ne sono? Niagara è un thriller, peraltro, no? Come quelli che piacciono un po' a te, Monica.
1: Io li adoro, i thriller.
2: Insomma, non solo film leggeri, anche parti drammatiche.
0: Marilyn Monroe, che proprio oggi, ripetiamo, avrebbe compiuto 100 anni. Ella Langley ora su Radio Monte Carlo. Just when

0: Texas i primi 100 anni di Marilyn Monroe, perché il primo di giugno nasceva 100 anni fa questo mito che rimane ancora oggi, questa icona, questa superstar che tutti noi amiamo.
1: E che è stata così, se vogliamo, anche resa famosa al di là della sua bellezza, della sua aria sempre un po' così da ragazzina, dal fascino che traspariva e dalla sua vita movimentata anche in Italia, grazie proprio a una voce che è stata quella che di fatto ha segnato il successo dei film di Marilyn Monroe, chi l'ha doppiata, ovvero Rosetta Calavetta.
0: Difficilissima da interpretare, perché da un'altra parte, perché lei rappresentava un po' l'erotismo e l'innocenza dello stesso tempo.
1: E quindi doveva inventarsi una voce ad hoc, Rosetta Calavetta.
2: Eh sì, quella voce che abbiamo imparato a apprezzare in capolavori come appunto il già citato A qualcuno piace caldo.
3: Una volta cantavo con le orchestre maschili, ma ho dovuto smettere. È da quelle che cerco di fuggire. Ho lavorato con 6 orchestre diverse in 2 anni.
1: Oh. È così. È una voce che Rosetta Calavetta ha creato, dicevamo, appositamente, proprio perché doveva incarnare sia il fascino, sia un po' quest'aria da bambina, se vogliamo. Molti storici del doppiaggio ritengono addirittura che proprio il doppiaggio contribuì a costituire e a costruire il mito italiano di Marilyn Monroe.
2: Tra l'altro lei aveva cominciato come attrice giovanissima, poi cominciò il doppiaggio, queste grandi dive, e faceva sempre delle grandi icone erotiche, Rita Hayworth, Ava Gardner, insomma tantissime, ma si è cimentata anche in cose un po' meno così, un po' meno hot.
1: E Crudelia De Mon, ad esempio, la voce di Rosetta Calavetta che abbiamo sentito ora con Marilyn Monroe così particolare è anche la voce questa di appunto Crudelia De Mon.
4: Il suo timido Beethoven con la pipa e il resto
1: la capacità.
4: Oh, Rudy, sei uno scemo.
2: Mamma mia, ma che roba.
1: La capacità dei doppiatori.
0: Mamma che brava, incredibile.
1: Di essere interpreti, perché lì capivi proprio quanto fosse difficile in questo caso prima fare una figura come quella di Marilyn Monroe, così dolce se vogliamo, ma anche sexy, e poi una cattiva come quella di Crudelia De Mon.
0: E lei aveva anche fatto Biancaneve e Sette Nani.
1: Un'altra voce
0: non dimentichiamo che noi abbiamo comunque avuto sempre dei doppiatori straordinari.
1: Bravissimi.
0: Qua in Italia.
1: Anche perché all'epoca mica c'erano i film in lingua originale.
2: Oggi ci sono. Era all'epoca fondamentale, infatti lei fu una delle prime dive doppiatrici, infatti i settimanali l'andavano a intervistare, le dedicavano la copertina in tempi in cui i doppiatori magari nessuno li conosceva.
1: Peraltro in altri film Marilyn Monroe in realtà, ad esempio Gli uomini preferiscono le bionde e ancora altri, Come sposare un milionario, la voce venne fatta doppiata da un'altra doppiatrice, Miranda Bonansea, moglie di Claudio Villa, per cui ufficialmente era Rosetta Calavetta, però poi in alcuni film lasciò il doppiaggio a qualcun
2: che
1: altro,
2: che però ricalcava la voce della Calavetta, perché a quel punto non potevi cambiarla troppo.
0: Non si poteva.
2: Ha cambiato voce, avrebbero pensato gli spettatori.
0: Tra l'altro molto molto simile a quella originale.
1: Sì, anche perché appunto Marilyn Monroe aveva comunque questo tono di voce così particolare. 100 anni oggi. È il caso di rivedere qualche film, mi sa. Se non avete niente da fare in questi giorni.
0: Mi è venuta voglia.
1: Infatti anche a me. Giorgio Giovanotti, ora sera di Monte Carlo.
5: Tu mi

0: Il successo di un personaggio, di un attore in Italia, dato anche spesso soprattutto dal doppiatore, ne abbiamo parlato per Rosetta Calavetta, che ha dato la voce a Marilyn Monroe, che oggi avrebbe compiuto 100 anni.
1: Ma non soltanto a Marilyn Monroe, a tantissimi personaggi e attori e anche a quelli dei cartoni animati. Abbiamo citato anche Biancaneve, abbiamo citato Crudelia De Mon.
0: Ad esempio la signorina Rottenmeier di Heidi. Oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Francesca Guadagno, che pensate era la voce di Heidi, lei aveva 7 anni e doppiava insieme a Rosetta Calavetta. Diceva: vedeva questa signora d'altri tempi, piccolina, biondissima, con tanti ricci svolazzanti, è stata la mia scuola, io la vedevo come se fosse un personaggio delle fiabe,
1: bionda e riccia proprio come Marilyn Monroe.
0: Sì, alla fine anche dalla voce, non soltanto, si era forse un po' uniformata nello stile.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
16: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
21: Corri da-
1: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Proprio strano questo mondo. Strange World Key su Radio Monte Carlo. Quante volte i turisti venendo a Milano in Galleria Vittorio Emanuele, anche molti VIP di recente, abbiamo visto George Clooney e Amal, sono andati a fare quel rito scaramantico sul pavimento proprio di Galleria Vittorio Emanuele.
1: Il mosaico del toro, no?
0: Sì, con il tacco, la
1: si
0: scarpa.
1: Si punta il tallone lì dove non batte il sole.
2: Lì, proprio lì dove ci sono gli attributi, lì.
0: Le palle del toro, tu devi girarci sopra con la scarpa e dicono che ti porti
2: porta
0: bene.
2: Fortuna.
0: Eh sì, devi girare nel modo giusto, nel senso giusto. Il piccolo problema è che con la ristrutturazione di Galleria Vittorio Emanuele, che si è conclusa proprio di recente, c'è chi è andato a controllare e sti attributi, ste palle al
2: sono
0: toro.
2: Sono spariti.
0: Gliel'hanno tagliate, non ci sono più, ma siete pazzi.
1: Eh sì, perché siccome si era consumato, hanno restaurato anche il mosaico, si pensava un restauro conservativo, invece no. Non si è conservato granché, insomma. Se
2: scusami, come hanno fatto a dimenticarsi?
0: Adesso da toro l'hanno trasformato in bue. Esatto,
1: quindi molti... scherzato.
0: C'è chi si lamenta, ma chi è? Scusate.
3: Buongiorno, eccomi, sono qua.
2: Buongiorno, professor Barbero, ma scusi, lei cosa c'entra con il toro di Milano?
3: Del vostro gentilissimo invito, che del resto era scontato data la mia grande autorità in merito.
0: Autorità, ecco. Scusi, in merito a che cosa? Alla storia o in merito agli attributi del toro...
3: Faccia lei. Quello che pochi sanno è che un episodio straordinariamente simile avvenne durante il dominio dei, forza ditelo, non siate timidi,
2: dei Longobardi.
3: Complimenti vivissimi. Orbene, dovete sapere che al centro del palazzo reale di Pavia sorgeva una gigantesca statua raffigurante il Capronis cum Magnus Zebedeus, che, come potete intuire, aveva degli attributi a dir poco generosi.
0: Si intuisce, in effetti.
3: Tra i Longobardi, popolo fortemente scaramantico, si era diffusa la credenza che chiunque desiderasse avere fortuna negli affari doveva dare una vigorosa strofinata alle doti virili del caprone. La tradizione specificava addirittura: più forte la strofinata, più alto sarà il vostro guadagno. Nel giro di pochi anni gli attributi della statua risultarono più consumati del sedile di un taxi.
0: Per forza.
3: Fu allora che il re longobardo Ragimperto, che era il più superstizioso di tutti, ne ordinò il restauro, affidandolo allo scultore Gundefrido.
0: Ma
3: purtroppo una scalpellata troppo vigorosa e staccò di netto gli attributi al caprone.
0: Anche lì.
3: Proprio il giorno prima della grande inaugurazione. Accorso per verificare l'andamento dei lavori,
0: cosa
3: il re sbottò fragorosamente. Cos'è? Una caccia al tesoro?
0: No!
3: Il povero Gundefrido non riuscì a nascondere il suo fatale errore. E a quel punto il re, sapete cosa fece?
2: Immagino, succede sempre così.
0: Lo possiamo immaginare.
2: Lo ha decapitato.
3: Sbagliato!
2: No!
3: O meglio... Fuochino, diciamo che gli tagliò non la testa, ma qualcosa.
0: No, ecco. Barbero.
3: Del resto, gli attributi perduti andavano in qualche modo sostituiti, anche se non era la stessa cosa.
0: Te credo.
3: Non è straordinario.
0: Ma neanche per sogno, Barbero. Comunque, dobbiamo salutarla. Grazie.
3: Non prima, però, di avervi ricordato la presentazione al castello di Poca Paglia del mio nuovo libro dal titolo L'imperatore che metteva a suo agio i romani. Comodo.
0: No!
3: Taxi!
0: Arrivederci, grazie.
2: È incredibile il nostro Barbero.
0: Prima o poi una delle sue lezioni dobbiamo andarla a seguire.
2: Ma certo.
0: Maroon 5 ora.

0: Viene in questi giorni, guardatela, molto bella, Dancing in the Moonlight, Top Loader su Radio Monte Carlo.
1: L'ho vista e mi ha incantata.
0: Infatti, invece di dormire cosa fai di notte a guardare la luna?
1: Beh, potrò concedermi qualche nottata anch'io.
0: Ragazzi, allora, il Giro d'Italia si è concluso, ha vinto Vingegaard, Roma, grandissima festa, benissimo. E invece sul tennis a Roland Garros, dopo il nostro Jannik Sinner che hanno visto rilassarsi in vespetta a Monte Carlo, ormai è fuori.
1: Potrà prendersi qualche giorno questo benedetto ragazzo.
0: Dicevo, però lì ci sono i nostri tre moschettieri, così li chiamano, che vanno avanti agli ottavi. Cobolli, Berrettini, Arnaldi, giocano tutti oggi.
2: Eh sì, si comincia alle 11 con Arnaldi e poi tutti gli altri, tutte partite in teoria alla portata dei nostri atleti, quindi facciamo il tifo. Partite lunghissime, stiamo vedendo 5 set, 5 ore, pazzesche.
0: Berrettini deve vendicare Sinner, perché se si gioca contro Cerundolo, quello che ha battuto Sinner, l'ha sbattuto
1: battuto
0: fuori.
1: Battuto, parola grossa.
0: Ragazzi, di fatto comunque vediamo se oggi lo vendicherà.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tagliata di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro. E ciliegie da 500 grammi, coltivate in Italia, a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno.

0: oppure Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita. Salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole?
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo 2 prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Sally, quanto è stata gradita dai nostri ascoltatori questa canzone di Vasco Rossi, ma d'altronde lui non è amato, è super amato da tutti quanti.
2: È un inno alla donna e alla sua forza, nonostante le grandi difficoltà. Complimenti a Vasco, grande conoscitore del mondo femminile. Che succede adesso a quest'ora della mattina su Radio Monte Carlo?
1: A Radio Monte Carlo mancano le ricerche del campus che stanno per arrivare.
3: E allora spostiamoci in Cina per adesso metaforicamente per parlare della dinastia Ming, questa dinastia che conosciamo soprattutto per i vasi, no? Perché alla fine riduciamo tutto a quello, corrisponde quella epoca, quella del dominio Ming in Cina, più o meno la fine del nostro Medioevo e l'inizio del Rinascimento. Noi quando studiamo la storia della Cina ci occupiamo poco, come magari è normale che sia, però insomma era una civiltà avanzatissima, splendente, insomma, con delle trovate molto all'avanguardia anche rispetto all'Occidente, per esempio l'uso degli anestetici nella chirurgia. E qui hanno fatto gli scienziati cinesi veramente un capolavoro. Stavano analizzando alcuni ferri da chirurgia, appunto risalenti a 5, 6, quasi 700 anni fa, ma non gli hanno dato il permesso di analizzarli spostandoli dal museo dove erano esposti. E allora sono andati lì con un laser, hanno puntato il laser sensibilissimo verso questi strumenti di ferro oramai invecchiato e hanno scoperto delle molecole di un potentissimo veleno che però veniva usato come anestetico nella chirurgia cinese, il che vuol dire non solo che avevano capito che andava anestetizzato il paziente, ma anche che certe molecole che magari sono letali se magari usate in grandissime quantità potevano essere attenuate e trattate per invece portare beneficio e in questo caso insensibilizzare i tessuti che poi venivano sottoposti a chirurgia. Insomma, sti Ming sono arrivati prima di noi all'anestesia, ma parecchio,
1: ma hai capito, io pensavo che usassero soltanto un bastone
2: per
1: in testa,
2: addormentare la gente,
1: che addormentavano. Invece no, avanti anni luce.
2: I Ming erano scemi.
3: Allora, vado con questa battuta, il campus chiude, vado via
2: per sempre.
3: Domani
1: no, non puoi andare via, mancano ancora i saluti.
2: Dai che ci sono l'incognito su Radio Monte Carlo. It's about time.

0: Sono i Bee Gees, quelli di questa meravigliosa Modern Woman, l'ultima canzone di oggi a Bonjour Bonjour, ma tutto il resto prosegue perché tra poco ci sono Rosaria Arena, Filippo Filli. Noi ci sentiamo domani mattina.
1: Domani, che è un giorno molto importante perché è il 2 giugno.
0: 80 anni dalla Repubblica Italiana, la festeggeremo insieme. Grazie Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: Ciao a tutti, a domani.
0: Grazie a Luca Onere che è stato in regia e a Stefano Andrea.
3: E oggi difilato tra italiani a Roland Garros per un posto in finale dove incontreranno qualcun altro non da favorito. Mi sembra un po' le primarie del PD, sapete? Sono tre che si litigano il posto poi alla fine.
1: Dai che
3: chissà.
1: Bello il Roland Garros quest'anno.
0: Almeno uno speriamo che vada avanti e non finisca come nel PD, invece che si autoeliminano da soli.
3: Ma infatti lo speriamo di cuore.
0: A domani, vi lasciamo con Rosy e Phil.
1: Buona giornata, ciao.
0: Baci.
4: Ciao. Ciao.
5: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Estratto vivo dopo 12 ore lo speleologo rimasto intrappolato domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio nella provincia di Cuneo. Il ventenne ligure era rimasto bloccato a causa di un grande masso che aveva intrappolato la sua gamba. Non ha l'Ebola, il paziente è rientrato ieri in Sardegna dal Congo, a renderlo noto il Ministero della Salute. Le analisi del test condotte dallo Spallanzani di Roma sono risultate negative. L'uomo di Cagliari, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva allertato il 118. Il conflitto in Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, mentre il Kuwait ha intercettato raid missilistici e droni in tutto il paese. Teheran apporterà modifiche alla bozza di memorandum d'intesa per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, lo scrivono media iraniani. L'amministrazione di Trump ha inviato una nuova proposta. Il presidente americano insiste, sarà un buon accordo. Israele intanto taglia in due il Libano. L'esercito conquista il castello conteso di Bofor e avanza oltre il fiume di Tani per isolare Hezbollah. Netanyahu ordina di bombardare Beirut. Bottiglie incendiarie contro la casa della giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, che difese Don Patriciello. È successo a Enego, sull'altopiano di Asiago. Il cronista negli ultimi anni ha seguito le vicende di Caivano raccontando quel territorio. A febbraio le prime lettere di minacce, indagini in corso. Tennis, tre azzurri impegnati oggi negli ottavi di finale del Roland Garros. Cobolli sfida l'americano Svaida, Berrettini invece l'argentino Cerundolo, che aveva eliminato Sinner, mentre Arnaldi se la vedrà come ultimo match di giornata sul campo con l'altro statunitense Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Oggi iniziamo con cose leggendarie, dove trovarle a una pioggia di riconoscimenti di tantissimi Grammy Awards. Abbiamo cominciato con Change the World di Eric Clapton.
1: Buongiorno. Buongiorno, 10:07, questo per testimoniare che siamo in diretta, anche se con l'intelligenza artificiale chissà quante diavolerie inventeremo. Un giorno potremo registrare e dire l'orario, così vi freghiamo tutti.
0: Che sei a Tenerife tu adesso, in questo momento.
1: Guarda, mi accontenterei anche di luoghi più vicini con il mare, ma siccome ci sono gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, sono felice di essere qui a parlare alla radio. Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna.
0: E non siamo soli, perché nell'universo, la nostra fantastica squadra, come Luca Onere, anche il nostro Riccardo Brambilla si occuperà di noi nel corso
1: delle
0: prossime
1: Luca Onere ce l'hanno scippato quelli di Bonjour Bonjour e di Caffè Latte con Te, cioè chi si credono di essere per scipparci il nostro regista. Ma oggi abbiamo un giovane di belle speranze, Riccardo Brambilla, appena promosso in Serie A con il suo Monza, e quindi sarà giornata di festa.
0: Che cos'è la maglietta del Monza? No, perché quella è un po' troppo viola per essere bianca e rossa come sono i colori ufficiali del Monza. Come state, amici? Che fate di bello, eh? Sappiamo dove state, vi stiamo seguendo, eh? Vi tireremo qualsiasi cosa, la pioggia ovunque, ci sarà sole.
1: Dei 15 milioni di italiani che fanno il ponte, come giusto che sia, insomma, è un classico delle mini vacanze all'italiana, considerato che domani sarà la festa del 2 giugno. Saremo insieme sino alle 13, non vi mancherà la nostra grande musica, anche il ritorno molto Bahia di Gaia tra le nostre preferite. Questa si chiama

0: Scritto da Gaia con Riccardo Zannotti di Pinguini Tattici Nucleari, la riporta un po' a casa le atmosfere brasiliane e poi c'è la nostra Italia che oramai l'ha adottata da tempo. Gaia Bossa Nostra su Radio Monte Carlo, che vi aspetta anche sul sito radiomontecarlo.net e poi sulle pagine social, dove vi invitiamo a seguirci: Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, dove celebriamo tante cose. Per esempio, nel 1985, il 1 giugno, Sting che pubblica il suo primo album solista, The Dream of the Blue Turtles. Chissà se farà qualcosa anche da questo album il 3 luglio all'apertura ufficiale di Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo è proprio radio ufficiale.
1: E con The Dream of the Blue Turtles dimostrò proprio di cominciare a poter volare altrove e da solo. Il primo botto fu If You Love Somebody Set Them Free. Poi c'era anche Russian. Ma sulle segnalazioni social di quest'oggi, oggi la playlist la scrivono loro, la playlist di questa giornata, perché si festeggia il compleanno di Alanis Morissette, no? L'icona della donna forte, della donna che ha influenzato anche il modo di cantare negli anni 90 con la sua voce e i suoi testi così sinceri. Conquistò il mondo con Jack the Little Pill. Auguri Alanis!
0: Eh sì, un album di debutto folgorante che ancora oggi fa scuola ed è amato ed è fonte di ispirazione. Cosa dire dell'ispirazione che hanno dato questi due? Tali Simon e Garfunkel, che il 1 giugno del 1968 pubblicavano questa canzone che raggiungeva il primo posto nella classifica dei singoli negli Stati Uniti d'America, faceva parte del film Il Laureato ed era Mrs. Robinson, un classicissimo, una di quelle canzoni che appena parte tu fermi qualunque cosa tu stia facendo per godertela fino in fondo.
1: Pensate che Paul Simon la scrisse una volta dopo che era uscito il film, perché nel film gli erano state richieste soltanto dei piccoli accenni e invece poi regalò al mondo questo capolavoro su Radio Monte Carlo.
0: Direi che fece bene.
1: Sì, certo che sì. Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel, ricordati anche sui social di Radio Monte Carlo e su radiomontecarlo.net.

0: Dammi un solo segnale per convincermi che ne valga ancora la pena di lottare. Non vorrei essere nelle persone che si sono ritrovate e riascoltate in questa canzone che era bellissima. Pink con 8 Rules di Funk su Radio Monte Carlo. Just give me a reason.
1: Pensa che io credevo che tu volessi cantare Dammi solo un minuto.
0: Un minuto, un soffio di fiato.
1: Sono le 10 e 20. Era meglio di no. 10 e 21.
0: La so davvero?
1: La sappiamo tutti, guarda. Sì, la sappiamo tutti.
0: Frustimi.
1: Anche loro all'ascolto di Radio Monte Carlo.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Tour di Palmitini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e... Io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Super conveniente Navità.
15: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
16: Ambiente, animali, cura. Shhh, che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it

0: di Sade alle 10.30 su Radio Monte Carlo. Non è la classica canzone d'amore, però potremmo dedicarla ad Alessandro e a sua moglie Marianna, visto che oggi è una giornata speciale per loro. Come ci scrivono al 342-4141-762, 25 anni di matrimonio. Però aspetta, ci ripenso, Filippo, perché sì. Alessandro ha scritto che lei ci ascolta tutte le mattine, quindi gli auguri solo a Marianna. E tu che fai, Alessandro, scusa, a questo punto, no?
1: Beh, però insomma ci ha scritto lui.
0: Ma
1: per
0: certo,
1: cui,
0: scherzavo.
1: Sì, ti abbracciamo forte, forte, auguri, forte. Auguri. E poi la prossima settimana giustificherai il fatto che anche tu sarai diventato delle stesse ore della tua Marianna. Senti, oggi è lunedì 1 giugno, quindi aspettando la festa di domani, per Andrea e Steffi, oggi onorare la festa della Repubblica arriva domani, che è fondata sul lavoro, significa lavorare in casa. Perché loro stasera, nel corso di questa giornata, spennellano e danno il bianco in casa.
0: Non sono gli unici,
1: c'è chi lavora sotto il sole della vigna, ognuno onora la festa della Repubblica che arriva domani come vuole. E quindi insomma, un abbraccio a voi, dai, scherziamo.
0: Dai, c'è chi ovviamente già prepara qualcosa di buono da mangiare, come Anna, per il pranzo: pasta, patate, provola, mamma mia. C'è chi è tra lavatrice pulizie come Elisa, chi è in Trentino come Doris, chi ieri sera era a Cesare Cremonini a Gorizia, che spettacolo, e chi ci manda foto di luoghi meravigliosi come Federica e Jacques con le piccole Anna e Rachele che sono a Peschici in Puglia, c'è una foto spettacolare. Poi prati verdi, ruscelli rilassanti, montagne innevate, dove siete? Nepal. Esatto. Grazie per essere con noi, con Filippo Firli e Rosaria Renna su Radio Monte Carlo. Appena adottato una tartaruga di 20 anni, Miley Cyrus.
1: Attenzione, scommetto che l'ha postata la foto.
0: Ma no, non è una social, lei, dici, no?

0: Sì, perfetti.
1: Sì. Se aspetti che finiscono di cantare, facciamo il 2 giugno, eh?
0: Nelly, il rapper con la voce perfetta di Jaim su Radio Monte Carlo Rai in My Place. Oh, stavo aspettando che finisse.
1: Niente.
0: No.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Una nave con a bordo ricercatori, giovani, scrittori e artisti. Questo equipaggio è il centro di una spedizione che per i prossimi 5 anni seguirà la linea dell'Equatore per documentare lo stato di salute delle mangrovie. La Fleur de Passion, partita dal Portogallo a maggio, è un vero e proprio laboratorio galleggiante che punta verso sud in direzione del Gambia per poi continuare verso il Brasile. Nel 2027 questa spedizione attraverserà il canale di Panama per poi navigare nelle profondità del Pacifico, dalle Galapagos alla Nuova Caledonia.
0: L'anno dopo sarà dedicato alla scoperta del triangolo di coralli e dell'Asia, mentre il 2029 vedrà la nave solcare l'oceano indiano tra Maldive e Madagascar. Dopo un'ultima risalita nell'Atlantico, il veliero rientra al Mediterraneo con arrivo previsto a Genova per la fine del 2030. Le mangrovie rappresentano degli ecosistemi costieri più preziosi del pianeta, sono barriere naturali, filtri d'acqua e anche serbatoi di carbonio.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Il caldo ti rallenta.
12: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
15: Buono, veramente.
16: Quando ti dicono che è misura.
15: Veramente?
16: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
18: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: di musica live in giro per l'Italia per Raff, che abbiamo riascoltato con un grande salto su Radio Monte Carlo, e poi Palla Sport di nuovo in autunno, una carriera infinita, giusto per ricordare uno dei suoi grandi successi. Al 342-414-1762 Filippo, in tanti ci scrivono: vabbè, ma un ricordo di Marilyn, ne hanno parlato anche gli amici di Bonjour Bonjour, perché oggi sarebbero stati i suoi 100 anni, è nata proprio 100 anni fa il 1 giugno, forse l'icona più famosa, l'attrice, una delle attrici più amate di sempre.
1: E allora, vogliamo ricordarla anche così dal punto di vista l'unica, davvero. I wanna be loved by you, just you. Irripetibile, irreplicabile. Nel centenario della nascita di Marilyn Monroe a Hollywood le rende omaggio. Calcolate che lei è scomparsa a 36 anni, quindi ha avuto soltanto 15 anni più o meno di carriera di film per diventare questo monumento leggendario che scavalca i secoli.
0: Ha lasciato il segno, ci sono celebrazioni oggi, come dicevi giustamente tu, a Hollywood, in tutti gli Stati Uniti d'America, ma anche nel mondo. E tra le cose curiose, proprio per celebrare questo importante anniversario, a Palm Springs c'è stato un evento da record, più di 1000 persone, esattamente 1000.

0: 37, vestite con l'abito bianco di quando la moglie in vacanza, hanno fatto il più grande raduno di sosia di Marilyn Monroe mai organizzato e sono entrate ufficialmente nel Guinness World Records. Quindi direi che per i 100 anni di una diva ci sta.
1: Ma mi dicevi che ci sono anche uomini?
0: Sì, sì, perché leggevo che hanno trasformato proprio i fan la città in un omaggio vivente all'attrice, con parrucche biondo platino, rossetto rosso. Sì, c'era anche cani, secondo me hanno messo la parrucca anche a cani, cioè, gatti.
1: Pensa che qualcuno dirà: ehi bionda, si girano tutti i lampioni anche.
0: Pensa che sono passati quasi oltre 60 anni dalla scomparsa, eppure ha lasciato così tanto il segno che tutto il mondo oggi celebra la nascita di Norma Jean Mortenson, diventata celebre con lo pseudonimo, con il nome di Marilyn Monroe.
1: L'uomo di cui tutti parlano, premiatissimo agli American Music Awards, si parla anche del suo effetto, come si chiama esattamente?
0: Sbavato
1: dell'eyeliner, no? Sombre è grandissimo su Radio Monte Carlo, questa è Potential.

0: Ezio Walter, rispettivamente Fagan and Becker, su Radio Monte Carlo, gli Steely Dandy A19.
1: Vi diamo qualche consiglio di film da non perdere sul grande schermo e poi c'è l'appuntamento con TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per la pace nel Golfo. Teheran, che ha ricevuto una nuova proposta dall'amministrazione Trump, fa sapere: in questa fase non stiamo negoziando sul nucleare, ma gli USA continuano a violare il cessate il fuoco. Il presidente americano insiste: la Repubblica Islamica vuole veramente un accordo, sarà buono per il nostro paese e i nostri alleati. Israele avanza in Libano oltre il fiume Litani e prende Bofor. Il primo ministro Netanyahu ordina di colpire i sobborghi meridionali di Beirut dopo l'uccisione di un soldato dell'IDF e il ferimento di altri tre. Parigi chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, convocata per oggi. Il conflitto in Ucraina, Kiev intensifica i raid sulle raffinerie russe e nega l'attacco a Zaporizhia, confermato dalla IEA. La Russia attacca il Kherson, c'è almeno una vittima. Il leader Zelensky denuncia: l'esercito di Mosca rapisce i bambini ucraini e li addestrano a combatterci, ho le prove. Il ministro Tajani: siamo favorevoli a Kiev in Unione Europea, ma deve rispettare le regole, prima ci sono i Balcani. Il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato alcuni sintomi. Per ora nessun caso registrato in Italia, il rischio resta molto basso. Salvo lo speleologo ventenne bloccato in provincia di Cuneo, è stato estratto dopo 12 ore a 120 metri di profondità. Il giovane ligure era rimasto bloccato nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio dopo che un masso gli aveva intrappolato una gamba. Al lavoro 53 tecnici del soccorso alpino. Ciclismo, il Giro d'Italia. Nella cornice della Circo Massimo a Roma, in corona il danese Vingegaard, dominatore della corsa. Allo sprint, vittoria di prestigio per Milan. MotoGP, Bezzecchi trionfa alla Mugello davanti al compagno di squadra Martin. Terza la Ducati di Bagnaia. Tennis, oggi gli ottavi del Roland Garros con tre azzurri in campo: Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Tango di Astor Piazzolla, rivisto e corretto per raccontare il lato oscuro delle notti parigine con Grace Jones, I've Seen That Face Before, su Radio Monte Carlo. Come siamo d'arca alle 11:07 in questo lunedì 1 giugno. Filippo Firli e Rosaria Renna, forse l'umore, visto che dobbiamo parlare del Mondiale 2026 che vedrà, anzi non vedrà per la terza volta di fila, la nostra nazionale partecipare ed è incredibile, sembra passata una vita da quando Fabio Cannavaro alzava come capitano la Coppa nel cielo di Berlino e poi vinceva come ultimo italiano il pallone d'oro. Un po' di tristezza perché non ci saremo, ma ci sarà qualcuno, Filippo,
1: sì,
0: qualche
1: ci
0: italiano.
1: Sarà la nostra scuola degli allenatori, che è un'eccellenza globale assoluta, perché voleranno in Nord America tre CT azzurri alla guida di tre nazionali molto diverse tra di loro per caratteristiche, per ambizioni. Hai nominato Fabio Cannavaro. La
0: CT dell'Uzbekistan, cioè ragazzi, l'Uzbekistan debutta al mondiale,
1: sì.
0: Noi siamo a casa, vorrei mettere ancora una volta il dito nella piaga.
1: No, anche perché l'hanno chiamato in un momento in cui l'Uzbekistan non stava passando un periodo molto felice, invece l'ha riportato ai fasti, tant'è che lui...
0: Non ricordo Coppe del Mondo, vinto l'Uzbekistan,
1: esatto,
0: no. Con tutto
1: però intanto
0: rispetto,
1: ha fatto in modo che insomma si siano qualificati, no?
0: Anche la Turchia, no? Con Vincenzo Montella è stata riportata al mondiale dopo 24 anni e quindi una bellissima soddisfazione per il nostro aeroplanino. Quello su cui c'è probabilmente più attesa invece per i mondiali tra Canada, Stati Uniti e Messico dall'11 giugno fino alla finale, nel caso il 19 luglio, è Carlo Ancelotti, che è stato un grandissimo calciatore ed è uno straordinario allenatore e che ha ereditato questa panchina forse più leggendaria, il Brasile, che ha vinto 5 volte la Coppa del Mondo.
1: Esatto, adesso proprio la sfida in assoluto più romantica, più pesante del calcio mondiale è cercare di riportare da allenatore la coppia proprio a Rio, e lui è uno di quelli che comunque sa giocare molto tra diplomazia con insomma, la squadra, e anche dal punto di vista tecnico è un numero uno assoluto.
0: E potrebbe essere una valida alternativa per gli italiani alla ricerca di una squadra per cui tenere.
2: For just a

0: So Far Away, So Far Away, difatti insomma era il 2000, Miles Away nella sua versione country western, prima di tutte Madonna su Radio Monte Carlo. Il 3 di luglio esce il sequel del suo album più amato degli ultimi anni, che è Confessions on a Dance Floor, a 7 anni dopo Madame X, e avrebbe deciso Madonna di inaugurare la promozione del disco prendendo il titolo molto molto alla lettera Confessions on a Dance Floor.
1: Eh sì, perché sta facendo il giro del mondo il video in cui, alla domanda quale sia stato il miglior amante nella sua vita, premesso che lei non parla dei viventi e quindi pescando tra quelli che non ci sono più come l'artista Jean-Michel Basquiat oppure Tupac Shakur, ha dato una risposta che ha fatto versare già fiumi di inchiostro, e cioè John Kennedy, che è ritornato prepotentemente al centro del dibattito pubblico dopo il grande successo della serie che racconta Love Story, la storia d'amore in realtà tra lui e Caroline Bassett, un simbolo anche di moda, di stile negli anni 90, che però prima di sposarsi con lei aveva avuto una serie di amanti celebri, una lunga storia per esempio con Daryl Hannah, e invece una serie di appuntamenti galanti proprio con Maddie.
0: Ma adesso John, che già ai tempi si diceva essere veramente un ragazzo molto importante, insomma, dal punto di vista sentimentale, ha avuto il timbro ufficiale, l'approvazione di Madonna, e comunque di un'intelligenza. Il fatto che evita le scenate di gelosie da parte degli ex ancora in vita, evita le querele, alza l'asticella dei drammi, parlando
1: sì,
0: di
1: e poi,
0: gente che non c'è più.
1: Cavalca l'hype, per utilizzare un termine che ami molto, visto che...
0: Sì, no, davvero... lo amavo, già è vecchio, è già vecchio.
1: È già vecchio,
0: sì,
1: scusa, sì. Io arrivo dopo, sì. Sono boomer.
0: No, ma figurati, perché io no.
1: Va bene, e quindi riesce sempre a trovare il modo per far parlare di sé alla grande la Madonna. Questo è Luciano Ligabue, Certe Notti.

0: cosa è successo anche certe notti in Europa, le 8 date tra Barcellona, Parigi e Londra di Luciano Ligabue, che si appresta a conquistare gli stadi italiani. Data 0, 5 giugno, Bibione, Venezia e poi Roma, Torino e Milano. Lo attendiamo. Le certe notti hanno fatto sognare gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Due come noi, due
1: come noi. Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro!
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
19: Termini e condizioni in negozio online.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo con Rosaria Renna, Filippo Firli, due come noi. Buona giornata a tutti, buon lunedì 1° di giugno. Lui era Don Henley di Eagles, accompagnato al piano da quella meraviglia che era Bruce Hornsby, quello di The Way It Is, NDR, attimo fantastico, la fine della giovinezza, Hand of the Innocence. C'è una notizia che è appena uscita e che con Rosaria abbiamo deciso di comunicarvi, non solo perché magari eravate quelli che avevano già preso il biglietto, ma poi comunque perché vogliamo far chiarezza su Claudio Baglioni.
1: Eh sì, perché ha rinviato il Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, al 2027, perché l'artista è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure, e siamo preoccupati per Claudio. Mannaggia, non ci voleva in questo momento della sua vita, cioè non ci vuole mai in realtà.
0: No, ma poi c'è l'amara ironia, no? Ma anche un po' di poesia in questo rinvio, perché il tour si intitola Grand Tour La Vita è Adesso,
1: invece e quindi... la vita sarà l'anno prossimo, perlomeno quella musicale.
0: Ma sai quante risate si sarà fatto per questo? Perché insomma, comunque avremo la grande possibilità di vederlo poi in grandissima forma, perché è solo e soltanto questo. E anche complimenti e plauso a chi si occupa della comunicazione, perché poteva dire indisposizione, problemi di salute, ha detto effettivamente quello che è, adesso recupera le energie, se ne sta bello tranquillo per un po' e poi torna sul palco.
1: Davvero un grande abbraccio, sempre colmo di riconoscenza per tutto quello che ci ha regalato in una carriera veramente unica. Il Grand Tour La Vita è Adesso ricomincerà il 1 luglio del 2027 da Codroipo, con la data che invece sarebbe dovuta essere questo 3 luglio. Anche loro gireranno per tutto il mondo in 3 continenti per presentare il nuovo album che si chiama Sunshine, che arriverà il 14 agosto. Parliamo del trio inglese di

0: Full James Blunt in due come noi qui su Radio Monte Carlo, in arrivo, pacchettino a sorpresa. Pensate che chi cantava quella famosa frase in francese non sapeva nemmeno cosa stesse dicendo. E tra poco direte, meglio l'originale, no, meglio la cover. State con noi su Radio Monte Carlo.
1: Due come noi.
2: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
3: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
2: Con me, un artista che suona il futuro.
4: Ciao, sono Lori Anderson.
2: E lei, Lori, we have a rendezvous.
4: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights. Il 4 giugno.
2: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Lori Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Lori, I'll see you on the radio then.
4: See you then.
2: Nice one. Ciao.
4: Ciao.
5: Let's go! The Media World, le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Media World.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
13: Ristora.
12: Capsule per ogni ora.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
17: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
16: Cioè?
17: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: dalle 11.47 di questo primo giugno in diretta su Radio Monte Carlo con Filippo Filli, Rosaria Arena. Cosa ridi? Cosa ridi?
1: No,
0: che il nostro Riccardo Brambilla
1: no.
0: Sì, voleva partecipare, ma
1: sì,
0: ci ha detto una parola.
1: Fare un gancio tra voulez-vous coucher avec moi, c'est soi, che è la frase francese più famosa al mondo, usata e abusata da chiunque non sappia mezza parola di francese ma voglia fare o il romantico o il disperato
0: oppure il simpaticone
1: o il simpaticone, perché tutto questo, parlando di lingue, di idiomi, ci porta in Lombardia e il nostro Riccardo Brambilla, come insomma dice nome, il suo cognome, ci riporta esattamente lì, no?
0: Ma perché gli abbiamo chiesto
1: sì.
0: aiuto, insomma, in quanto noi diversamente milanesi, io sono pugliese, tu stai a Roma, sei
1: sì,
0: romano,
1: sì, sono romano,
0: perché vogliono salvaguardare il patrimonio linguistico lombardo per preservarne l'identità, la memoria e le tradizioni del territorio, con un progetto innovativo che si chiama Lombardialet. Con la Fondazione Treccani l'hanno presentato e vogliono coinvolgere i cittadini che tramite un forum sul web online possono dire le loro parole, i modi di dire preferiti, le espressioni dialettali che poi saranno controllate da un comitato scientifico congiunto.
1: Ti posso dire che pensare che la Treccani, no, passare dal dizionario severo alle piattaforme per salvare il dialetto di turno, mi piace molto questo,
0: certo,
1: questo salto moderno.
0: A parte che a volte sono proprio delle lingue, però il dialetto a prescindere è proprio ricchezza,
1: tradizione culturale.
0: Allora gli abbiamo chiesto: ma cosa significa barlafus? Perché tra le cose ha detto
1: barlafus,
0: tutto fumo, niente arrosto. Poi ciumbio ha detto: una parolaccia, la posso dire su Radio Monte Carlo? No, ha detto, è come dire perdindirindina.
1: Sta
0: come...
1: dicendo di sì, hai detto una parolaccia.
0: È una parolaccia.
1: No, non è vero.
0: No,
1: non è vero.
0: E poi anche questa mi sembrava.
1: Molaminga.
0: Esatto, questa mi sembrava. Invece cos'è che significa?
1: No, non mollare.
0: Ah, non mollare,
1: sì,
0: bello. No,
1: non mollare. Non
0: poi
1: mollare.
0: Gli ho detto, Riccardo, dici la tua, cos'è che usi sempre, meglio che non... Bagai, che vuol dire? I ragazzi, uè, hai visto i bagai ieri sera?
1: No, prima aveva detto una parola
0: quattro lettere che iniziava con F e finiva con A.
1: Ma ci sta pure, eh?
0: Sì, però non si può dire su Radio Monte Carlo, va bene? Anche se è un giorno prefestivo. Bella però questa iniziativa, si potrebbe fare per tutte le lingue e tutti i dialetti d'Italia.
1: Stai ridendo dentro di te che non te lo vedo in faccia proprio.
0: Stupida sfortuna.
1: Dai, sì, c'è Fulminacci.

0: Se canti così è difficile che non ti si ascolti, cara Beyoncé, listen su Radio Monte Carlo a pochi minuti da mezzogiorno, in questo lunedì 1° giugno che stiamo trascorrendo insieme, puntata semifestiva di Due Come Noi con Filippo Firli e Rosaria Renna.
1: Uè, hai visto tanti milanesi che fanno le correzioni a noi?
0: Uè, cos'è questo accento?
1: Al Brambi. Rispetto a quello che vi abbiamo raccontato qualche istante fa. Se volete farvi sentire, per qualsiasi motivo, noi siamo qua. 342 41 41 762 e questi sono i Cardigans, Erase and Rewind. Hey.

0: Rewind su Radio Monte Carlo, anche Cardigans.
1: E adesso gli avvenimenti principali di questa mattina.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, secondo cui non è solo Israele a violare gli accordi, ma anche l'America, e non intende fermare l'offensiva sul territorio libanese. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha ordinato nuovi bombardamenti su Beirut. Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. L'uomo, un cittadino congolese residente a Cagliari, aveva accusato dei sintomi. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per 12 ore per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta del Cuneese a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. La bimba di 2 anni morta a Bordighera. Si terranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dal decesso della piccola, figlia della donna. Rischiano condanne fino a 24 anni. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica di domani, sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il 2 giugno del 1946 gli italiani, osserva il presidente, segnarono la svolta nel paese. Tennis a Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. Sono già ai quarti Bolelli-Vavassori nel doppio maschile e Vavassori e Rani nel misto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo, certo.
5: Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: I belong to you, end of the road, The Boys to Men. Sono le 12:07 minuti, siete in diretta, buon lunedì 1° di giugno, cominciamo il nuovo mese, siamo Rosaria, Elena, Filippo Firli, Ricky Brambilla, Riccardo Brambilla si occupa di noi in regia e domani l'Italia festeggia l'80° anniversario della Repubblica, 46-2026. C'è una novità importante voluta dal nostro magico Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: Sì, perché gli 80 anni saranno celebrati non solo con la tradizionale parata militare ai fori imperiali con tanto di frecce tricolori, ma e naturalmente la mattina con l'omaggio all'altare della patria, ma anche con uno spettacolo, i volti della Repubblica, che sarà tra l'altro sui maxi schermi in 100 comuni oltre che in diretta televisiva, perché alla fine dell'anno il presidente aveva sottolineato che la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, e quindi esce da palazzo per i volti della Repubblica su un maxi palco organizzato tanti artisti che non hanno voluto il cachet, artisti come Roberto Bolle, Gianni Morandi, Carlo Verdone, Annalisa, Giuliano Sangiorgi, Luca Zingaretti, Massimo Popolino, tanti atleti di ieri e di oggi, da Federica Brignone a Bebe Vio, ad Arianna Fontana, ad Alessandro Del Piero, il maestro Leonardo De Amicis che dirige i giovani talenti dei conservatori di musica, e Paola Cortellesi che al primo voto delle donne ha dedicato un film meraviglioso come C'è ancora domani, che recita un monologo proprio dedicato al 2 giugno del 46 e al primo voto delle donne.
0: Esatto, il monologo di Paola Cortellesi ricorderà proprio un momento importante, sarà molto di impatto davvero emotivo. Le parole di Crosetto dicono che quest'anno proprio farà in modo il presidente Sergio Mattarella avrebbe voluto uscire dall'ufficialità del posto e cercare di allargare tutto ad una festività, dei festeggiamenti condivisi con tutti gli italiani.
1: Stamattina ha aperto i giardini del Quirinale a disabili e fragili con un concerto offerto ai diplomatici, e domani per l'appunto la grande celebrazione degli 80 anni del nostro paese, della nostra Repubblica, il 2 giugno, una data da celebrare, e ne parleremo sicuramente anche domani. L'incontro tra Mark Ronson e Ray in

0: Irene Grandi di Bruci la città qui su Radio Monte Carlo e brucia la nostra macchina dei messaggi per tutti quelli che ci stanno scrivendo al 342-4141-762. È sempre bello lavorare e vedere e sentire, capito, dai messaggi
1: che ci siete, che non siamo le particelle di sodio nella bottiglia di acqua minerale.
0: Esatto, Romina ed Ennio ci salutano, sono dal Poetto in Sardegna, ma siamo anche con Luca da Mondello. In Sicilia.
1: Sono posti con mari meravigliosi, ma dove trovarli. No, qualcuno sta lavorando nel Gran Paradiso, quindi c'è anche il verde, c'è anche la montagna. C'è Maria Rosaria da Roma che ci aveva mandato la foto della sua pausa, credo, con dolcetto e caffè, che spera di passare a trovarci a Perugia. Vi aspettiamo, dal 3 luglio fino al 12 per Umbria Jazz in Corso Vannucci. Ci sarà gran parte di Radio Monte Carlo proprio in diretta da là. E poi Elisa di Bagheria che dice: spero di vedere qualcosa del matrimonio nel prossimo weekend, no? Tra il 5 e il 7, e almeno uno dei 26 abiti, ecco, non è che li vorrebbe vedere tutti e 26, quelli di Dua Lipa, stiamo parlando di Dua Lipa.
0: Ma non ti potevi intrufolare, non potevi andare lì.
1: Sarà difficilissimo, sai che hanno firmato un po' tutti quelli che stanno organizzando le nozze di Dua Lipa, questa pop star tra Palermo e Bagheria, hanno firmato i cosiddetti contratti in cui riservatezza, vengono pagati profumatamente per depistare e non dire la verità. E però, siccome abbiamo scoperto che Donatella Versace è arrivata con 26 abiti, noi ci siamo chiesti: ma li deve indossare tutti e 26?
0: Ma tu pensa allo stress,
1: non dovrebbe
0: essere una festa, no? Scusa,
1: sì.
0: Tu a quanto sei arrivata al tuo matrimonio? Un paio,
1: uno,
0: perché la sera
1: non c'avevi
0: quello
1: uno, ho tenuto sempre quello fino alla fine, quindi mamma mia, adesso vado in un angolo e mi vergogno per averlo fatto.
0: Figurati.
1: Thompson Twins, Hold Me Now.

0: Dopo un brutto litigio prevede sempre questa frase: vieni qua, dai, adesso abbracciami. Hold Me Now su Radio Monte Carlo, dalla New Wave delle British Invasion, la prima British Invasion e i Thompson Twins.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
14: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Inizio conto alla rovescia.
18: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
19: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
20: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
21: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
22: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Pain con George Michael a mezzogiorno e 31 su Radio Monte Carlo, in attesa entro la fine dell'anno di questo film speciale, il film concerto di George Michael, The Faith Tour, le due date a Parigi nell'88 dedicate a chi magari non lo ha visto dal vivo, per riscoprire la potenza e la gioia di George Michael al massimo dello splendore. Quindi lo attendiamo. Voi siete al massimo dello splendore al 342 41 41 762? Grazie.
1: C'è qualcuno che non si firma, anche perché saremmo piombati col teletrasporto direttamente a casa di questo nostro amico.
0: Non si è firmato.
1: Che ci ha scritto: un saluto da Riccione, mentre sto preparando un sughetto di pesce per mia moglie che deve uscire dal lavoro alle 12.30, prepara una bella sorpresa.
0: Marika si prepara a lavorare sulla linea 2, mi ha messo un emoji, non riesco, è un autobus secondo te?
1: Sì, è un autobus,
0: roba
1: è un
0: di
1: autobus.
0: Lavoro. In
1: ma anche faccina
0: giornata.
1: Rossa arrabbiata che piange.
0: Ci sta. Marzia di Verona ci ha mandato delle foto bellissime, delle emozioni fortissime al lago di Sauris. Chi rientra già dalla Croazia, queste sono le partenze intelligenti per rientrare prima di tutti gli altri, Michele e Cristina.
1: E poi, tornando a Riccione, hai visto che c'è proprio praticamente penuria di Magnini in Italia nel corso degli ultimi mesi?
0: Sì, è vero, un po' dappertutto mancano, nonostante pare che i brevetti vengano presi, ma forse perché servono anche per punteggi, per altre cose, ma alla fine è un lavoro molto duro, di responsabilità, e addirittura leggevo che la Regione Puglia si rivolge all'estero, importano Magnini per la stagione estiva 2026.
1: Un sacco di ragazze italiane probabilmente frequenteranno le spiagge con i bagnini, visto che arrivano da su, insomma, dal nord Europa.
0: L'importante è che non diciamo che ci vengano a rubare il lavoro, perché no, pare no, che no. Neanche quello vogliamo fare, non vogliamo più fare i bagnini.

0: E il grande successo del film Saltburn ha rilanciato anche questa Murder on the Dance Floor anche nelle classifiche. Su Radio Monte Carlo c'era Sofia Liz Baxter.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No.
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
15: Termini e condizioni in negozi online.

0: Lucio Battisti di Prendila Così qui su Radio Monte Carlo, la scena di Yannick Sinner paparazzato mentre sfreccia su una Vespa rossa fiammante per l'estate di Monte Carlo hanno fatto proprio rapidamente il giro dei social.
1: Noi speriamo che si riprenda perché siamo ancora con il cuore ferito dalla sua sconfitta durante il Roland Garros, che però oggi vede in scena tre italiani. Prima di tutto facciamo i complimenti a Bolelli Vavassori che hanno raggiunto i quarti di finale per la quarta volta negli Slam e la seconda Roland Garros, in bocca al lupo a loro. E poi ci ricordano che tre italiani erano arrivati nel singolare maschile al quarto turno già nel 2021 ed erano Sinner, Musetti e Berrettini, e l'unico che aveva vinto di questi tre, pensa, uno dice Sinner, no? Era stato Berrettini,
0: sì, Berrettini.
1: Che oggi è atteso nel pomeriggio.
0: Mannaggia la miseria, affronta il Giant Killer, lo chiamano così, no? L'uomo che ha eliminato Sinner al secondo turno, anche se i problemi ce li aveva
1: Juan
0: anche
1: Manuel Cerundolo,
0: esatto,
1: l'innominato.
0: Lui.
1: Beh, però è reduce dalla partita epica, cos'era? 5 ore e 15 minuti, mi sembra, comunque una roba mostruosa, e vedremo nel pomeriggio che cosa succederà, faremo il tifo per lui. In questo momento c'è in campo Cobolli.
0: Come va?
1: E ha vinto i primi 2-7, 6-2, 6-3, sono 2-2 nel terzo set, e vediamo, incrociamo le dita, oramai dopo quello che è successo a Sinner veramente non diciamo più nulla,
0: anche se insomma tutti quanti sui quotidiani oggi riportano quanto sia solido, sia focus, sia focalizzato e abbia una maturità mentale che qualche tempo fa non vedevamo, quindi insomma
1: quindi basta. Il sogno di vedere un italiano dopo 50 anni trionfare anche a Roland Garros può continuare, un po' come al Grande Fratello, no? o a Miss Italia, il sogno,
0: esatto,
1: continua. Speriamo anche dopo questa giornata,
0: e speriamo anche per che faccia belle cose il nostro Matteo Arnaldi, che appunto si confronterà proprio stasera. Adesso Olivia Dean, eccola, quanto ci piace questa meraviglia che è So Easy to Fall in Love. I could be-

0: Sì, allora vai tu. Dai.
1: Posso uscire io?
0: Sì, dai, esci tu.
1: E dai, dai, usciamo insieme tutti e due, però. No?
0: Mi dai la manina, se no non esco, ho paura. This is what you are,
1: fino
0: per salutare.
1: Sì, fino alla fine. Allora, vi lasciamo con la boutique della musique, e quindi dalla French Riviera, dal nostro Principato di Monaco, in diretta con Andrea Munari, con la musica più bella. E noi vi aspettiamo domani. In diretta.
0: A partire dalle 10, perché nella foto di Sinner, se allargavate, dietro in Vespa c'era anche Andrea, secondo me, ha fatto un giretto con lui. Va bene, grazie Riccardo Brambilla, che onore averti in regia.
1: Ciao Ricky, grazie.
0: Grazie anche a Claudia De Rio, un altro onore. Oggi siamo onorati davvero. Grazie a tutti voi per la vostra presenza e per la vostra scelta. A domani, TGCom 24. Ciao Phil.
1: Ciao, ciao Rosaria, a domani. Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il blocco navale e l'escalation in Libano sono la prova dell'inadempienza degli Stati Uniti al cessate il fuoco. Ogni scelta ha un suo prezzo. Così il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto Netanyahu non intende fermare l'offensiva nel paese dei cedri. Ordinate nuove azioni su Beirut. È stato estratto vivo intorno alle 5.40 di stamane, dopo 12 ore di lavoro da parte del soccorso alpino e speleologico, il ventenne ligure è rimasto bloccato in una grotta a 120 metri di profondità nel Cuneese, coinvolti 42 tecnici. Il giovane speleologo era rimasto incastrato a causa di un masso e ferito a una gamba. Negativo il test per l'Ebola effettuato domenica su un cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato ricoverato in ospedale in isolamento. Il rischio in Italia resta basso, comunicano dal Ministero della Salute. Mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello e Emanuele Iannuzzi, indagati per il decesso della figlia di lei di appena 2 anni a Bordighera. A incastrarli la testimonianza delle sorelline della piccola: piangeva la notte e la picchiavano forte, avrebbero raccontato. Nel suo messaggio ai prefetti alla vigilia del 2 giugno, Mattarella chiama in causa tutti i cittadini: facciano memoria dei momenti fondativi della Repubblica, rinnovando la completa adesione ai suoi ideali. Le parole: domani l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica Italiana. Tennis a Roland Garros, oggi 3 italiani agli ottavi. Cobolli ora in campo contro l'americano Svaida. Il punteggio a fine secondo set è 6-2-6-3 per l'azzurro, che nel terzo ha già un break di vantaggio. Seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio, ai quarti, il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo.

0: La boutique de la musique.
1: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
0: La boutique de la musique.
2: Buon lunedì, buon ponte se lo state percorrendo e buona settimana anche a chi lavora. Qui nel Principato di Monaco siamo piacevolmente sotto sopra, upside down. È la settimana del Gran Premio di Formula 1. Un anno fa lo vince Lando Norris con la McLaren. Per domenica prossima ci stanno pensando già in Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli. Poi c'è la Ferrari che corre in casa con Charles Leclerc, vincitore nel 2024 sulla pista di casa. Poi c'è anche Lewis Hamilton, l'altro ferrarista, vincitore nel 2008, 2016, 2019. Senza dimenticare Max Verstappen in Red Bull, che ha vinto nel 2021 e nel 2023 qui a Monte Carlo. Tra l'altro hanno tutti casa attaccato al circuito monegasco, questi ragazzoni veloci. E tutti voi qui con la boutique della musica siete invece già in pole position per ascoltare la musica più bella di Radio Monte Carlo. Un salutone a Rosaria Denna e Filippo Firri, a chi collabora in boutique, Claudia De Rio di penna, Paolo Ravasi di musica, Giulio Corbelli in regia. La nostra squadra corse è questa, il primo giro di pista è con Grover Washington Jr. e Bill Withers.

La forza e la profondità di un legame, siamo solo noi due, bellissimo, Just the Two of Us con Radio Monte Carlo lunedì nella boutique della musica, e leggo che l'82% del pubblico che ha visto al cinema il film Michael ha un'età inferiore ai 35 anni, altro che leggenda del passato, è fantastico. Michael Jackson poi ha scritto una canzone per criticare media, giornalisti di gossip e persone invidiose che cercano costantemente di infangare la vita altrui. In inglese iniziare per forza un qualcosa si dice wanna be started something.

Che meraviglia, è un crescendo e si sente sempre coinvolgente, anzi trascinante. Wanna Be Started Something è Michael Jackson, che poi ha intrecciato nel passaggio finale Soul Macossa col pezzo di Manu Dibango. Ascoltiamo una canzone più bella dell'altra nella boutique della musica. Questa è la promessa di Radio Monte Carlo e questi sono i Duran Duran di Save a Prayer.

Perché lei ha bisogno di complimenti esattamente come fanno piacere a te, hai capito? Ray Parker Jr. and the Radio con A Woman Needs Love, Just Like You Do. Bellissima. Siamo nella boutique della musique di Radio Monte Carlo e chi continua a suonare dal vivo è Stevie Wonder. Tra 20 giorni, hop, riparte in tour negli Stati Uniti. Ho letto questa bella dichiarazione fatta da David Kim, che è un bravo musicista che ha assistito anche a decine dei suoi concerti. Ogni volta che sento qualcosa di nuovo in canzoni che conosco da decenni, rimango esterrefatto. Non sono pezzi da museo, sono vive e continuano a crescere. Ed è questo il segno distintivo di un vero artista.

0: Another Star è tra le canzoni più belle di Stevie Wonder, questo ragazzone di 76 anni che continua a sorprendere, che è considerato, leggo qui testualmente, un profeta della musica. Bei momenti qui in boutique, e ne arrivano altri, eh? State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo 2 prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
16: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
17: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto allaccia la libertà!
21: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
22: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
0: in collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

Per sempre, forever, Simply Red con Sunrise ed è questo magnifico intreccio con I Can't Go For That di Daryl Hall and John Oates che Mick Hucknall fa suo creando questo nuovo successo con Radio Monte Carlo in diretta dal Principato di Monaco dove tutto in fermento per il Gran Premio di Formula 1 che si corre domenica 7 giugno. Sono le 13:33 minuti 50 secondi, questa è la boutique della musica e quella che arriva è di Lindsey Buckingham, sì, lui dei Fleetwood Mac da solista con Trouble.

0: E lo sai che dovresti stare alla larga, ma quella storia è troppo intrigante, dice Trouble, che significa anche guai in vista, ok? Firmato Lindsay Buckingham, che fa anche pensare agli alti e bassi della sua storia d'amore e di musica con Stevie Nicks. E comunque suono, atmosfera di questa canzone ci fa sentire vicini ai Fleetwood Mac. La boutique della musica di Radio Monte Carlo è da lunedì a venerdì a quest'ora. Qui, lo sapete, c'è posto per tutti. È tempo di Jamiroquai Virtual Insanity.
1: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in

E a Patti Smith, Because the Night non piace assolutamente, anche se l'ha scritta Bruce Springsteen. Il resto è storia della musica, un successone ovunque. Siamo nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. Quando si dice buona alla prima è sempre una grande soddisfazione, ma a volte la seconda è meglio e porta oltre ogni aspettativa. Accade questo: l'originale con la voce di Bonnie Tyler va bene, ma la successiva versione di Tina Turner arriva a tutti e in tutto il mondo. Ed è quella che ascoltiamo ancora oggi. Ecco.

È il successo che ha reso ancora più grande Tina Turner ed è ciò di cui si ha bisogno ogni tanto, sentirsi dire sei semplicemente il migliore o la migliore. Questa è la boutique della musica, noi tutti insieme lo siamo e grazie a Radio Monte Carlo per questo momento privilegiato con canzoni indimenticabili. Questa è scritta da Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara, la musica è di Ennio Morricone, la voce è di Mina.

0: Una meraviglia, e se telefonando è lei ad interpretare questa canzone è unica. Mina in Boutique è sempre un momento speciale. Spero vi siate divertiti in questi 60 minuti di metà giornata.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: A, due A.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
13: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No!
16: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
18: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
19: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
20: Onligol.
21: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
22: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
23: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
24: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
25: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
26: Buone, fresche, crocchette, Genova.
0: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: E questo è stato il primo lunedì di giugno in boutique e spero vi lasci un buon sapore di musica e di parole. Grazie per essere stati con noi e per quanto ci avete scritto. Ci tengo anche a dirvi che con me collaborano Claudia De Rio, Paolo Ravasi e Giulio Corbelli, che ringrazio. Domani riapriamo alle 13, sarà un grande piacere sapervi qui con noi, vostri impegni permettendo. C'è un bel pomeriggio a Radio Monte Carlo in compagnia di Isabella Eleodori e Claudio Di Leo. Tra pochi secondi le breaking news di TGCom 24, è proprio tutto dal principio. Di Monaco. Ciao da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
3: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13:59.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
20: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Negoziati a rilento tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede che il cessate il fuoco in Libano sia incluso nell'accordo. L'esercito israeliano continua ad avanzare nel paese dei cedri. Netanyahu ordina attacchi alla periferia sud di Beirut. Nel pomeriggio riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia. In Ucraina almeno 3 morti nei raid russi delle ultime 24 ore. Intanto ira del Cremlino dopo il sequestro nell'Atlantico di una petroliera di Mosca da parte della marina francese. Pirateria internazionale, tuona il portavoce Peskov. Macron era soggetta a sanzioni, rispettato il diritto del mare. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Così Mattarella nel suo messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Per l'80° anniversario della Repubblica, il presidente invita le istituzioni a consolidare il rapporto di fiducia con i cittadini. La segretaria Dem Schlein propone una patrimoniale europea sui miliardari, poi rilancia, pronta a parlarne con gli alleati a livello nazionale. I 5 Stelle temporeggiano, non è in discussione. Renzi parla di errore strategico. Tajani, noi, a differenza loro, pensiamo a come tagliare le tasse. Saranno 22 milioni le persone in viaggio per il ponte del 2 giugno, con un giro d'affari da oltre 9 miliardi, secondo CNA Turismo e Commercio. 45 milioni di veicoli sulle strade, stima ANAS. Ma il maltempo minaccia i piani dei vacanzieri dopo il caldo in arrivo, temporali intensi soprattutto al nord. Tennis a Roland Garros, 3 italiani oggi agli ottavi. Cobolli in campo contro l'americano Svajda, in corso il quarto set. Seguiranno Berrettini con Cerundolo e Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio vanno ai quarti il duo maschile Bolelli-Vavassori e il misto Vavassori-Errani. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Elton John, I don't wanna go on with you like that. Abbiamo salutato e ringraziato Andrea Munari, che torna domani anche nella giornata di festa dal Principato di Monaco con la sua boutique della musica a partire dalle 13. Adesso dal Principato di Monaco per le prossime due ore ci dividiamo tra Roma e Milano con Happy Together.

0: il ponte non lo facciamo. No. Oh,
1: noi diciamo, diciamo no al ponte.
0: Bravo, così, così ti voglio. Claudio Di Leo, Isabella Leodori con voi, con esatto. Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino, sono tutta la squadra di Happy
1: tutti.
0: Together.
1: Oh, lavoriamo tutti, tutta la settimana, pensa tu, venite ad asciugarci il sudore.
0: Qua. Voi dove siete a far danni? Ecco, questo vogliamo sapere al 342-4141-762. Molti di voi l'avranno fatto il ponte, voglio sperare. Insomma, vi siete presi qualche giorno di riposo, siete andati in un posto bello, dove c'è il sole, dove c'è il mare, dove c'è la montagna, dove c'è verde, natura.
1: Io credo che tanti partiranno anche oggi o sono partiti stamattina per farsi solamente 1 e 2.
0: Può essere
1: un'idea.
0: Vi aspettiamo, noi siamo qua a vostra disposizione al 342-4141-762, soprattutto con la nostra musica, perché non vi deve mai, mai, mai mancare la musica di Radio Monte Carlo mentre fate tutte le vostre belle cose in vacanza o al lavoro, giusto?
1: Esatto, perché c'è chi come noi, giustamente in questi giorni, lavora ugualmente. Teddy Swims e Mr. Know It All.

0: Hold On, Michael Bublé su Radio Monte Carlo, sono le 14:13, buon pomeriggio, è il 1° giugno, diamo il benvenuto al mio mese.
1: Oggi tra l'altro l'estate sì. Astronomica.
0: Esatto, esatto,
1: inizia.
0: Meteorologica.
1: Meteorologica.
0: È l'estate meteorologica che ha inizio proprio oggi, quindi anche se noi l'abbiamo avvertita già da giorni con il caldo eccetera, lo sappiamo perfettamente, però a proposito del tempo, sai che un po' di cose cambieranno domani?
1: Sì.
0: Non voglio
1: sì.
0: spoilerare, anzi.
1: Già nell'aria si avverte qualcosa.
0: Un pochino, un po' un cambiamento, vabbè, di meteo. In ogni caso, andiamo a Parigi.
1: Sì.
0: Cosa sta succedendo a Roland Garros?
1: Roland Garros, Cobolli era avanti 2-7-1, era partito benissimo nel quarto, era sul 5-2, si è fatto recuperare due break e adesso sono sul 5 pari al quarto set, quindi insomma aveva avuto due occasioni di servire per il match, ma evidentemente si è fatto prendere dalla nichefobia. L'ho messa là, la paura di vincere, e quindi sono 5 pari al quarto set.
0: Ma basta questo vocabolario, cioè, ma devi smettere,
1: è che
0: rilassati.
1: I miei hanno speso dei soldi per farmi studiare, allora questo è un modo per dargli un po' di soddisfazione.
0: Quelli che ti chiedono sempre, sì, ma che lavoro fai?
1: Esatto, vabbè. Mia mamma.
0: Molto bene. Senti, invece salutiamo Michele da Moncalieri. In questi giorni ci sta ascoltando con estrema attenzione, quindi attenzione a quello che diciamo.
1: Esatto.
0: Perché per circa una settimana deve stare almeno 6 ore al giorno con la testa che guarda il pavimento. 2 giorni fa ha subito un intervento di vitrectomia all'occhio destro. Quindi per ottenere un risultato soddisfacente questa terapia è fondamentale. Non è che ti va il sangue al cervello?
1: Ma boh, non lo so. Nel mio caso servirebbe. Rick da Roma dice: io sto al lavoro, ma se stavo a casa era meglio, non gira un anno. Non
0: capito.
1: È vero. Io ho visto gente in giro venendo qui in radio.
0: Beh, tu hai visto i turisti, ma i romani sono andati al mare, immagino.
1: Non passo per il centro per venire qui, no, okay. Anzi, è tutto piuttosto periferico, non passo per il centro di Roma, assolutamente. La nostra grande musica

0: Search for the Hero and People, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
2: Ristora.
1: Capsule per ogni ora.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
15: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
16: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Alice for Lover con Al Jarreau su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, buon primo giugno a voi amici che siete in giro a fare il ponte, a lavorare. C'è qualcuno che lavora? Attenzione, attenzione.
1: Sì, tanti, eh.
0: Allora, salutiamo Paolo da Domodossola. Dice: in questo momento sono nel letto con i miei 3 gatti. Amma, che dolce. Purtroppo, facendo il panettiere, in questi giorni si lavora di più perché il pane si mangia tutti i giorni.
1: Esatto,
0: ecco,
1: quindi... avrà lavorato stanotte.
0: C'era il pane di segale? Sai che devo fare la spesa ancora? Buono.
1: Sì,
0: piace tanto.
1: Integrale, no? Preferisco. Sì,
0: integrale.
1: Preferisco l'integrale. Poi Mauro, anche lui in ufficio per pagare le pensioni, è ufficio semideserto. C'è chi è in vacanza, Paola da Torino, in camper nelle gore del Verdon, che sono in Francia, appena scesi dalle e-bike e adesso spaghetti al pomodoro, tanto per farsi riconoscere gli italiani, anche
0: che,
1: all'estero.
0: Tra l'altro, non è così semplice farli buoni, tra l'altro. Sembra una cosa semplice, ma in realtà, insomma, è uno dei piatti più prelibati che ci siano. Anch'io sono al lavoro, scrive Susanna, ma non sola, con la vostra compagnia, questo ci fa molto piacere. Allora, preparatevi, se siete rimasti a casa, tipo in città, ogni città ha il suo museo, perché noi, grazie al cielo, abbiamo tanta di quella storia, è vero?
1: Sì, c'è la possibilità di acculturarci e acculturarsi ulteriormente dal 2 giugno, domani è questa giornata particolare. Per questa giornata il Ministero della Cultura offre ai cittadini e ai turisti l'ingresso gratuito in tantissimi musei, parchi archeologici, castelli, insomma luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale.
0: Quindi il nostro consiglio è di andare a vedere quali sono questi musei, questi parchi archeologici, se potete accedere bene, perché insomma a botta di cultura fa sempre piacere.
1: Esatto.
0: Ecco, poi domani si dovrebbe anche rinfrescare un pochino, quindi si va volentieri anche a visitare posti meravigliosi
1: anche nelle grandi città.
0: Anche
1: sì,
0: nelle grandi città, soprattutto lì. Poi, ma vedremo. Nel frattempo la musica, Malika Ayan con la sua bellissima canzone, quella che ha presentato anche all'ultimo festival di Sanremo, ovvero Animali.

0: Alicia Keys con No One alle 14.36 su Radio Monte Carlo, e attenzione perché il primo dei tre italiani rimasti in campo al Roland Garros passa il turno e vola ai quarti. Flavio Cobolli ha vinto al quarto set contro Zvaida, statunitense. Aspettiamo Berrettini e Arnaldi, sperando che la sorte sia assolutamente la stessa. Isa.
1: Molto molto molto bene. Dicevamo, a proposito di domani, festa della Repubblica, 80 anni di Repubblica, sì. Quindi insomma una data importantissima. Dalle prime luci dell'alba fino al tramonto, l'Italia quindi si trasformerà in un immenso museo a cielo aperto, dove ogni regione, ogni provincia, ogni piccolo borgo ha una storia da offrire. Quindi camminare tra i corridoi di un palazzo rinascimentale, ammirare la grazia di una statua di marmo, perdersi tra i resti di una città romana, le sue bellissime rovine, ecco, questo diventerà un modo per celebrare anche la nostra Repubblica, mi sembra più che giusto, un modo bellissimo per farlo.
0: Noi che un museo a cielo aperto lo siamo praticamente tutto l'anno.

0: È stato un grandissimo successo degli anni 70 di Commodores, ripreso poi da Faith No More nel 1992, non andiamo troppo in qua. Quindi Easy qui su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
2: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
1: Con me, un artista che suona il futuro.
3: Ciao, sono Laurie Anderson.
1: E lei, Laurie, we have a rendezvous.
3: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights. Il 4 giugno.
1: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Laurie Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Laurie, I'll see you on the radio then.
3: See you then.
1: Nice one. Ciao.
3: Ciao.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Super conveniente per Navidad.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
16: Sì.
15: Quando ti dicono che è misura.
16: Sì.
15: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
21: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: prodotti da Don Cornelis, quello di Soul Train, Sean Lamar, A Night to Remember, 1978, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Ci sono parecchi di vostri messaggi che si contraddicono un po', alcuni al lavoro, altri invece, come vedo, pausa pranzo a Villa Simius.
1: Hai capito?
0: Con un'acqua meravigliosa, Isa.
1: Mamma mia, sembra l'acqua del torrente, che meraviglia che avete lì in Sardegna. Che bellezza. Salutiamo anche Patrizia Dacchieri, Torino, dice: io oggi lavoro da casa, ma voi tutti mi state facendo compagnia dalle 8 di stamattina, questo ci fa molto molto molto piacere. Ciao Simona. E che cos'è una lei fa questo lavoro? Educazione al movimento. Se stai sì. sul divano fermo, cioè, alzati, fai beh, qualcosa, che vai a lavare i piatti.
0: Lì. Esatto, ti educano a muoverti comunque in qualche modo. Anche Susanna, anche lei al lavoro da sola, quindi tanti che lavorano e tanti da soli. Tanti quindi se ne sono andati, hanno fatto ciao, arrivederci e grazie.
1: Poi tra l'altro noi stiamo parlando di questo ponte importante, 2 giugno, quindi 80 anni di Repubblica, ma è anche vero che 80 anni dal primo voto delle donne, dall'ingresso delle madri costituenti nella vita politica italiana. Il bilancio sui diritti femminili mostra un percorso importante, però ai noi, per come era partito, ancora incompiuto, purtroppo, no?
0: Sì, ci sono ancora troppi ambiti nella nostra vita in cui c'è una disparità di genere tra uomo e donna, e forse celebrare in questa maniera e ricordarlo in questa celebrazione degli 80 anni della nostra Repubblica, forse fa molto bene, no Isa?
1: Assolutamente, assolutamente, c'è ancora molto lavoro da fare, dobbiamo andare in quella direzione e speriamo bene, sempre, io spero sempre nelle prossime generazioni soprattutto, no? Per ottenere quello che è diritto nostro, ovviamente.
0: Sì, diciamo nuove generazioni sì, ci pensano molto, ci sono molto attenti, ma si perdono un po' quando c'è da concretizzare un po' quello che...
1: Dici?
0: Sì, ho questa impressione.
1: Forza, ragazze,
0: purtroppo.
1: Forza,
0: non dormite, non dormite.

0: Qui si sente l'anima, la sua bella versione meravigliosa, cioè lui, l'originale ovviamente, Walking in Memphis di Mark Owen, qui su Radio Monte Carlo.
1: Adesso qualche suggerimento su cosa vedere al cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo la BBC, l'Iran avrebbe danneggiato 20 siti militari americani dall'inizio della guerra. Gli attacchi alle basi nemiche sono legittima autodifesa, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei. Teheran frena sui negoziati di pace. Tregua in Libano sia parte dell'accordo. Non discutiamo di nucleare con Trump perché è troppo imprevedibile. Intanto Netanyahu ordina nuovi raid contro la periferia sud di Beirut. L'Unione Europea richiama a loro ordine Israele, stop all'escalation, rispetti la sovranità territoriale libanese, e l'Iran scende in campo pronti a qualunque azione per aiutare il Libano. Negativo all'Ebola il cittadino congolese residente a Cagliari, atterrato domenica nel capoluogo sardo con sintomi compatibili con la malattia. L'uomo era stato posto in isolamento in ospedale. Venerdì videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione per coordinare l'azione contro il virus. Nel cuneese usati i materassini pneumatici per estrarre vivo dalla grotta in cui era bloccato uno speleologo ligure. La sua gamba era bloccata da un masso a 120 metri di profondità. Il ventenne ferito sta bene ed è in ospedale. Le operazioni di soccorso, durate 12 ore, hanno coinvolto 42 tecnici. Alla vigilia del 2 giugno e dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella scrive ai prefetti: l'Italia rinnovi l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, si legge nel messaggio del capo dello Stato. Tennis a Roland Garros, Scobolli batte in 4-7 l'americano Svaida e va ai quarti. Ora Berrettini contro Cerundolo, poi Arnaldi con Tiafoe. Nel doppio ai quarti sia il duo maschile Bolelli-Vavassori sia il misto Vavassori e Rani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Canzone nell'originale di fine anni 70 e questa versione del 1985 di Whitney Houston, Saving All My Love For You, e con questa coccola, con questo abbraccio ricominciamo con la seconda ora di Happy Together. Isabelle Leodori, buon pomeriggio, Claudio Di Leo in diretta da Roma, e così sarà per la prossima ora, fino alle 16.
1: Esatto, fino alle 16 parliamo di viaggi, ma soprattutto di paesi ospitali e calorosi, perché c'è una classifica, attenzione, di World Population Review, che valuta quali nazioni trattano meglio viaggiatori e residenti stranieri. E in che posizione stiamo noi, lo diciamo subito, insomma, tutti i paesi del mondo.
0: Sì.
1: 29esimo posto, dicono ci non sta. Sia tanto male, ma insomma non, siamo un po' lontani dal podio. Ecco. Quindi vogliamo vedere chi c'è sul podio dei paesi più calorosi e ospitali del mondo. La medaglia d'oro va al Messico.
0: Beh, non l'avrei mai detto.
1: Hai capito? Seguito subito dopo dal Brasile e dalle Filippine. Terzo
0: posto. Perché sembra che in questi paesi gli abitanti si distinguano proprio per cordialità, disponibilità, anche per l'entusiasmo con cui accolgono i turisti che arriva dall'estero, elementi che comunque hanno contribuito al successo di questi tre stati. La top ten ha una forte presenza asiatica e dell'America centrale, vedi che strano.
1: È vero, per esempio l'Indonesia e il Vietnam, che sono al quarto e quinto posto, appena sotto il podio, si distinguono per il calore dei residenti e per una forte curiosità e apertura verso chi vuole scoprire la loro cultura locale, quindi sono molto aperti, anche inclini a raccontarti magari la loro, giusto?
0: Sì, l'unica nazione europea nella top ten, nei primi 10, e questo non mi stupisce affatto per esperienza personale, è la Grecia, che è al decimo posto, ed è veramente una nazione in cui la popolazione ti accoglie quasi con un abbraccio, nonostante siano invasi soprattutto d'estate da milioni di turisti. Io i greci l'ho trovati,
1: non perdono il sorriso
0: accoglienti.
1: E la disponibilità,
0: mai,
1: è verissimo.
0: Mai.
1: Amici, che cosa deve avere un popolo per essere così ospitale? Ecco, qual è la caratteristica principale che voi guardate? Il modo di porsi, il sorriso e la disponibilità, anche a dare indicazioni, che ne so, i prezzi buoni, i locali dove ti accolgono come un familiare, non lo so. Ecco, una caratteristica particolare che deve avere un paese o un popolo per essere davvero accogliente.
0: Sì, 342 41 41 762, adesso Bruno Mars con I Just Might.

0: Fino all'ultima nota, questa marmellata numero 25, Cesare Cremonini su Radio Monte Carlo, Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori e l'ospitalità che si trova in giro per il mondo, cari viaggiatori. Allora abbiamo deciso, noi ne abbiamo deciso noi, ma questa classifica che è stata fatta a proposito dei paesi più ospitali, più calorosi, accoglienti, per esempio il Messico, abbiamo scoperto che è al primo posto. Sai che ci scrive una messicana, hai visto? Roxana. Da Bolzano, che dice?
1: Dice: io sono messicana e ho notato che dove c'è meno benessere la gente è più ospitale e allegra, quindi benessere e ospitalità sembrano essere inversamente proporzionali. C'è chi, come Cristina da Torino, dice: c'è grossa differenza nell'Italia stessa tra nord e sud. Lei di Torino dice: al nord trovo le persone molto meno accoglienti rispetto a quanto non lo siano invece nel sud Italia.
0: Qui scateniamo l'inferno nord contro sud. È vero quello che dice Cristina? Dai 342 41 41 762.
1: Tu in quale paese ti sei sentita a casa, Isa?
0: In quale paese? Ma devo dire che non ho avuto brutte esperienze in giro per l'Europa, anche in America. Ho trovato sempre gente abbastanza accogliente, abbastanza tranquilla, serena. Ecco, chi più chi meno, voglio dire. Non è che... Però insomma non ho niente di orrendo da raccontare da questo punto di vista.
1: Meglio così. Diciamo che poi nelle grandi città vivi anche un po' nell'indifferenza di chi è abituato a vivere in posti molto popolati. Dicevamo prima io e te a microfoni spenti, a Roma ci sono tantissimi turisti, ma ti puoi salvare perché se vivi in periferia i turisti
0: poi
1: non li vedi mai.
0: Sembra un luogo comune, però è anche vero che quando vengo a Roma, tipo sto in fila per pagare, che ne so, alla cassa, trovo sempre da chiacchierare.
1: Sì, quello è
0: a
1: vero.
0: A Milano un po' meno, però non voglio dire meglio, perché non è che sia così allegra e socievole tutti i giorni, però insomma la differenza c'è, ecco.
1: Cioè la trovi una differenza comunque scendendo dal nord
0: un
1: verso il sud,
0: sì,
1: del nostro paese
0: nell'atteggiamento, se non altro.
1: Ci sta, ci può stare. Cioè, that's where you

0: pomeriggio di Radio Monte Carlo abbiamo ritrovato anche Tesri con questa You Gotta Be.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Palmitini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Super conveniente della vita.
5: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
17: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.

0: Vabbè, Hotel California con Eagles su Radio Monte Carlo, miei cari, che te ridi.
1: Ma ti leggo nel pensiero, Isa, ti ho letto nel pensiero.
0: Scusa, vabbè. Quindi, parlavamo di ospitalità, caro il mio amico del Molise. Peraltro hanno mandato un messaggio dal Molise adesso, dicono che sono dalle tue parti, sono a casa tua, hanno fatto irruzione a casa tua.
1: Anche no, grazie che mi serve. Mauro e Patrizia da Siena, sono in mezzo al nulla e posso immaginare in che meraviglioso nulla siate.
0: Bellezza,
1: a Civita Campo Marano, un abbraccio a voi. Però, torniamo a bomba.
0: Sì.
1: Non voleva essere la nostra una contrapposizione.
0: No,
1: tra
0: anche
1: nord
0: perché
1: e
0: la
1: miccia
0: l'avete accesa voi, amici, e avete detto: beh, c'è differenza tra ospitalità, per quanto riguarda l'ospitalità, tra nord e sud in Italia. E quindi noi leggiamo i vostri messaggi, i vostri pareri, giusto?
1: Sì, c'è Orazio da Acquaviva delle Fonti, provincia di Bari, dice: quando arrivi al sud piangi due volte, quando arrivi l'altra quando parti. Poi c'è chi non è d'accordo perché dice la Romagna è al nord, ma è la regione più accogliente per eccellenza.
0: Questo è vero, questo è vero, si dice così. A proposito di dicerie, luoghi comuni, quello che vuoi, per esempio in Liguria dicono che non sono tanto gentili. Non è vero, io ogni volta che sono andato ho avuto un'ospitalità meravigliosa, soprattutto l'anno scorso, Euroflora, Genova, abbiamo un ricordo meraviglioso veramente di quel periodo.
1: Guido da Torino dice: secondo me perché noi al nord viviamo una vita frenetica, al sud c'è un andamento più lento, più rilassato, può darsi, può essere anche questo. E ce ne sono tanti che dal sud si sono spostati al nord e a loro manca proprio quel tipo di calore, quel tipo di accoglienza che poi ritrovano anche i turisti quando vanno nel sud Italia.
0: Saluto Fabrizio, dice: Palermo è del mondo, benvenuti a tutti. Ma che bello questo messaggio, grazie.
1: Invitaci che noi arriviamo, un attimo.
0: Sì.
1: Isa, un attimo proprio.

0: Give It To Me Right con Melanie Fiona su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: La lince sta lentamente tornando a muoversi lungo l'arco alpino, con avvistamenti sempre più frequenti in Alto Adige, tra Brennero, Alta Venosta e Valpusteria. Le immagini raccolte negli ultimi mesi confermano la presenza del felino in diverse aree montane, dalle zone protette del Gran Paradiso e dallo Stelvio fino a Val d'Ossola.
2: Questo ritorno non è solo una notizia positiva per la fauna alpina, ma riflette anche il recupero degli ecosistemi naturali e la corretta gestione degli habitat. La distribuzione resta comunque irregolare, sottolineando l'importanza della tutela ambientale e del monitoraggio della biodiversità.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta! Adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: 1998, Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora? E proprio di quello vogliamo parlare. Come sarà il tempo ancora e ancora? Sarà ancora caldo nei prossimi giorni?
1: Ma ci oggi sarà... non è venerdì.
0: No, non è venerdì, però visto che venerdì mi lasci da solo.
1: È vero, allora lo diciamo subito, io venerdì non ci sarò, però insomma tornerò lunedì prossimo.
0: Ci mancherebbe.
1: Detto questo, vi lascerò senza il meteo venerdì.
0: Esatto, quindi...
1: A meno che non vi mandi un messaggio vocale a tutti.
0: Esatto, lo mandiamo in onda senza problemi. Però adesso c'è una breaking news riguardo il meteo per i prossimi giorni. Isa, tu che sei l'esperta, diccelo un po'.
1: Allora amici, avete presente l'anticiclone africano? Ciaone. Bravo. Mali mortè, ecco.
0: Esatto.
1: Se ne va, grazie al cielo, e quindi cambierà il tempo, perché dopo giornate di molto caldo e bel tempo ci saranno piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est, sull'area del Triveneto. I primi di giugno saranno caratterizzati proprio da precipitazioni, devo dire. Quindi l'aria si rinfrescherà un po' ovunque, si abbasseranno le temperature. Ho visto che le minime, ecco, ci consentiranno di dormire senza il ventilatore, caro
0: che meraviglia,
1: mio,
0: che
1: non
0: meraviglia.
1: È male sta roba. Ecco, e sul resto dell'Italia diciamo che l'Italia continuerà a segnare la temperatura pienamente estiva, e quindi non cambierà più di tanto. Però insomma l'anticiclone, siccome ha infastidito soprattutto il nord e il centro nord, quindi va bene così, no?
0: Quindi mi tengo il caldo, quindi io qui a Roma.
1: Ecco, sì, però un pochino più tranquilla e respirabile l'aria.
0: Vabbè.
1: E se non altro, noi speriamo sempre, incrociando le dita, che non ci siano problemi proprio a livello di eventi estremi, per carità. Ecco,
0: le bombe d'acqua o cose del genere che poi fanno disastri.
1: C'è una novità!
0: Nuovo di Natalie Imbruglia!

0: Starship su Radio Monte Carlo, stanno per scoccare le 16, noi dobbiamo andarcene, caro il mio Claudio Di Leo.
1: Eh sì, grazie Isabella e Leodori, grazie a Giulio Corbelli regia, Serena Mazzoni redazione, Teresa Folli al centralino. Noi torniamo domani alle 14, ma adesso chi c'è, Isa?
0: Chiara Lorenzutti con Se la vi, prima le news con il TGCom 24. Grazie a voi, vi vogliamo bene, a domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese, scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia: aiuteremo a reagire all'aggressione, e interrompe le comunicazioni con gli USA, che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di preparazione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì, alla scadenza delle misure in vigore, in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGCom 24. Il Ministero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, e ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi secondo CNA. Sulle strade, rende noto ANAS, 45 milioni di veicoli, ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo temporali intensi, soprattutto al nord. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner e Tiafoe. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

vi di lunedì e soprattutto un c'est la vie con un mese nuovo che comincia quest'oggi. Poi mi piace quando i mesi prendono via proprio il primo giorno della settimana. Settimana un po' particolare, un po' di mezza vacanza per i tanti amici che si stanno godendo questo ponte. Comunque sia, buon pomeriggio da Chiara Lorenzutti, ben trovati. Un saluto a Isabelle Lodori e Claudio Di Leo che tornano domani alle 14 con Happy Together. Ci godiamo due ore di grande musica, quella di Radio Monte Carlo con c'est la vie, un sacco di belle storie che ci porteranno un po' a spasso e magari viaggeremo anche con voi se lo vorrete al 342 41 41 762. Buon pomeriggio a Gabriele Lo Bianco in regia, a Claudia De Rio in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a tutti gli amici che sono, non dico in viaggio perché insomma lì, su quello poi torneremo nella giornata di domani, quindi prevista per i grandi rientri, ma io coccolerei un po' di più chi invece oggi è al lavoro. Questa è per

Ellie Goulding con la sua Love Me Like You Do. Questa è Radio Monte Carlo, 16:13, pomeriggio con Se La Vi. Si parla un po' di vacanze, ma ne parliamo anche perché questo ponte è un po' un assaggio, no? Una prova generale per quelle che saranno le vacanze del 2026. Quindi come si parte? Si parte in treno, si parte in aereo, c'è anche un po' di incertezza in merito a quelli che saranno gli spostamenti dell'estate. E allora grande attenzione va fatta anche, va manifestata nei confronti delle formule di turismo, quelle che sono considerate più sostenibili per ridurre un po' l'impatto, no, del turismo, quello di massa, distribuire un po' le presenze magari nei territori meno congestionati. Ecco, una buona idea molto affascinante e che sta piacendo molto anche a noi italiani è il fatto di poter scambiare casa. Continua a crescere quest'idea e l'Italia peraltro si conferma tra le destinazioni più richieste con questa grande piattaforma, appunto, che ci racconta le abitudini dei cittadini del mondo e soprattutto anche il fatto che vogliano venire in Italia, magari poi liberando le proprie case per gli italiani che invece andranno all'estero, non esattamente in quella, ma ci si mette a disposizione. Funziona un po' così. Cresce del 26% in Italia nell'estate del 2026 l'idea di poter prenotare a casa di qualcun altro. Il nostro paese rientra nella top 5 delle destinazioni più popolari al mondo. Si vuole andare ovviamente nelle città d'arte, ma tanto anche in campagna, montagna, lago. C'è una crescita importante rispetto all'estate precedente. Ma cosa piace di questo tipo di vacanza? Perché lo scambio intercetta dei bisogni più profondi, così dice il fondatore di questa piattaforma, legati poi al desiderio di libertà, di flessibilità e di benessere, e quindi un po' come abitare il territorio, entrare nella quotidianità delle persone che normalmente vivono quella casa, quindi l'esperienza diventa molto più vera, molto più autentica. Quindi se qualcuno magari ha provato questa esperienza, la vuole raccontare, 342 41 41 762.

0: Il fascino di questa canzone ci riporta alla metà degli anni 90. Mi giuro con la sua Breathe, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Che confusione sarà.
18: Le leggi le parole? No!
19: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
0: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
3: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
20: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: La canzone di Shaderi, ascoltata qui su Radio Monte Carlo, 16:29 pomeriggio con Sheila V. Abbiamo parlato insomma di come sia possibile gestire, organizzare le vacanze del 2026 anche grazie al cambio casa, che sta conoscendo veramente come modalità, anche come piattaforma, insomma un momento di grande successo, di grande popolarità. Ma io lo so che gli ascoltatori di Radio Monte Carlo sono molto avanti perché hanno già testato ampiamente questa formula. Devo salutare Simona D'Aosta, che in questo momento ha mandato un bellissimo vocale al 342-4141-762 dicendo: guarda, sono giusto a Camogli in questo momento e non so se mi sono fatta suggestionare io, ma mi sembrava quasi di sentire un po' il rumore delle onde del mare così in sottofondo, ma ti immagino da quelle parti, dicendo, ci dici insomma che sono 5 anni che scegli questa modalità di vacanza, appunto dello scambio casa, e che ti sei trovata benissimo. Poi devo salutare Luisa da Roma e Mara da Milano, che dicono la stessa identica cosa, perché dicono: non ho mai provato l'esperienza dello scambio di casa, ma se fosse anche solo un po' come nel film L'amore non va in vacanza, dove Cameron Diaz incontra nelle campagne londinesi, in questo cottage assolutamente meraviglioso, iper romantico, uno a caso, un Jude Law qualsiasi, beh, insomma un pensierino ce lo farei davvero. Quindi grazie Luisa, grazie Mara, perché insomma siamo tutti d'accordo, il film assolutamente delizioso, che appunto tratta il cambio del cambio casa, quindi ci sta. Invece lui non ha cambiato niente, o perlomeno ci regala grandi successi e continua a farlo anche nel tour che è appena cominciato. Tiziano Ferro a celebrare la sua carriera, quindi è in tour in questi giorni, gli auguriamo davvero grandissime soddisfazioni. Lo riascoltiamo con Giorgia, la loro canzone insieme si intitola Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Nova Star con Never Back Down, questa è Radio Monte Carlo, 16.37, pomeriggio del primo giugno, come mi piace dirlo, quindi insomma l'estate è qui, è arrivata, la sentiamo, insomma poi arriverà il momento, anche quello giusto del calendario, perché ci sono sempre i precisi, no, che dicono ma non saremmo ancora in estate, o sì, io faccio confusione, però la percezione è assolutamente quella, anche le temperature di queste ultime ore, di questi ultimi giorni ce l'hanno un po' confermato. Buon lavoro a tutti gli amici che non stanno godendo di questo lungo weekend, quindi c'è chi sta in vacanza, insomma ci perdonerà se magari coccoliamo un po' di più quanti non hanno potuto staccare, ma sono sicura lo faranno prossimamente, più avanti ci sta. Subito Seal, qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

0: La voce incantevole, canzone meravigliosa, Seal con la sua Kiss from a Rose. E questa è Radio Monte Carlo.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
2: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
1: Con me, un artista che suona il futuro.
3: Ciao, sono Lori Anderson.
1: E lei, Lori, we have a rendezvous.
3: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights. Il 4 giugno.
1: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Lori Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Lori, I'll see you on the radio then.
3: See you then.
1: Nice one. Ciao.
3: Ciao.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
18: Termini e condizioni in negozio online.

Qui si torna alla fine degli anni 70, ma sono canzoni che fanno stare sempre molto molto bene. Bello ritrovare e riascoltare Yvonne Elliman con If I Can Have You. Questa è Radio Monte Carlo nel nostro C'est la Vie. Parliamo di progetti molto belli che fanno stare bene noi, ma soprattutto anche l'ambiente che ci circonda, ed è molto interessante. Per farlo andiamo a Berlino, una città che trovo molto stimolante, mi piace molto. E si chiama Berlin Pay ed è un progetto civico che è stato inaugurato appunto nella capitale tedesca proprio nel mese di maggio, quindi fino all'altro giorno, insomma, che offre a tutti, quindi non solamente ai residenti, ma anche a chi eventualmente si trova a Berlino da turista, la possibilità di dare una mano per migliorare l'ambiente urbano e soprattutto ricevere anche diversi tipi di contropartite. È un progetto molto bello. È partito per la verità in Danimarca, è stato replicato poi con fortuna anche a Berlino, quindi chiunque, una volta iscritto a questo programma attraverso poi la piattaforma Visit Berlin, può fare delle azioni concrete e utili per migliorare l'ambiente e in generale la qualità della vita della città. Quindi puoi usare la bici o i mezzi pubblici anziché l'auto, partecipare a pulizie di fiumi o parchi, svolgere attività ambientali o sociali, che ne so, piantare alberi, aiutare eventi inclusivi, piantare fiori, pulire le piante, migliorare la pulizia di corsi d'acqua. Ovvio, per noi che ci andiamo in un weekend magari un po' difficile, però se qualcuno magari per motivi di studio e di lavoro riesce a organizzarsi e a pianificare poi una presenza un pochino più prolungata, ecco che diventa facile. I premi sono di diverso tipo, che ne so, un giro in canoa attraverso la Sprea, che è il fiume molto bello che attraversa la città, ingressi gratuiti ai musei, alle piscine comunali, dei drink gratuiti o sconti presso locali e negozi convenzionati. Quindi insomma direi che la contropartita è interessante, ma ancor di più l'idea di poter contribuire, perché no, anche insieme al benessere dell'ambiente che ci circonda. Da provare.

0: Si intitola China Girl, una delle tante meraviglie donateci da David Bowie nel 1983 qui su Radio Monte Carlo. Tra poco l'informazione, Breaking News e TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia, aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente presidente libanese e premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il segretario di Stato USA, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente è in isolamento e negativo. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, per poi essere sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica. Nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce: il referendum del 46 fu una svolta. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. Nel pomeriggio in campo per gli ottavi anche Berrettini e Arnaldi, rispettivamente contro Cerundolo Junior, che ha eliminato Sinner, e Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Code per traffico anche sulla A10 tra Genova Aeroporto e il bivio per la A7 viaggiando verso il capoluogo ligure. 6 km di incrollamenti sempre per traffico sulla A22 tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione Brennero. Infine si segnalano rallentamenti per traffico anche sulla statale 3 bis Tiberina tra gli incroci statale 75 Centrale Umbra e Bettolle Perugia procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

I Fleetwood Mac con la loro Gypsy, questa è Radio Monte Carlo, 17:07 minuti, pomeriggio del lunedì 1 giugno, con me Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie. Un saluto a tutti gli amici in vacanza in questo momento, chi si sta godendo questa giornata in maniera molto spensierata, perché tanto a tornare ci si pensa domani con calma. Ecco, poi affronteremo, perché tanto è uno di quegli argomenti ricorrenti che capita sempre nel cuore dell'estate, ma non solo, di quando poi si torna dalle vacanze. C'è anche chi anticipa un attimo per non avere lo stress del rientro l'ultimo momento, ma quando si sta via per un weekend lungo, lo so, io appartengo poi in realtà alla, come dire, alla fazione di quelli che si godono tutti fino all'ultimo istante e poi ritornano, quindi ci sta, vabbè. Ma come scegliamo quelle che sono le nostre destinazioni? Stavo leggendo un dato interessante, perché si pensa molto che anche i travel influencer possano avere un ruolo nella scelta delle nostre vacanze, perché magari ci mostrano cose fantastiche, dei contenuti studiati, elaborati, creati apposta per noi per portarci in un determinato luogo. In realtà pare che solo il 6% di noi italiani scelga la destinazione scegliendo influencer o contenuti virali online. E se pensiamo, insomma, a quanto effettivamente, a quanto tempo trascorriamo sui social o comunque online in generale, il 6% a me pare un po' pochino. Ecco, quindi questo è il mio parere. Qualcuno sceglieva fino a qualche tempo fa i luoghi instagrammabili, no, per carità. Invece adesso scegliamo ciò che ci piace veramente o ciò che magari ci attira, perché lì possiamo fare qualcosa che ci interessa molto. Quindi può essere l'arte, può essere il paesaggio, uno sport, può essere la cucina, insomma, che cosa vi ha spinto magari anche alla scelta di questo weekend? C'è qualcosa in particolare che vi ha dettato un po' le regole per scegliere la destinazione? Se vi va, condividiamo al 342-4141-762. Possono essere anche i motivi più buffi ogni tanto, no? La curiosità anima spesso tutte le nostre scelte.

Lenny Kravitz con la sua Stillness of Heart. Questa è Radio Monte Carlo, 17:15 nel pomeriggio con C'est la vie. In questo giorno, un lunedì che potrebbe sembrare un lunedì qualsiasi, di lavoro certamente per qualcuno, un bel lunedì dove si perde un po' la cognizione del tempo, invece per chi si sta godendo questo bel ponte, questa vacanza, insomma un po' una prova generale per ciò che sarà. Allora, dove ci spinge poi lo stimolo di ritrovare magari in vacanza alcuni interessi e le nostre passioni? Che cosa ci spinge a scegliere una destinazione anziché un'altra? E può essere anche il desiderio di praticare uno sport. Quindi qualcuno ha detto: io non vado dove non c'è un campo da padel, quindi della serie, ecco, se lì si gioca va benissimo. Qualcuno sceglieva altri tipi di destinazione, qualcuno è andato a fare appunto un viaggio di nozze, conoscevo anch'io, ecco, zona Fiji, dove si gioca molto a rugby, dove è sentitissimo questo sport. Quindi insomma si coniuga la bellezza di un luogo, ma anche una abitudine piuttosto ben radicata. Subito Anita Baker.

0: È sempre un'emozione riascoltare la voce di questa donna, Anita Baker, con la sua solo inspiration. E questa è Radio Monte Carlo.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Super conveniente Navidad.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
5: eh? Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

Brian Ferry con la sua The Right Stuff, questa è Radio Monte Carlo. Allora, stavo leggendo una cosa un po' carina che riguarda, carina dipende dai punti di vista, insomma riflette un po' le tendenze di questo ultimo periodo. Sapete quanto le ragazze, soprattutto anche le più giovani, diciamo dall'adolescenza in poi, stanno diventando molto esperte di skin care, cioè il fatto di prendersi cura della propria pelle, spesso con prodotti adatti, quindi insomma va benissimo, cioè la cura di sé è fondamentale. Attenzione, perché c'è anche, al di là di questa attenzione certamente positiva, ma anche l'uso precoce di routine un po' più complesse, anche di prodotti spesso che non sono adatti. Magari uno si fa tentare da quello che vede in rete, queste ragazze insomma che si puliscono il viso, si reidratano, 28 prodotti, cioè quanto tempo devi avere nella vita? Non lo so, non mi sembra una cosa molto pratica. Comunque, e spesso parlano anche d'altro, no? Durante i video poi ti raccontano anche delle cose piuttosto serie, vabbè, insomma dipende dai punti di vista. Attenzione, perché è arrivata anche alle compagnie aeree l'idea della skin care mentre stai volando, perché poi è noto in effetti che l'aria pressurizzata degli aerei abbia un tasso di umidità molto basso, e questo ovviamente si traduce anche in una sensazione, no, di pelle che tira, quindi questa tensione cutanea, il colorito meno uniforme, insomma un dramma per la nostra pelle. Quindi hanno ben pensato di cercare di allestire durante il volo anche dei momenti per la skin care in cui uno inganna il tempo e comincia con tutti questi prodotti in viaggio a divertirsi. Certamente anche magari non in un volo low cost dove si è magari anche tutti un po' strettivi, però diciamo che se voli ad alto tasso di comodità, ecco che può arrivare anche il momento della skin care, perché ormai sembra diventato una sorta di hashtag, una parola assolutamente irrinunciabile. Gaia è tornata con questo singolo che è un po' il profumo del Brasile e si intitola non a caso Bossa Nostra.

Taylor con la sua Thinking of You, questa è Radio Monte Carlo e insomma sì, si parlava di questa skincare che sta prendendo spazio nella routine, soprattutto delle giovanissime, comunque dei giovanissimi, questa cura di sé per la pelle con ovviamente anche tanti prodotti interessanti che sembrano arrivare soprattutto dalla Corea, insomma zona dove non si scherza per niente con la skincare, da quelle parti insomma la sanno veramente lunga. Va tutto molto bene purché appunto non si ecceda con l'utilizzo appunto di prodotti che magari sono inappropriati, ecco, per delle pelli così giovani, quindi c'è il rischio, lo raccontate anche voi, che magari ragazze comincino eccessivamente presto, quando poi la pelle è talmente bella di suo che non hanno bisogno di nulla, acqua e sapone, questa è la bellezza.

0: Si sente che non è un lunedì come gli altri, a giudicare dalle tante immagini molto belle, insomma, in Italia, non solo, certificate, raccontate dei vostri viaggi e spostamenti al 342-4141-762. Clive Griffin con I Be Waiting qui su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Simply Red, Holding Back the Ears. Questa è Radio Monte Carlo 17:51 con C'est la Vie insieme a me, Chiara Lorenzo, insieme a voi al 342-414-1762. Immagini che non dovrebbero essere lecite, quelle che arrivano di spiagge meravigliose. Grazie a chi mi ha mandato questa spiaggia pazzesca. Siamo a Marina di Pulsano, in provincia di Taranto, panorama mozzafiato. Quindi grazie, Giuseppe da Bari, davvero qualcosa di straordinario. Grazie per la condivisione con questo grigiore milanese, ma anche se il cielo insomma abbastanza bello, dai, non ci lamentiamo troppo, diciamo siamo tutti un po' invidiosi di te. Allora c'è anche una bella Italia del tennis che continua il suo percorso a Roland Garros, quindi insomma ovviamente siamo in Francia, sappiamo molto bene come è andata al nostro Yannick Sinner, ma la squadra italiana è molto forte, Matteo Berrettini in campo in questo momento, quindi sta giocando contro Cerundolo, si è aggiudicato il primo set per 6-3, per il momento siamo 4-3, invece una situazione per il momento tutto sommato di lieve parità, quindi insomma vedremo come andrà, insomma c'è sempre grande attenzione per quanto sta accadendo in questi giorni. Questa è Radio Monte Carlo insieme in questo lunedì 1° di giugno e ci siamo anche domani, nulla cambia anche se il giorno è quello di festa. Subito

0: Céline Dion con A New Day Has Come. Ci salutiamo così, cari amici, volato questo pomeriggio con Seravi, ma torniamo domani come sempre tra le 16 e le 18 in questo giorno di festa a riaccompagnare un po' di amici sulla via del rientro, quindi è probabile vada in questo modo. Grazie a tutti voi, grazie a Gabriele Lobianco in regia, Claudia De Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Giancarlo Cantani ancora in solitaria con Take It Easy, un bacio a Tamara Donà che torna molto molto presto. Subito invece Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. Buona serata da Chiara Lorenzutti, ci sentiamo domani alle 16. Ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. La presidenza cipriota dell'UE convoca una riunione straordinaria dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno videoconferenza sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. In materia di caro carburanti parla Pichetto Fratin. Fare una valutazione sulle accise venerdì alla scadenza delle misure in vigore in base al livello dei prezzi. Così il titolare della sicurezza energetica a TGcom 24. Il Dicastero dell'Economia sta studiando nel merito intanto se e come intervenire. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia, è ora nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Messaggio ai prefetti in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. Sospesi dal servizio a Roma i vigili coinvolti nello scoppio di petardi causa di una fuga di oltre 30 cavalli impauriti in fase di addestramento per la parata del 2 giugno. L'episodio ha provocato danni, 4 feriti e l'abbattimento di un equino. Indagati 4 agenti per lesioni colpose aggravate. 22 milioni in viaggio per il ponte del 2 giugno, giro d'affari di oltre 9 miliardi, secondo CNA. Ma il meteo minaccia i piani dei vacanzieri, dopo il caldo, temporali intensi, soprattutto al nord. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
7: Maniaci della qualità.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la tangenziale nord di Torino, rallentamenti tra allaccio interconnessione tangenziale sud e svincolo Pianezza Collegno statale 24 del Monginevro in direzione Torino Nord, rallentamenti anche tra corso alla mano e allaccio interconnessione tangenziale nord verso quest'ultima. In Romagna troviamo code a tratti sulla 14 tra Rimini Nord e Imola in direzione Bologna, ci sono sulla A12 code causate da un incidente, in questo caso tra Genova Nervi e allaccio a 7 verso il capoluogo ligure. Attenzione al vento forte che interessa la A16 tra Benevento e raccordo di Benevento e Lacedonia. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 75, la centrale umbra, troviamo rallentamenti all'altezza dell'incrocio passaggio d'Assisi statale 147 in direzione incrocio Colle Strada, strada di grande comunicazione Orte Ravenna. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

Saper suonare il pianoforte così, o anche un decimo proprio, Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Questa è Radio Monte Carlo. Chiara Lorenzutti, un bacio a te, cara mia. Tornerà domani dalle 4 del pomeriggio con C'est la vie. Ebbene sì, anche domani 2 giugno, ma intanto in questo primo giugno parte Take It Easy.

Primo giorno del mese di giugno, primo giorno della settimana, questa era di Monte Carlo Take It Easy con il sottoscritto. Buonasera da parte mia, sono Giancarlo Cattaneo, c'è Gabrielito Lobianco in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli al centralino, che ha anche il merito di aver scelto anche oggi la sfida musicale che poi proporremo più tardi, oltre ad avere una serie di meriti, quello di farmi da badante sostanzialmente, anche perché oggi è ancora necessario, poiché chi ci segue lo sa, noi siamo in due. Due metà della mela, Tamara Donà manca anche oggi, mi ha assicurato che verrà domani, l'ho sentita, ci siamo scritti in realtà, mi ha detto no guarda domani sicuramente vengo, io ho insistito un po', ho detto ma no, ma prenditi del tempo, sei un po' debole, invece no, mannaggia, domani torna ragazzi, manca da giorni ma la salutiamo perché comunque è con noi. Intanto se vi va, fino alle 8 della sera ci sono io con la grande musica di Radio Monte Carlo, con un bel po' di notizie, quelle che arriveranno dell'ultima ora e non soltanto, da qui alle 20, e se vi va anche di accompagnarci, magari siete in viaggio, magari siete a casa belli nel relax, oppure siete al lavoro, il numero è sempre quello, il 342 41 41 762, che come sempre accoglie tutti i vostri messaggi di testo e vocali. Musica Somber.

si intitola Potential, questo singolo di Somber, tra le novità di questo 2026, di questo periodo recente, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Take it easy, appena partito in questo primo giorno del nuovo mese di giugno, che meraviglia! Perché? Perché in realtà l'estate sembra essere già arrivata, perché si è un po' magnata la primavera, però sarà proprio il mese in cui arriverà ufficialmente l'estate. Un bel po' di saluti perché siete già tanti, un abbraccio a Michela che ovviamente rivolge il suo saluto a Tamara, ma l'aspettiamo, domani tornerà con le sue meravigliose risate, come sottolinei tu, cara Michela. Saluto anche chi scrive: come fai senza una donna? Bella citazione anche musicale. E a proposito di musica, c'è chi saluta con un abbraccio fortissimo Claudio Baglioni, perché sappiamo che ha insomma un piccolo problema di salute, piccolo grande, non amore, ma in questo caso pare che lo stia superando, abbia già superato la fase acuta, per cui la tournée è rinviata al prossimo anno. E sapete che io sono molto legato a Claudio Baglioni, perché avendo una sorella più grande con la quale sono cresciuto, lei ascoltava sempre Claudio Baglioni, quindi io conosco tutte le canzoni di Claudio Baglioni, o quasi, a memoria, ma anche Isolina, quelle più proprio degli inizi, è una cosa incredibile. Ebbene sì, quindi mi unisco ovviamente agli abbracci per questo grandissimo artista. Scopro che oggi è anche la giornata internazionale dei genitori e vorrei partire da una notizia che arriva dalla Svezia. L'Agenzia Nazionale Svedese per la Salute Pubblica ha inviato un avviso chiaro ai genitori, quello di mettere da parte il telefonino quando si trascorre del tempo con i figli. Sembra una cosa banale, non lo è per niente, perché i bambini, i figli emulano le azioni, no? Dei grandi, degli adulti e dei genitori, figurati. Per cui l'utilizzo da parte dei genitori influenza la pratica proprio tecnologica, che è un elemento cruciale della crescita proprio dei nostri figli. Quindi ci sono delle linee guida, dei consigli, tipo individuare delle aree in casa in cui il telefonino può essere vietato, farlo però con i bambini, magari la zona pranzo, la camera da letto, riflettere prima di pubblicare foto o video online. Questa è una cosa che a me fa impazzire, io non sono mai stato amante di chi, poi per carità, ognuno agisce secondo la propria sensibilità, pubblica online le foto dei figli, dei nipoti, e a me non è mai piaciuto, ma parere personalissimo. Gli studi condotti su questo tema hanno evidenziato come i figli dei genitori più assidui utenti di schermi tendano a replicare appunto le stesse abitudini, perché come detto i bambini apprendono da ciò che gli adulti si dicono, ma soprattutto da ciò che gli adulti fanno, quindi è un esempio reale che hanno davanti. Va bene, detto ciò, direi che ci rilassiamo con un po' di leggerezza, con un brano meraviglioso di Raffo, un'emozione inaspettata.

0: Catroni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Super conveniente Navidad.
2: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it.
17: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.

brano arioso, che brano meraviglioso su Radio Monte Carlo, Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before, appena riascoltata alle 18.30, ancora buon lunedì, primo di giugno, buon viaggio, buona giornata in generale. Poco fa abbiamo parlato della Svezia, di quanto ci tengano ovviamente gli svedesi affinché i bambini crescano, soprattutto a livello tecnologico, non troppo assorbiti proprio dai nuovi device. E allora volevo salutare Daniele, che è un papà e soprattutto sta lavorando con il figlio José, lavorando, gli sta dando una grande mano a lavorare, sì, ma in giardino, per cui mi sembrava una degna chiusura dopo la notizia data poco fa. Invece mi sono imbattuto tra le notizie sempre in questo titolo, iniziate se vi va anche a rifletterci: qual è una cosa che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita? In base alle vostre esperienze o in base ai vostri sogni, se doveste consigliare, no guarda, tu sulla terra una cosa la devi fare ed è questa. 342 41 41 762, ve lo dico subito, stando a questa ricerca, è il silenzio. Il silenzio per almeno 10 minuti consecutivi. Non è assenza di rumore, ma una condizione in cui si interrompe ogni stimolo sonoro esterno e si riduce anche il rumore interno legato alla continua elaborazione di pensieri e distrazioni, perché noi siamo ovviamente inondati di rumore, è il traffico, è la notifica, è il telefonino. La mente si riordina in modo più naturale con 10 minuti di silenzio, anche perché il silenzio assoluto è raro nel nostro quotidiano. Abbiamo, come detto, sempre questi suoni costanti. Inizialmente, fateci caso, può anche sorgere una piccola condizione di disagio, che però, almeno stando alla ricerca, è seguita da una chiarezza mentale e da una percezione più lucida dei propri pensieri. A me il silenzio piace assai. Cioè, io parlo perché questo è il mio mestiere, ma se no starei zitto tutto il tempo.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Yo, I'll see you in a minute.

0: R&B dei primi 2000, Usher, You Remind Me, qui su Radio Monte Carlo. Flavio, un abbraccio enorme a te, tanti, tantissimi saluti affettuosi. E poi c'è chi ha scritto: grandi Jungle che abbiamo ascoltato poco fa, sono stato a un corso a Varese qualche giorno fa, nell'albergo li passavano ogni giorno nella playlist e probabilmente ascoltavano Radio Monte Carlo. Take it easy.
1: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
2: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
1: Con me, un artista che suona il futuro.
3: Ciao, sono Lori Anderson.
1: E lei, Lori, we have a rendezvous.
3: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights. Il 4 giugno.
1: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Lori Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Lori, I'll see you on the radio then.
3: See you then.
1: Nice one. Ciao.
3: Ciao.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
14: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
13: Cioè?
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
17: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
18: Ah, però.
19: Quando ti dicono che è misura.
18: Ah, però.
19: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. è più di quanto credi.
20: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
21: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

Questa è Radio Monte Carlo e state ascoltando Take It Easy con Giancarlo Cattaneo, Gabriele Lubianco che è in regia. Appena ascoltati Charles and Eddie, a proposito dell'inizio invece degli anni 90, con questo brano Would I Lie to You, che riascoltiamo sempre con grande piacere. E sempre con grande piacere vi leggo e ascolto anche i vostri messaggi vocali. Il numero è sempre quello, il 342 4141762. Un istante vi farò ascoltare il nuovo singolo di questo artista brindisino, che è sempre un piacere quando fa notizia proprio il suo ritorno sulle scene, ed è un piacere per noi ascoltare le sue composizioni. Intanto però, tra le notizie, certo che quando una cosa deve andare non per il verso giusto, stai pur certo che così sarà. Due sposi australiani scelgono, come oramai tantissimi stranieri, di sposarsi nel nostro paese. Siamo a Pienza, in provincia di Siena, ma è stato un matrimonio veramente da dimenticare, almeno insomma sono stati, come dire, si sono verificati una serie di errori. Pensate che il libretto della liturgia in un passaggio aveva i nomi degli sposi sbagliati, la macchina noleggiata non partiva, sembra una barzelletta ma così è, niente bicchieri, tanto che lo sposo aveva dovuto bere acqua direttamente dalla bottiglia, la torta era poca e quindi molti ospiti non hanno neanche potuto assaggiarla, e ancora al loro arrivo gli sposi avevano consegnato al catering dei biscotti australiani, mai però consegnati durante il ricevimento. Ora fa notizia perché? Perché c'era una società di organizzazione, eventi e matrimoni che chiaramente aveva già ricevuto un cospicuo anticipo e adesso dovrà risarcire gli sposi con circa 19.000 euro tra danni e spese legali. Adesso, lasciando stare quanto uno possa avere la facoltà di spendere per un matrimonio, ma sti poveri due poverini sono arrivati all'Australia, speravano in un giorno perfetto e invece è andata così. L'artista invece di cui vi dicevo un istante fa è tornato di recente con un nuovo album, il cui titolo è Fuoco Sacro. Lui è bungaro e lo ascoltiamo con Brisa Morena.

Pomeriggi estivi da 15enne per il sottoscritto, ascoltando Pasadena's Tribute Ride On su Radio Monte Carlo. Subito TG Com 24 a seguire il meteo in chiusura all'autotraffic.

0: Radio Monte Carlo sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Gerry Romano. La presidenza dell'UE convoca una riunione dei ministri della salute. All'ordine del giorno l'emergenza Ebola. Il 5 giugno video call sull'epidemia nell'Africa centrale. Servirà a coordinare le misure di prevenzione dei 27. Rientra l'allarme a Cagliari. Il paziente in isolamento è negativo. Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale libanese scuole chiuse e civili in fuga. Teheran minaccia. Aiuteremo a reagire all'aggressione e interrompe le comunicazioni con gli USA che colpiscono radar e siti di droni. Rappresaglia dei Pasdaran contro il Kuwait. Rubio sente il presidente libanese e il premier israeliano. Hezbollah cessi gli attacchi, dice il capo diplomazia di Washington, aggiungendo: in cambio lo Stato ebraico si impegni a non procedere con ulteriori escalation. Le parole di Mattarella alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, nata da un corale esercizio di democrazia. È ora nostro compito consolidare la fiducia tra cittadini e istituzioni. Messaggio ai prefetti, in cui il capo dello Stato ribadisce il referendum del 46 fu una svolta. 4 cadaveri carbonizzati appartenenti a migranti trovati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Dai primi accertamenti non si tratterebbe di un incidente. Le vittime, braccianti, si sarebbero fermate per riposare, venendo sorprese dalle fiamme o da uno scoppio. Tennis, Cobolli conquista i quarti del Roland Garros, superato Svaida al quarto set. In campo per gli ottavi anche Berrettini contro Cerundolo Junior. Matteo ha vinto i primi due set. Più tardi Arnaldi affronterà Tiafoe. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con
5: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una nuova perturbazione domani raggiungerà l'Italia e renderà necessario l'ombrello in molte regioni. Sarà quindi una giornata, quella di domani, con prevalenza di tempo bello al sud. E nelle isole molte nuvole altrove, piogge diffuse, a tratti anche di forte intensità praticamente su tutto il nord, qualche acquazzone o temporale anche sulle zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al nord-ovest e in molte zone del centro, in leggero rialzo invece al nord-est. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui il cielo sarà nuvoloso ma senza piogge, con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria, lungo la 12, troviamo code per traffico congestionato tra Genova Nervi e Allaccio con la 7 verso il capoluogo. C'è un veicolo in avaria sulla A6, la Torino-Savona, all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale su di Torino, diramazione per Moncaglieri verso il capoluogo piemontese. Veicolo fermo anche in Campania sulla A3 tra Portici, Bellavista e Ercolano, Portici in direzione Salerno. Veicoli scortati per il maltempo invece sulla 1 nel Lazio, tra Allaccio, diramazione Roma Sud e svincolo Guidonia Montecelio per chi è diretto verso Firenze. C'è pioggia sulla 13 tra Monselice e Terme Euganee. Un'ultima segnalazione che giunge invece dalla statale 652 di fondo a Valle Sangro, con un incendio all'altezza dell'incrocio Colle di Mezzo, statale 364 di Atesa. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

Don't Wanna Lose You, il titolo del brano di Tina Turner. Questa era di Monte Carlo, 19:08 minuti, ancora ben ritrovati. Take it easy, versione solitaria, nel senso che Tamara Dona poi per qualcuno tornerà domani. Aspetta che ho perso un foglio. Ma dove è andato a finire? Ah, eccolo qua. Scusate, mi sono chinato e dopo i 50 è tutto visibile anche in televisione, perché anche oggi, visto che questo è lo show di Radio Monte Carlo, siamo anche in TV. Dicevo, Tamara Dona, per qualcuno Tamara Dona, tornerà domani, e lo dico ancora una volta in diretta perché me lo chiedete. C'è anche chi ha scritto: ma sei sempre solo? Caspita, manco i miei nonni andavano in ferie tra maggio e giugno. In realtà, poverina, insomma, si è ripresa la mia egregia collega, per cui domani sarà assolutamente qui. Tra l'altro, in sua assenza, visto che è compito suo quello di scegliere il testo che poi leggiamo abitualmente in chiusura di trasmissione, io ne ho dati circa 6 o 7 al mio Gabriele Lobianco, che è il mio regista, e quindi dobbiamo ancora scegliere cosa leggeremo, così come sceglierete invece voi il brano che ascolteremo per intero, perché ci dovrà essere ancora la sfida musicale, la sfida fogli di qui a non molto. Intanto, visto che nella prima ora abbiamo parlato di ciò che accade in Svezia, cioè una sorta di decalogo, attenzione a non utilizzare, attenzione per i genitori, non utilizzare troppo il telefonino davanti ai figli, c'è quest'altra notizia che un po' fa il paio con quell'altra. Le famiglie mangiano ancora insieme a tavola, ennesima ricerca, e sembra oggi che la risposta è questa: oggi si mangia insieme molto meno rispetto al passato. Un tempo si aspettava, che ne so, la mamma e il papà si rientravano dal lavoro e si cenava tutti quanti insieme. Oggi, un po' per i turni, il lavoro che è un po' cambiato, il pendolarismo, i rientri non sempre prevedibili, si sta un po' perdendo questa meravigliosa abitudine, ecco, quella appunto di cenare insieme. Altro elemento centrale anche in questo caso è la presenza della tecnologia. Infatti esiste lo screen and eat, cioè si mangia sì insieme, ma l'attenzione è un po' frammentata tra contenuti digitali. C'è chi cena con il televisore acceso e quindi magari l'attenzione è un po' si è un po' più distratti a tavola. Il pasto condiviso ha un valore importante, ma dovremmo fare qualcosina in più, senza sforzarci troppo, per mangiare, cenare tutti quanti insieme, magari dopo una giornata decisamente impegnativa. Con la nostra musica arrivano i Maroon 5.

La vita che scorre è un brano decisamente ben riuscito di Noemi. Vuoto a perdere qui su Radio Monte Carlo. Per chi volesse, il 342-4141-762 come sempre a disposizione. Dunque, tra le notizie curiose, alcuni lavori insoliti ma ben pagati che troviamo anche in Italia. È curiosa questa notizia per chi cerca magari una carriera insolita oppure ha bisogno di esprimersi e esprimere la propria creatività diversamente. Vi propongo... Questa non la sapevo. Il manichino vivente, cioè alcuni brand di moda scelgono persone reali per indossare le collezioni durante alcuni eventi, sostituendo i classici manichini statici. Serve molta pazienza, la capacità di restare immobili e un aspetto che rispecchi lo stile del marchio, ovviamente, per cui se vi va. Ma quello che mi ha sorpreso di più è il collaudatore di scivoli d'acqua nelle strutture turistiche, che valuta sì il divertimento ma valuta anche la sicurezza, un po' come chi valuta i videogame, no? C'è il game tester, esiste anche quello, però quello dei scivoli d'acqua potrebbe essere una cosa curiosa, visto che ci siamo quasi per l'estate. Beh, in bocca al lupo, e ci accompagna anche Madonna.

0: Si intitola proprio così, The Power of Goodbye, questo brano di Madonna riascoltato su Radio Monte Carlo. Matteo Berrettini ai quarti dopo 4 anni, infatti l'italiano batte Juan Manuel Cerúndolo in 3-7 e tra i migliori 8 del Roland Garros, per cui siamo molto molto felici di ciò, e anche per questo c'è una sfida musicale, perché la felicità si esprime attraverso la musica. Noi che facciamo questo lavoro lo sappiamo e lo facciamo con voi, perché siete voi a scegliere tra due brani. Oggi protagonista è il brano, o meglio è uno dei due brani, anzi tutti e due, è il bacio, volevo dire, e la sfida l'ha scelta Teresa Fogli. Numero 1 George Michael, Kissing a Fool, numero 1. Numero 2 invece, Prince con Kiss. Quindi se vi va di ascoltare per intero George Michael numero 1 oppure Prince numero 2, messaggio da inviare al nostro numero che è il 342 4141 762.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro, e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
14: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
15: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo Egiziano.

0: kiss.
1: Super strumento democratico questo della sfida di Teresa Fogli, la sfida di Take It Easy, la possibilità di scegliere tra due brani in sfida, appunto uno dei due, ascoltarlo per intero. Tanto non si vince niente, però vi diamo la possibilità. In questo caso questa sera ha vinto Prince di pochissimo, ma davvero, su George Michael Kissing a Fool, anche l'altro era un brano fantastico. La sfida torna e si rinnova ogni giorno e siete voi a scegliere. Adesso vi chiedo anche di scegliere, visto che siamo quasi in chiusura, alle 8 poi cederemo il microfono al nostro Di Maggio. Siccome ho un dubbio tra un testo di Bukowski e uno di Pedro Salinas, che è Eterna Presenza, se vi va anche in questo caso di esprimere la preferenza al 342-4141-762, insomma, mi dareste anche una mano. Quindi Bukowski oppure Salinas. Stasera è tutta una sfida.

0: Giorgio Mendes, Black Eyed Peas, Maschinada qui su Radio Monte Carlo.
1: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare!
15: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Brano recente di Jesse Ware su Radio Monte Carlo, I Could Get Used to This. Per chi ci conosce, beh, si sa che noi in chiusura di trasmissione leggiamo un testo, non tanto come esercizio di stile, ma per portare un po' di bellezza e condividerla con voi. Grazie perché avete partecipato anche a questo tipo di votazione, ma Bukowski mi lascia un po' perplesso perché, sapete, i problemi di attribuzione, non so se sia realmente la sua, per cui ho scelto di leggere per voi questa sera su Radio Monte Carlo Eterna Presenza di Pedro Salinas. Non importa che non ti abbia, non importa che non ti veda. Prima ti abbracciavo, prima ti guardavo, ti cercavo tutta, ti desideravo intera. Oggi non chiedo più né alle mani né agli occhi le ultime prove. Di starmi accanto ti chiedevo prima, sì, vicino a me, però lì fuori. E mi accontentavo di sentire che le tue mani mi davano le tue mani, che ai miei occhi assicuravano presenza. Quello che ti chiedo adesso è di più, molto di più che bacio o sguardo, è che tu stia più vicina a me, dentro. Come il vento è invisibile pur dando la sua vita alla candela, come la luce è quieta, fissa, immobile, fungendo da centro che non vacilla mai al tremulo corpo di fiamma che trema, come è la stella, presente e sicura, senza voce e senza tatto, nel cuore aperto sereno del lago. Quello che ti chiedo è solo che tu sia anima della mia anima, sangue del mio sangue, dentro le vene. Che tu stia in me, come il cuore mio che mai vedrò, toccherò, e i cui battiti non si stancano mai di darmi la mia vita fin quando morirò. Come lo scheletro, il segreto profondo del mio essere che solo mi vedrà la terra, però che in vita è quello che si incarica di sostenere il mio peso di carne e di sogno, di gioia e di dolore, misteriosamente, senza che ci siano occhi che mai lo vedano. Quello che ti chiedo è che la corporea passeggera assenza non sia per noi dimenticanza, né fuga, né mancanza, ma che sia per me possessione totale dell'anima lontana, eterna presenza.
1: Radio Monte Carlo, take it easy.

0: Una delle persone più umili mai intervistate dal sottoscritto con Tamara Donà, ovvero il chitarrista Phil Palmer, che ovviamente è suo l'assolo in questo brano di Lucio Battisti strepitoso che chiude il nostro appuntamento. Grazie di cuore a voi. Take it easy, torna domani. E speriamo con, no, sicuramente con Tamara Donà al mio fianco a partire dalle 18 qui su Radio Monte Carlo. Grazie per averci scelto, grazie anche a Gabrielito Lo Bianco in regia, Serena Mazzoni in redazione, Teresa Fogli invece al centralino. Dopo di noi, dopo il TGCOM 24 Mete Autotraffic, in viaggio con Di Maggio. Buona serata, a domani.
1: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano e minaccia il blocco dello stretto di Hormuz. 6 morti nel raid di Tel Aviv nell'area dell'ospedale di Tiro. Trump telefona a Netanyahu e ferma l'invio di truppe dello Stato ebraico a Beirut. Alla vigilia dell'80° anniversario della Repubblica, Mattarella ha ricevuto in Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia, ribadendo il no alla prepotenza delle armi. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge, il monito del capo dello Stato. 21enne fermato per terrorismo a Milano, Zakaria Ben Haddi, italiano con genitori marocchini, residente in Brianza, sui social esaltava gli attentati contro i cristiani e l'Occidente. Per lui erano solo post divulgativi, ma secondo i PM era pronto a colpire come El Kudri a Modena. 4 braccianti pakistani sono stati trovati carbonizzati in un minivan lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino. Per gli investigatori sono stati uccisi. Tra le ipotesi, un regolamento di conti. Al vaglio della polizia, le immagini delle telecamere di sorveglianza. Tragedia a Val Brembo, in provincia di Bergamo, dove un aereo ultraleggero si è schiantato a terra, probabilmente mentre stava tentando un atterraggio durante una lezione di volo. Morto l'istruttore di 26 anni, grave l'allievo di 19. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Tennis, dopo Cobolli, anche Berrettini c'entra i quarti del Roland Garros, battuto in 3 set l'argentino Cerundolo, che aveva eliminato Sinner. Ora in campo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe. Calcio in lutto per Oikonomu, 33enne ex Bologna, morto per le conseguenze di un incidente stradale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo.
10: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una nuova perturbazione domani raggiungerà l'Italia e renderà necessario l'ombrello in molte regioni. Sarà quindi una giornata, quella di domani, con prevalenza di tempo bello al sud. E nelle isole molte nuvole altrove, piogge diffuse, a tratti anche di forte intensità praticamente su tutto il nord, qualche acquazzone o temporale anche sulle zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al nord-ovest e in molte zone del centro, in leggero rialzo invece al nord-est. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui il cielo sarà nuvoloso ma senza piogge, con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade lungo la 10 Genova Ventimiglia. Troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Orcofeglino e Allaccio a 10 a 6 al chilometro 45 verso Genova. Sulla A12 veicoli scortati tra Genova Nervi e Allaccio a 7 in direzione Genova. Sulla A13 code causate dal traffico intenso allo svincolo di Monselice per chi proviene da Padova. C'è un veicolo in avaria sul raccordo Sicignano Potenza allo svincolo di Tito Scalo verso verso Potenza, vento forte sulla A25 la Torano-Pescara tra Sulmona, Prato, La Peligna e Casauria, Torre dei Passeri. Ultima notizia che giunge dalla statale 16 Adriatica con un incidente all'altezza dell'incrocio Pinarella statale 71 bis Umbro Casentinese Romagnola. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: Tra poco in viaggio con Di Maggio con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
7: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: E abbiamo aperto con un classico di Elton John.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Monte Carlo, dove ormai ci stiamo abituando al Principato in assetto da Gran Premio. È da mesi ormai che sono montate tribune e guardrail e il prossimo Gran Premio, quello vero, sarà il 7 giugno. Comunque il circuito è pronto, solo 3 km e 337 metri. Lando Norris su McLaren l'anno scorso ci ha messo 1 minuto 9 secondi 954 centesimi, mentre a farlo a piedi saranno 25-30 minuti. A piedi però sarebbe il Gran Premio di Monaco ecologico, sostenibile e che fa bene alla salute, da fare in camminata veloce però. E adesso saluto Giancarlo Cattaneo di Take It Easy e anche Davide Ippolito che segue da Milano questa trasmissione. La playlist è stata compilata da Beppe Ungaro, ecco Wonderful Thing da Aaron. Nothing.

0: Erano Scancanenzi qui su Radio Monte Carlo, e visto che domani è vacanza, che ne dite di uno spunto per fare una gita a camminare sul ponte tibetano più lungo del mondo, almeno uno dei più lunghi? Vi dico dove tra poco. Se state pensando ad una vacanza dinamica senza rinunciare al relax, il Sea Club Savoy Sharm El Sheikh è ciò che fa per voi. Un resort di stile circondato da uno straordinario giardino tropicale affacciato su una delle barriere coralline più belle al mondo. La posizione privilegiata e la presenza dei friend pro, i professionisti dell'intrattenimento, renderanno la vostra vacanza indimenticabile. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Tour di Palmitini. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
18: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
17: L'ha applicato da sola?
18: Ma certo, pennello, polso e voilà!
17: L'allievo che supera il maestro!
19: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
22: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
23: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
24: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più.
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

Era It's Alright Baby Coming Back da Eurythmics. Allora, per chi non lo sapesse, il ponte tibetano è un ponte di corde che in una regione montagnosa come il Tibet serve appunto ad attraversare valli scoscese. Sono dei ponti di fortuna, passano solo le persone su queste strutture dondolanti e per niente sicure. E in Piemonte il ponte tibetano di Clavière alle gorge di San Gervasio è uno dei più lunghi del mondo. Passa in una gola profonda scavata dalla piccola Dora tra pareti calcaree piene di fossili marini. Il percorso sospeso è formato da tre ponti in successione, in tutta la lunghezza supera i 500 metri, con un dislivello di circa 100 metri e un'altezza massima che nell'ultimo tratto supera i 90 metri dal suolo. Si cammina in un ambiente di montagna, siamo intorno ai 1100 metri di altitudine. Il primo ponte è corto ed è un assaggio. Poi si entra davvero nel canyon e quindi ci sono queste pareti a strati di colori diversi, larici che sporgono dall'alto, l'umidità nell'aria e il rumore della cascata che aumenta passo dopo passo. Il secondo ponte termina davanti ad una cascata potente. Da lì ci sono due alternative per proseguire: un sentiero in salita sul versante oppure la via ferrata dei militari, una variante verticale che aggiunge l'esperienza a un pezzo di arrampicata attrezzata, e lì ci vuole fegato. E poi l'ultimo ponte, circa 90 metri di lunghezza, sospesi quasi a 100 metri sopra l'acqua, sopra la gola, con il vento che muove leggermente la struttura e il parcheggio che si vede già di fronte, oltre il burrone. Ci vogliono un paio di ore per completare il percorso, che si fa con imbragatura, longe da ferrata e casco, che si possono anche affittare sul posto. Vi fanno un briefing prima di partire per l'avventura, spiegando le cose essenziali, le norme di sicurezza. E poi buona camminata nel vuoto alle gorge di San Gervasio tra Cesana e Clavière in Alta Val di Susa, ma prenotate prima d'andare su internet. E adesso sentiamo della musica leggerissima.

0: Erano Whitney Houston e Enrique Iglesias e auguri ad una vecchia signora che compirà 80 anni, la nostra Repubblica, che domani festeggia un bel traguardo di libertà e di ideali democratici. In Italia si litiga, ci si azzuffa, ma i fondamentali diritti previsti dalla Costituzione su cui è basata la nostra Repubblica li rispettiamo tutti e speriamo che sia così per sempre. E tra poco parliamo di Giappone e di quella cultura così delicata e rispettosa anche degli animali.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ciao, sono Nick the Nightfly. Ho un appuntamento per te da non perdere il 4 giugno dalle 22 a Monte Carlo Nights.
4: Hi, I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
3: Con me un artista che suona il futuro.
5: Ciao, sono Laurie Anderson.
3: Ooh, e lei, Laurie, we have a rendezvous.
5: Yes, ci vediamo con Nick a Monte Carlo Nights il 4 giugno.
3: Complimenti, il tuo italiano è fantastico. Nice one. Vi aspetto a Monte Carlo Nights con me, Laurie Anderson, il 4 giugno dalle 22 solo su Radio Monte Carlo. Laurie, I'll see you on the radio then.
5: See you then.
3: Nice one. Ciao.
5: Ciao.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer. Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

piccoli. E allora la compagnia elettrica ha chiesto se poteva togliere l'elettricità a tutto il quartiere e i cittadini in massa hanno detto sì, salvate la cicogna e i suoi pulcini. E allora l'azienda ha fatto anche di più, ha creato una linea alternativa per aggirare quel palo della luce in modo da renderlo inerte e sicuro per quel nido fino a quando non fosse stato abbandonato. Cambiare il percorso alla rete elettrica e farlo in fretta non deve essere stata una spesa da poco, ma i commenti in internet sono stati tantissimi e molto positivi e la Hokuriku Electric Company ci ha guadagnato talmente in visibilità che si è sicuramente strapagata la deviazione. L'abbiamo citata anche qui su Radio Monte Carlo, dove adesso ascoltiamo Harry Styles e il suo nuovo album che si intitola Kiss All The Time, Disco Occasionally, e il singolo è American Girls.

0: E con questo brano di Mario Venuti siamo arrivati allo spazio dedicato all'informazione. Dopo il segnale orario avremo in onda la redazione del TGCOM 24, che ringraziamo con Breaking News e Meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Telefonata tra Trump e Netanyahu sulla situazione in Medio Oriente. Il presidente americano ha definito molto produttivo il colloquio e ha ricevuto dal premier israeliano assicurazioni che non ci saranno truppe dell'IDF dirette a Beirut. Trump ha chiamato anche Hezbollah, ricevendo dal movimento filo iraniano assicurazioni che se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno. Trump aggiunge anche che i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato. In precedenza Teheran aveva interrotto i negoziati con gli Stati Uniti per protesta contro l'escalation israeliana in Libano. Civili in fuga da Beirut. In queste ore volano petrolio e gas con le nuove tensioni e le borse in rosso. A Milano Fuzzi MIB e lo share perdono entrambi lo 0,52%. E in una conversazione telefonica il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha chiesto al suo omologo pakistano Dar di facilitare la de-escalation tra Washington e Teheran. Araghchi ha invitato Dar a sostenere gli sforzi per mantenere il cessate il fuoco. Nelle relazioni tra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi, lo ha detto oggi il presidente Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno festa della Repubblica davanti al corpo diplomatico accreditato nel paese. Cronaca dalla Calabria: i cadaveri carbonizzati di 4 persone trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani, e sarebbero stati uccisi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia. Cobolli e Berrettini ai quarti del Roland Garros dopo le vittorie su Zvaida e Cerundolo. In campo in questi minuti Tiafoe e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona serata da Andrea Giuliaccia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una nuova perturbazione domani raggiungerà l'Italia e renderà necessario l'ombrello in molte regioni. Sarà quindi una giornata, quella di domani, con prevalenza di tempo bello al sud. E nelle isole molte nuvole altrove, piogge diffuse, a tratti anche di forte intensità praticamente su tutto il nord, qualche acquazzone o temporale anche sulle zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste tirreniche. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al nord-ovest e in molte zone del centro, in leggero rialzo invece al nord-est. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui il cielo sarà nuvoloso ma senza piogge, con una massima intorno a 22 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Brand New Day è lo Sting di fine millennio, quando ormai non aveva già più nulla da dimostrare. Un grande della musica, Sting. Questo è Radio Monte Carlo, siete in viaggio con Di Maggio e restando in Giappone per parlare di rispetto degli animali, da Tokyo avevamo notizia di locali, bar, sale da tè, pieni di gatti da accarezzare. Perché a Tokyo le unità abitative sono minuscole, i prezzi degli affitti sono astronomici in centro e i padroni di casa non consentono di tenere a casa animali da compagnia. E allora chi ama i gatti frequenta locali dove si possa accarezzarli e giocarci. Ma ci sono anche, sparsi adesso per tutto il Giappone, più di una ventina di locali che si chiamano Mi Pig. E gli animaletti da accarezzare lì sono maialini. Cioè il primo Mi Pig aveva aperto anni fa nel quartiere di Meguro a Tokyo e ancora oggi ha un'area gioco piena di maialini cuccioli, tanto piccoli che possono entrare in una scodella da ramen. I proprietari del locale vorrebbero che i clienti si sentano a loro agio con i maialini, fino a volerli accogliere in famiglia un giorno. Allora, vi ricordo che in Giappone i conigli sono considerati animali da compagnia preziosi come le carpe koi. Poi massacrano le balene, i giapponesi che non hanno aderito alla moratoria internazionale sulla caccia ai grandi mammiferi, ma questi sono i misteri insondabili di tradizioni e culture diverse. E sentiamo Teddy Swims con Mr. Know It All.

0: Era John Anderson degli Yes con Hold On To Love. Sapete dov'è Baku, la capitale dell'Azerbaigian? È una città sul mare. Sì, ma quale mare? Beh, immaginate di volare fino in fondo alla Turchia, verso est, siete giusto sopra l'Iran. Baku è sul Mar Caspio, a 400-500 km in linea d'aria da Teheran e a 4000 km da Londra. Sono 5 ore e mezza di aereo. E andiamo lì, facendo una bella deviazione in aria di questi tempi. Immaginate di essere su una costa dorata, avvolti dal calore della macchia mediterranea. Riviera, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, vi trasporta nell'atmosfera di un'estate infinita, nata per raccontare la leggerezza e la gioia del Mediterraneo. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
1: Il viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Era Freedom 90 da George Michael e stasera andiamo a Baku, capitale dell'Azerbaigian, una città affacciata sul Mar Caspio che unisce architettura futuristica e patrimonio storico. È una destinazione ideale perché cerca un viaggio culturale originale tra Oriente ed Europa. Baku, che era sulla via della seta, si è arricchita con i commerci e oggi si possono visitare antichi caravanserragli e mura medievali, moschee sontuose. E poi è arrivato il petrolio. Nel sottosuolo ci sono giacimenti immensi e già dai primi anni del Novecento Baku è diventata una capitale mondiale dell'energia. E così, sulle case e le mura della città vecchia, oggi svettano grattacieli iconici e progetti urbani modernissimi come le Flame Towers, che sono tre grattacieli a forma di fiamma che sono diventati proprio il simbolo della città. E lì vicino c'è il centro Aliyev, un edificio in vetro e acciaio progettato da Zaha Hadid. Ma se preferite le cose antiche ed autentiche, c'è da visitare la città vecchia di Baku, circondata da mura medievali, fatta di vicoli lastricati e case in pietra del design tipico della zona. Lì si trovano molti dei tesori storici e culturali dell'Azerbaigian, tra cui la Torre della Vergine, l'antica moschea e la cittadella proprio di Baku, sul Mar Caspio, a 4.000 km da qui. E adesso sentiamo Bruno Rissas. Sono cresciuta

0: Erano i Buffy Clyro con Rearrange, e conoscerete Marie Kondo, la giapponese, no? La scrittrice giapponese, e il suo magico potere del riordino. Bene, tra poco vi presento l'Evangelista del Bucato e i suoi insegnamenti sui capi sporchi.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a €3,49 e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a €2,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
22: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Seresto allaccia la libertà!
25: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Era Giorgi Porgi e questa la fa anche Nick the Nightfly, ma l'originale è dei Toto. E su YouTube trovate i suggerimenti di Patrick Richardson, l'evangelista del bucato, che insegna come ottimizzare i consumi, per esempio lavando meno, perché effettivamente ci capita spesso di gettare un capo nel cesto della biancheria sporca quando non c'è davvero bisogno di lavarlo. L'abbiamo indossato magari solo qualche ora senza veramente sporcarlo, magari sarebbe sufficiente prima di indossarlo di nuovo fargli prendere un po' d'aria, oppure dargli una passata veloce col ferro verticale a vapore. Me l'hanno regalato, ci sto provando anch'io. Oppure spruzzarlo di vodka per eliminare gli odori, questa non la sapevo, devo comprare della vodka. O tamponare magari una macchia di sugo con un goccio d'alcol al 70%. Allora, queste semplici soluzioni permettono di avere abiti che sembrano e profumano come appena puliti senza doverli pulire davvero. Meglio lavare solo il minimo indispensabile e asciugare all'aria. In questo modo si risparmia energia elettrica e acqua e si creano meno microplastiche. Si comincia a risparmiare risorse con il buon senso, evitando la comodità del buttare tutto in lavatrice e asciugatrice. E adesso ascoltiamo Ed Sheeran, Camera.

0: E siamo arrivati ai saluti. Sarà festa domani, auguri per gli 80 anni della nostra Repubblica Italiana. Ora sarete con Nick per il resto della serata. Grazie a Davide Ippolito per la regia e buona Monte Carlo Night da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
3: Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 21 e 59 minuti.

0: Benvenuti alla notte di Radio Monte Carlo con Nick the Nightfly. Questa sera abbiamo aperto con il talento del chitarrista, cantante e produttore inglese Tom Meschi. Il suo ultimo album di quest'anno si chiama Full Circle e Tom è un artista che seguiamo da tanti anni. Il brano è Echo from the Flames e buon ponte per la festa della Repubblica ovunque siete in Italia. Immagino che avete letto anche voi, ci sono veramente milioni di persone in giro per l'Italia. Giustamente ogni tanto è bello staccare la spina e noi stacchiamo la spina per voi tutte le sere on Radio Monte Carlo con la musica di Monte Carlo Nights e tutto The Night Team, Marco Foloni, Beppe Ungro, Maurizio Di Maggio e in regia insieme con me stasera Davide Ippolito. Il brano che ascoltiamo adesso si chiama in italiano Siete grati per quello che avete, in inglese Be Thankful for What You've Got. È un brano che arriva dagli anni 70 di William Devon. La versione che abbiamo noi è di un bravissimo interprete e cantante che arriva da New Orleans, si chiama Lucky Day. On Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Buon ascolto e buon ponte ovunque siete in Italia. Nice one.
1: Oh.

0: Ed ecco un sound on Monte Carlo Nights molto bello e coinvolgente. Arriva da un gruppo di Leeds in Inghilterra, si chiamano Nubian Twist, album nuovo di quest'anno, dopo qualche anno di silenzio. Si chiama Chasing Shadows e abbiamo sentito il brano Body Flows, i movimenti del corpo. Un grande chitarrista in arrivo dagli archivi di Monte Carlo Nights, Toma Tito.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Pat Metheny. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Che bel terrazzo!
13: Grazie!
12: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
13: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
12: Allora lo consiglio al vicino.
13: No!
12: Perché?
13: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops! Hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo due prodotti Luxury
16: e teniamo lo scontrino.
17: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

Si chiama Pasalinas e questo chitarrista che arriva dall'Argentina, Toma Tito, l'abbiamo incontrato tanti anni fa, se mi ricordo bene, 1995, quando è venuto in Italia a promuovere il suo disco che noi suonavamo tantissimo in quel periodo nel nostro programma. Lo chiamavano il George Benson dell'Argentina. Toma Tito, dall'album Agua Dulce, era il suo Pasalinas. Adesso la voce e la musica della stella islandese Löve con il brano How I Get.

0: La musica on Monte Carlo Nights interpretato dai nostri amici Incognito, che saranno in Italia quest'estate per qualche concerto. Se sono vicino a voi, andate a vederle, perché sempre è un spettacolo. Il brano arriva dagli anni 80 di Donald Byrd, Love Has Come Around. E a proposito degli archivi del nostro programma, ci sono tanti brani degli Incognito e anche uno bellissimo di un progetto di Branford Marsalis che si chiamava Buckshot Le Funk, un singolo di successo per lui, Another Day. Fra poco on Monte Carlo Nights.
1: Paris, Mosca, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
16: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
20: Buono, veramente.
21: Quando ti dicono che è a misura.
20: Veramente?
21: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

La voce On Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato è di un artista americano che ogni tanto suoniamo nel nostro programma, Frank Macomb. Qui Frank era molto giovane, sto parlando di 30 anni fa, quando è uscito il disco di Branford Marsalis, Buckshot LaFont. Lui fu scelto da Branford proprio per interpretare questo personaggio della fantasia, Buckshot LaFont. La musica adesso arriva sempre dagli Stati Uniti, da New York, con The Brooklyn Funk Essentials. Ascoltiamo insieme con loro la bella voce di Alison Limerick e il brano Bust the Bus Stop on Monte Carlo with Nick the Nightfly.

0: la musica On Monte Carlo Nights di George Benson, anzi la musica scritta per George Benson da Ivan Lins, e questo brano fa parte di una compilation di cui sono molto orgoglioso. Insieme con il nostro Marco Folloni abbiamo messo insieme la compilation triplo vinile, triplo CD Monte Carlo Nights, storia, la storia del nostro programma e musica, e questa storia lo potete ascoltare ogni sabato e domenica su Radio Monte Carlo insieme con la bravissima Maggie, che ci racconta le storie e gli inediti di queste grandi artiste che fanno parte del nostro programma da quasi 40 anni. In arrivo fra poco musica di Pino Daniele, reinterpretato da due chitarriste, in particolare uno italiano e un grande chitarrista americano che fa parte anche lui della nostra storia, Robin Ford, con un classico di Pino.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: On Monte Carlo Nights, la musica indimenticabile di Pino Danieri con il suo bellissimo Yes, I Know My Way, in questo sentito interpretazione del chitarrista italiano innamorato da Pino da sempre, Osvaldo Di Dio. Con lui, il super ospite americano, c'era Robin Ford, ma insieme con loro c'era un bellissimo solo in questo brano al pianoforte. C'era Ernesto Vitolo, che conoscete tutti per le sue collaborazioni con Pino, e anche Lely Melotti alla batteria, che ha suonato anche lui con Pino, e sono felice di avere anche Lely Melotti anche nella mia orchestra quando giriamo l'Italia. Adesso un viaggio fino a Londra a sentire il talento, la voce di Ray con il brano Nightingale Lane.
1: On the street, in the South London suburbs,

0: Il brano I Can't Help It, che fu un successo di Michael Jackson a fine anni 70, scritto per Michael Jackson da Stevie Wonder, qui con la voce di Will Downing, che ha rivisitato questo brano, ed è forse il brano più rivisitato delle musiche di Michael Jackson che noi abbiamo da jazziste e cantanti soul. Un salto indietro fra poco al Monte Carlo Nights con la voce e la musica di Sade.
1: Che confusione sarà.
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.

Buona serata, state ascoltando le musiche di Monte Carlo Nights e buon weekend ovunque siete andate per questo ponte di quattro giorni per la festa della Repubblica. Qui abbiamo ascoltato Chardé con il brano Bulletproof Soul. A me piace tradurre i titoli dei brani, questo è interessante perché bulletproof vuol dire a prova di proiettili, l'anima a prova di proiettili di Chardé dal suo album Love Deluxe, e lo diciamo spesso, speriamo che esce questo nuovo album di Chardé perché lei ha già inciso tanta musica, dobbiamo solo capire quando uscirà. Adesso, sempre dall'Inghilterra, una giovane interprete, una novità da circa un mese nel nostro programma, si chiama Olive Jones, cantante e autrice, e da Olive ascoltiamo il brano Planes.

0: Era il 2013 quando è uscito questo album di Frank Ocean, un album che ebbe molto successo per lui, si chiama Channel Orange e il brano di Frank è Lost. Monte Carlo Nights continua fra poco con un classico della musica francese famoso in tutto il mondo, interpretato da Tony Bennett e Katie Lang.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo due prodotti Luxury
4: e teniamo lo scontrino.
5: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
4: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Tony Bennett con Katie Lang con La Vie en Rose, un grande classico internazionale di un album di Tony e Katie Lang che si chiama A Wonderful World, e c'è anche un'interpretazione di A Wonderful World e tanti altri bellissimi classici. E Tony Bennett e Katie Lang hanno fatto diversi incontri musicali e c'era molto amore fra loro due anche nei concerti dal vivo. Ci sono diversi video dal loro incontro appunto musicale. Un abbraccio da Nick, ovunque siete. La musica adesso arriva da Londra, una novità del talentuoso artista londinese Jesse Ware. Il brano che ascoltiamo di Jesse on Monte Carlo Nights si chiama Automatic.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

0: La musica di Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato è quella degli Snarky Puppy insieme con The Metropole Orchestra e il direttore Jules Buckley. E loro sono protagoniste della prossima edizione di Umbria Jazz dal 3 al 12 di luglio. Loro saranno in concerto il 7 luglio sul palco dell'Arena Santa Giuliana. Tutta la band di Snarky Puppy, tutto The Metropole Orchestra e il direttore Jules Buckley e Nick the Nightfly, che avrò il piacere di presentare la loro serata, e spero anche tanti ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il brano è dell'ultimo album, Somni, si chiama Waves Upon Waves. Entriamo in un nuovo giorno, il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica Italiana, con la musica di Pat Metheny, rivisitato da Kurt Elling e il grande sassofonista americano Bob Mensah con il suo big band.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Radio Italiana del Principato di Monaco.

il suono del sassofono di Bob Mincer, grande sassofonista americano, con la sua big band, insieme con ospiti alla voce, Kurt Elling, che ha scritto un testo su questo brano di Pat Metheny che si chiama Minuendo, un brano che arriva dalla storia di Pat degli anni 80. E Kurt Elling, come tanti cantanti jazz anche prima di lui, hanno la voglia di esprimersi su brani strumentali degli artisti del mondo del jazz e scrivere i testi, così le loro bellissime melodie diventano anche canzoni cantabili. Certo, non tutti sono in grado di cantarle come Kurt Elling, che a volte mi ricordo qualcosa anche di Mark Murphy. Buonanotte da Nick the Night Fly, ovunque siete in Italia, e speriamo qui dal nostro programma che questi 4 giorni, questo lungo weekend per la festa della Repubblica, è stato bello, vi siete divertiti, rilassati e fatto un sacco di belle cose. La musica che ascoltiamo adesso è di un artista soul americano che si sta facendo parlare molto di sé e il suo nuovo album che si chiama Doctrine of Love, on Radio Monte Carlo, the best music every night.

0: la musica della notte di Radio Monte Carlo con Nick the Nightfly, bassista di Los Angeles Thundercat, un artista molto richiesto nella scena contemporanea americana di soul, R&B e hip hop. E Thundercat sarà in Italia quest'estate in agosto in Puglia a fare un concerto. Fra poco voglio farvi ascoltare la voce bellissima di Samara Joy che canta uno dei standards più belli di tutti i tempi di Billy Strayhorn.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

questa voce. Nella notte di Monte Carlo Nights è un strumento musicale, quello di Samara Joy, e abbiamo sentito Samara cantarci questo bellissimo standard amato da cantanti e musicisti in tutto il mondo, di pianista Billy Strayhorn, un brano che arriva dagli anni 30 del secolo scorso, e Billy Strayhorn era il pianista, accompagnatore e collaboratore con il leggendario Mr. Duke Ellington. Il brano è Lush Life. Adesso nuova musica di Bella Bounty, un artista americano che seguiamo dagli anni 90, è tornato con un nuovo progetto musicale. L'ho visto anche in televisione in Francia di recente, dove ha presentato questo suo album, e ancora la sua voce, la sua musica è molto bello. Bella Bounty con il brano Love at the End of the World.

0: Ed ecco un brano che si chiama Be Like Water. Tradotto in italiano sarebbe Siete come l'acqua, e non so perché, ma mi salta in mente il leggendario maestro di Kung Fu Bruce Lee. Forse l'aveva detto lui una volta, come si muove come l'acqua, no? E comunque, il brano si chiama Siete come l'acqua, musiche di PJ Morton con super ospite Stevie Wonder in questo brano. La bellissima voce di Anita Baker in arrivo, ma anche quella di Melody Gardot con The Mildred Snitzer Orchestra on Monte Carlo Nights.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

suono della notte di Radio Monte Carlo con la voce di Anita Baker dagli archivi del nostro programma. Dall'album Rhythm of Love abbiamo sentito il brano proprio Rhythm of Love. Adesso un bellissimo standard degli anni 50 del secolo scorso di pianista Errol Garner, il brano è Misty, interpretato dalla voce di Melody Gardot con pianista attore americano Jeff Goldblum e il suo orchestra, The Mildred Snitzer Orchestra, on Monte Carlo Nights, Misty. Luca.

E questa notte, per l'appuntamento di Monte Carlo Nights, ci salutiamo con questo brano di Luis Vega e il chitarrista dell'Argentina Luis Salinas. Il brano si

0: chiama Es Vedrà. Noi vi aspettiamo tutte le sere, quando volete, dalle 22, anche questa sera per la festa della Repubblica del 2 giugno italiano. Sarò io insieme con Davide in regia, che abbraccio. Ciao Davide, buonanotte e buonanotte a voi, ovunque vi trovate in questo momento. The Nectar Nightfly, good night and sleep like a baby. Nice one, ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In questa notte lascio che sia il buio a cullarmi con il suo silenzio e le stelle a ricordarmi che esiste sempre una luce che brilla e che ci indica il cammino, chiunque noi siamo. Stephen Littleworth.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi ti amo e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. Gabriel García Márquez.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Accadono cose che sono come domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita risponde. Alessandro Baricco.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La libertà non è un regalo, è una conquista. Asa Philip Randolph.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che capisco, lo capisco solo perché amo. Lev Tolstoj.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo.